Contatta il numero di emergenza di Radio Ministero 011 24 9 5 6 6 9, oppure la hotline WhatsApp cuori solitari del Ministero 346 667 3263. Radio Ministero, l'unica radio dell'Italia.

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk, il duo Ventrella e Gigio Bonizio, Asia Noia, post punk dalla Romagna, Yellow Pennarello, No Wave Noise, Ellie Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Moody Erez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata

0: E vi ricordo che siete sempre all'ascolto di Radio Torino Nord Ovest 105, modulazione di frequenza, microfoni Gianni, ovvero mister No e Bruno. Saluto Bruno.
1: Madonna, un altro saluto.
2: Guarda, vedremo come...

0: Prova. Va. Prova. Coglio, porco Dio.
1: Avete ascoltato? Radio Blackout.

guardi, cretino, che lei si è salvato forse dal mare, ma io lo porto veramente molto male, faccio passare l'anima dei guai. Guarda!

tigre che salta. Balza artiglio luna. Scaglia rubini dai suoi denti.

0: Sabato 26 settembre 2026, Barocchio Squad presenta Le Sostanze and Friends. Un'imperdibile serata di canzoni ribelli con il cantautore metropolitano Francesco Stabile, la matriosca musicale degli Antropofago e la follia delle Sostanze. Sabato 26 settembre, ore 22, strada del Barocchio 27, Grugliasco. È una festa bella vita, porta ciò che vorresti trovare.
1: Gente qui ti ascolta solo tra
2: Scegli il cazzo.
1: Divertimento.
3: Sono tutti questi colori, sono tutti degli inganni. Esiste solo la magia, diciamo la magia nera, ossia la magia. Poi i nomi sono di inganno. Magia nera è fare un maleficio, da fare del danno a una persona, dargli magari la possessione diabolica o un male malefico. Magia bianca sarebbe togliere magia nera. Si figuri se Satana combatte Satana, mai. Anche la magia bianca si fa sempre per mezzo del demonio, quindi anche quella magia nera, la magia rossa, che sarebbe la magia contro i sentimenti, gli affetti, l'amore, anche questa è sempre fatta attraverso il demonio, e quindi anche questa è solo magia nera, non esiste altro che la magia, punto e basta. I malefici possono essere fatti in tante forme, stregoneria, messe nere, sono tremendi i malefici fatti attraverso una messa nera, le fatture, le legature, il malocchio, la macumba, il voodoo, i riti satanici, le consacrazioni a Satana, ecco, per dirne solo una certa quantità. Sono tutti malefici, ossia mali fatti per mezzo del demonio. Vengono fatti in forme diverse, ad esempio facendo bere o mangiare una persona che si vuol colpire qualche cosa di maleficiato. È tipico il cioccolatino con dentro un impasto maleficiato, che genere fatto in maniere schifose, con sangue mestruale, con ossa di morto e tante altre brutte cose che non sto a dire perché sono contro il buon gusto. Cibo o bevande, idem, oppure con qualche cosa di simile. Ad esempio, uno vuol colpire, mettiamo, un ragazzo, non ha la maniera di avere niente di suo personale. Un cappello, alle volte si va tagliando dei capelli a una persona e poi vengono alvicinati quei capelli, qualche cosa di personale, anche un indumento intimo. Oh, quante volte attraverso trucchi ci si fa dare magari una maglietta perché io la possa lavare, e poi si fanno un maleficio. Oppure qualche cosa di personale, alle volte non si può avere, e allora si fa un espediente. Ad esempio, si prende un pupazzo, una bamboletta. Questa bamboletta viene riempita di spilli. Ogni volta si fanno queste cose facendo invocazione al demonio, naturalmente. E allora ecco che questa persona sente di essere punta in tutte le parti in cui sono stati infissi gli spilli. Ecco, le varie forme che ho detto di maleficio dipendono dal mezzo che si usa per fare il maleficio. Molte volte basta anche solo la parola. Se vuole le faccio un esempio.
4: Sì,

Strange Pursuit dei Divo su Radio Capital, su Radio Blackout, scusate, Radio Capital,

0: Venerdì 25 settembre, dal calare delle tenebre, una lucidissima, sporca, notte fuori formato.
1: Dalle ore 21, proiezione del documentario Tunnel Vision. Ossessioni, paranoie, violenza e libertà nella Stoccolma di notte.
2: Tunnel, depositi, muri, vernice fresca, raccontati dalle immagini d'archivio di Lucas W e con l'implacabile colonna sonora di Young Lean, Wozum e DJ Crime.
3: Sad boys.
4: A seguire, Italia barra Svezia, con il live set di Notte Errore e le selezioni di Tunnel Vision.
5: Il tutto per sostenere le libere frequenze, vieni puntuale, vattene puntuale.
6: Via Antonio Cecchi 21A.

0: la matriosca musicale degli Antropofago e la follia delle sostanze.
1: Cosa stai dicendo?
0: Sabato 26 settembre, ore 22, strada del Barocchio 27, Grugliasco. È una festa Bella Vita, Porta

0: stazione.
1: Capito.
2: 105 250.
1: Capito. E c'è una scritta sotto, un circolino con su scritto 5.

0: Risentiamo un momento.
1: Blackout trasmette da Torino sui 105.250 MHz della modulazione di frequenza. Quella è la storia.
2: Scusa, questa è allegria, siamo allegri, diciamo così.
3: www.blackout.org/

diretta? Raga, oh, ma veramente avete il coraggio di ascoltarci? Oh, basta, sono le 5, è andata a dormire, che cazzo sto facendo? Oh, a dormire? Da.

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita. United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk. Il duo Ventrella e Gigio Bonizio. Asia Noia, post punk dalla Romagna. Yellow Pennarello, No Wave Noise. Elli Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Moody Erez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata

0: Benefit per la nuova casa della FAT.
1: Venerdì 25 settembre, ore 20, in corso Palermo 46. Menù vegano.
0: Dateci una mano a costruire un nuovo spazio dove organizzarci per le lotte, diffondere libri, riviste e idee, praticare la solidarietà, costruire insieme un mondo di libere uguali.
1: Per prenotazioni, scrivere a antimilitarista.to@gmail.com. Venerdì 25 settembre, ore 20, alla FAT, in corso Palermo 46.

0: dire Stato e dire guerra.
1: Contributi audio contro la mobilitazione bellica a cura di Radio Blackout.
0: Lo Stato è in guerra. Lo è in quanto Stato, perché dire Stato è dire guerra. Oggi sempre più esplicitamente guerreggiata anche a queste latitudini.
1: Lo è in quanto parte dell'Occidente, dell'Unione Europea e della NATO. Lo è come Stato il cui esercito e le cui industrie hanno un ruolo centrale e attivo dentro e oltre due grandi conflitti che sconvolgono il nostro presente, quello tra Russia e Ucraina scoppiato nel febbraio 2022 e quello che dal 7 ottobre 2023 ha visto Israele intraprendere un genocidio contro la popolazione di Gaza. Quali sono i campi su cui si dispiega il fronte interno e in che forma? Quali le sue infrastrutture e come sono articolate per contribuire alla mobilitazione bellica da un lato e alla repressione dei nemici interni dall'altro? Quali le ricadute in termini di impoverimento ed esclusione radicale? Quali le possibilità di diserzione, sabotaggio, autonomia?
0: Alcuni strumenti per provare a rispondere a queste domande continuano a darli i microfoni delle trasmissioni informative e di approfondimento.

0: appunto di Radio Blackout, ma anche fuori dalle mura della radio e dalle onde che la attraversano, dentro e fuori Torino, si moltiplicano le occasioni per incontrarsi tra individui desiderosi di riconoscersi, parlarsi e pensare ad un possibile agire.
1: Radio Blackout vuole essere presente in queste occasioni, oltre che contribuire a crearle, per dare voce e diffondere quanto si dice al di là della sua regia e per contribuire a costruire sguardi utili all'azione.
0: A partire dagli incontri della Rassegna Morsi, in cui la radio si è aperta per accogliere ragionamenti collettivi contro un'istituzione totale per eccellenza, la scuola, in guerra, alle iniziative che si organizzano nei luoghi più periferici della città metropolitana, dove pure proliferano idee e momenti di confronto, proponiamo di raccogliere le registrazioni audio di un insieme eterogeneo e in costante aggiornamento di riflessioni e momenti di confronto collettivi esterni alla regia.
1: Un punto in comune, alla propria base, la ricerca di strade per disertare le molteplici vie della guerra e non farsi mobilitare tra le sue fila.
0: Per segnalarci iniziative interessanti, scrivere a redazione@radioblackout.org, specificando nell'oggetto Incontri Guerra.

0: Venerdì 25 settembre, dal calare delle tenebre, una lucidissima, sporca, notte fuori formato.
1: Dalle ore 21, proiezione del documentario Tunnel Vision. Ossessioni, paranoie, violenza e libertà nella Stoccolma di notte.
2: Tunnel, depositi, muri, vernice fresca, raccontati dalle immagini d'archivio di Lucas W e con l'implacabile colonna sonora di Young Lean, Wozum e DJ Crime.
3: A seguire, Italia barra Svezia, con il live set di Notte Errore e le selezioni di Tunnel Vision.
4: Il tutto per sostenere le libere frequenze, vieni puntuale, vattene puntuale.
5: Via Antonio Cecchi 21A.

0: Ascolti Talks.
1: Questo è importante e questo mi rende particolarmente orgoglioso di essere in prima linea nel difendere i diritti di questa categoria misconosciuta e bistrattata, se mi posso permettere.
2: Sei vantaggiato, sei condiviso.
3: Multitox è bellissimo.

0: Cena contro lo sfratto. Benefit per la nuova casa della FAT.
1: Venerdì 25 settembre, ore 20, in corso Palermo 46. Menù vegano.
0: Dateci una mano a costruire un nuovo spazio dove organizzarci per le lotte, diffondere libri, riviste e idee, praticare la solidarietà, costruire insieme un mondo di libere uguali.
1: Per prenotazioni scrivere a antimilitarista.to@gmail.com. Venerdì 25 settembre, ore 20, alla FAT, in corso Palermo 46.

0: Krabs, cosa facciamo?
1: Non lo so, tu cosa vuoi fare?
0: Senti, Flaps, io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, allora io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, che cosa facciamo, cosa vuoi fare, facciamo qualcosa.
2: Non sai cosa fare? Vai su Gancho.
3: Gancho? Ma dove lo trovo?
4: Su gancho.cisti.org.
3: Ma non potevate scegliere un nome migliore?

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk. Il duo Ventrella e Gigio Bonizio. Asia Noia, post punk dalla Romagna. Yellow Pennarello, No Wave Noise. Ellie Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Moody Erez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata a

Buongiorno a tutte e a tutti, benvenute e benvenuti all'info di Radio Blackout per questo mercoledì 23 settembre 2026. Vi ricordo innanzitutto i contatti telefonici, il 346-667-3263 che è il mobile che potete utilizzare con tutte le piattaforme che più vi aggradano, e poi il numero fisso che è lo 011-249-5669, ma ci potete ascoltare anche in streaming sul sito www.radioblackout.org, che è il sito sul quale troverete anche gli approfondimenti di queste news di oggi.

E naturalmente un saluto particolare va a tutti coloro che si trovano in condizioni di restrizione della propria libertà, qualunque sia l'universo concentrazionario in cui sono costretti.

E quindi mi accodo anch'io ai saluti per questa mattinata informativa di mercoledì 23 settembre. Come di consueto, prima di iniziare la rassegna stampa, vi informiamo su quelle che saranno le dirette. Appunto, come dicevamo, le dirette e gli approfondimenti di questa mattinata informativa. Inizieremo con un approfondimento che abbiamo intitolato Scuola di Stato, ovvero scuola razzista, in cui andremo ad indagare quello che si cela dietro alle proposte di apartheid che si palesano con un tetto del 30% per gli studenti stranieri. Andremo a parlare di quelli che sono i problemi strutturali invece della scuola italiana proprio sul piano del razzismo, e ne parleremo col collettivo Ujamaa. Andremo poi a metterci in collegamento con Lorenzo Tecleme, con cui andremo ad affrontare un dibattito, la debacle che si trova sui quotidiani nazionali e internazionali ormai da qualche settimana, l'allarmismo che vuole vedere l'AI portarci alla fine del mondo. In realtà andremo ad affrontare al di là dell'allarmismo la questione parlando degli impatti economici che l'AI avrà sui nostri mercati, ma anche sul mercato del lavoro. E in conclusione, a vista dell'aumento, della scoperta dell'aumento del bilancio della strage di Hura in Mali, riprenderemo la questione andando a parlare di una guerra che ormai è in continua da il 2012. Ne parleremo con Andrea Spinelli Barrile.

E quindi cominciamo con la lettura delle prime pagine dei giornali. I temi sono sempre più o meno gli stessi. Il Corriere della Sera parla di stranieri in classe e tensione, questo è il titolo, mentre invece sopra questo titolo, in caratteri molto più piccoli, c'è la notizia del deficit sopra il 3%, resta il vincolo Unione Europea e le dichiarazioni di Salvini riguardo allo scostamento. È chiaro che l'agitare di questo tema assolutamente fittizio degli stranieri in classe insomma serve a nascondere ben altre problematiche. Poi c'è questa discussione fra Meloni e questa polemica di Meloni e le parole di Mattarella sui ghetti. Diciamo che Mattarella ha dovuto ricordare il ruolo della scuola a Meloni e Meloni risponde dicendo che lui da ministro fece una circolare riguardo questo. Poi c'è un editoriale di Angelo Panebianco che si preoccupa del fatto che in Italia insomma non c'è una maggioranza a favore della guerra, e il timore legittimo se per la democrazia non si intende semplicemente che chi comanda dispone del consenso. E quindi insomma l'Europa e gli umori illiberali. Il Pane Bianco si preoccupa del fatto che non ci sono folle oceaniche di italiani pronti a sacrificarsi per la guerra in Ucraina. E quindi poi c'è anche un altro articolo che parla del discorso di Trump, un discorso arrogante, un guerrafondaio che anche nelle modalità insomma ha superato abbondantemente il tempo che era previsto. Trump show, lo chiama show all'ONU, diciamo che di show c'era ben poco di spettacolo. Putin fermi la guerra, fra virgolette, e poi ha accusato Cuba e Iran. In realtà l'accusa ha minacciato l'Iran di distruzione e ha minacciato anche Cuba, tant'è che mentre parlava la dichiarazione cubana se ne è andata. Poi c'è un'altra notizia che viene data un po' più piccola sul fatto che il Riad avrebbe riaperto l'oleodotto danneggiato, l'oleodotto est-ovest che sarebbe stato danneggiato da droni, non si sa se lanciati da alcune milizie dell'Iraq o dagli Houthi che sono all'offensiva e hanno conquistato Bab el Mandeb. E questo oleodotto consentiva all'Arabia Saudita di esportare il petrolio verso il Golfo, era stato danneggiato, si parlava di tempi per la ripristino di circa un mese e mezzo, invece pare che l'abbiano già risistemato e che il prezzo del petrolio sia sceso.

E riprendiamo velocemente la prima pagina della Repubblica, che invece titola sulla contenzioso tra Meloni e Mattarella, proprio sulla tematica che andremo a affrontare più tardi in sede di approfondimento in merito alla proposta di tetto del 30% per gli stranieri a scuola, in cui appunto vi è stata una risposta da parte di Mattarella, a cui la Premier risponde dal ministro all'istruzione, lo voleva anche lui. Poi vi è appunto un commento sulla debacle politica che sta avvenendo a riguardo. Si menziona ancora il cosiddetto circo di Trump all'ONU, dove insomma Trump è andato a appiccicarsi un po' con tutti, e i colloqui USA-Iran che sono stati portati avanti durante i lavori. Si menziona anche il disavanzo di bilancio al 3,1%, l'Italia resta un'osservata speciale per l'Unione Europea, e menzionato anche di stralcio i nuovi requisiti del 2031 in pensione a 67 anni e 9 mesi, appunto si alzerà l'età pensionistica, e le previsioni ci racconteranno appunto di un lavoro sempre più vecchio.

0: Andiamo quindi a procedere con le prime pagine di questa mattina. Ci spostiamo sulla stampa di Volata, perché riprende molti dei titoli che abbiamo già preso in considerazione. Aggiunge un buco nero in merito alle liste di attesa. Le liste di attesa migliorano, ma non è detto che i pazienti ne sentano il beneficio, perché se lievitano le prenotazioni di visite ed esami con una prima disponibilità entro la soglia, non c'è prova che siano tradotte in prestazioni sanitarie. Insomma, un racconto dalle cronache nere del nostro sistema sanitario. Viene ripreso anche un episodio di cronaca, il ladro che è stato ucciso con uno colpo di pistola. Il mistero di questo colpo fantasma esploso nella notte a Baldissero d'Alba. Eravamo tutti qui, c'erano anche i carabinieri, i soccorritori appena arrivati. Questo è il racconto che ne fa la stampa. Procediamo con le pagine del Fatto Quotidiano.
1: Eh sì, perché il Fatto parla appunto delle elezioni senza un euro per riarmo e cantieri, e si riferisce appunto alla procedura di infrazione, perché il rapporto deficit PIL è rimasto al 3,1 secondo i dati dell'Istat, e quindi il Fatto giustamente fa riferimento alla questione che questo è un anno elettorale, e quindi generalmente nell'anno elettorale si fanno delle finanziarie piuttosto larghe per dare mancette varie per appunto per le elezioni. E poi c'era questo progetto, insomma, di investire extra deficit 22 miliardi sul riarmo, e quindi con questo rapporto, questa procedura di infrazione diventa un po' più complicato, e quindi elezioni senza un euro per riarmo e cantieri. Poi c'è la notizia di Trump anti-ONU e CPI, Macron e Barnum proni, Barnum è il premier inglese, e poi c'è, parla della questione di Berlusconi e i suoi rapporti con la mafia. Il titolo è: a fine investe 13 miliardi di lire in contanti di origine ignota, e continua appunto a seguire questo filone delle dichiarazioni di un pentito per quanto riguarda appunto il discorso di questa liquidità in contanti che è finita nelle casse della Fininvest.

E quindi ricominciamo con la nostra mattinata informativa partendo come di consueto dalla locale. In apertura andiamo a segnalare che c'è stata questa mattina alle 7:30 un presidio che si è tenuto in Corso Regina, angolo via Cesare Balbo. Il presidio Basta morire in strada è stato indetto da vari gruppi per contestare il bambino di 7 anni che è stato investito appunto nel quartiere di Vanchiglia. È morto il bambino di 7 anni investito da una appunto sul controviale di Corso Regina. E la cosa succede come dire ironicamente nella giornata mondiale senza auto, cioè nella giornata di ieri, e le associazioni e i gruppi che si sono presentati hanno denunciato che non si è trattato di un incidente e il problema è proprio la viabilità urbana. Andiamo quindi a leggere brevemente un articolo che racconta il presidio di questa mattina. Tirare una linea bianca per terra non basta contro chi non rispetta le regole, questo è il messaggio di chi dall'associazione Bike Pride della Consulta passa per l'associazione Vittime della Strada. Ieri si è trovato a discutere del senso delle corsie ciclabili, forse più che gli automobilisti andrebbe a interrogarsi su come è proprio costruita da un punto di vista urbanistico la città, come Torino, città dell'auto, sia proprio incentrata sulla viabilità automobilistica e sia anche famosa per avere la ciclabile più corta del mondo. Le corsie ciclabili sono divise dalle piste ciclabili riservate esclusivamente alle bici e separate fisicamente dalla carreggiata delle auto, ma non sempre c'è spazio per realizzarle. A Torino su 340 km di percorsi ciclabili molte sono solo corsie ciclabili. In questo caso appunto è stato il caso di Corso Regina Margherita, dove il limite negli anni è diventato 30 km orari, lo stesso delle altre corsie ciclabili nei controviali del resto delle città, e le associazioni di ciclisti puntano il dito anche contro i limiti di quelle corsie ciclabili e il mancato rispetto delle regole da parte delle auto. Questa è un po' la notizia che apre la locale. Proseguiamo sempre accompagnandoci dalle pagine della stampa, che come sempre le compriamo noi perché non dobbiate comprarle voi. Il governo vuole mandare da noi i genitori che non conoscono l'italiano, così inizia l'articolo di commento che racconta il viaggio nelle scuole per adulti, corsi italiano ai genitori, racconta l'overbooking che c'è all'interno dei centri di istruzione a Torino. Nell'anno scorso si parlava già di 16.000 iscritti e invece anche di 2.000 persone in coda. Riprenderemo un po' la tematica anche su questo rispetto a quanto effettivamente sia accessibile la scuola, non solo per gli studenti di prima e seconda generazione, ma anche per le famiglie che devono interagire con percorsi burocratici in una lingua che non conoscono, complessi, e non hanno gli strumenti, non gli vengono dati gli strumenti sufficienti per poter fare questi percorsi complessi in autonomia. Si correda poi con un racconto: nessuna allieva con il burka o il niqab, al massimo lo indossa qualche mamma, giusto per considerare in merito alle le varie proposte che girano intorno a questo tetto di 30% per gli studenti stranieri. Una degli attacchi è stato proprio sul divieto di niqab e burka e hijab a scuola, ma quello che raccontano dalle scuole è che effettivamente questo non viene indossato dalle bambine, così a testimoniare che la dimensione di questo provvedimento è estremamente propagandistica. Proseguiamo sempre dalle pagine della stampa che ci raccontano di disturbi alimentari cresciuti del 200%, una diagnosi che arriva con estrema lentezza anche dopo 2 anni. Le cose che pesano sull'arrivo delle diagnosi sono la negazione del problema e l'assenza di una rete capillare di supporto sul territorio.

Giusto, altre due segnalazioni veloci dalla locale prima di passare al nazionale. Tutto quello che è il mondo della violenza patriarcale che sta intorno ai femminicidi continua a ripresentarsi. C'è stata un'aggressione sotto la casa di un'ex compagna nell'Alto Canavese. L'uomo aveva in casa un fucile rubato a pallettone e alcune cartucce caricate. Questo un po' a corredare anche la notizia che davamo prima dalle prime pagine dello sparo che è avvenuto ai danni di un ladro, e di come forse parte della nostra idea di sicurezza si stia americanizzando proprio con la presa in mano di armi che, come vediamo, portano solo che morti. E in conclusione andiamo a brevemente segnalare che per la seconda sera in una settimana, già lunedì ce n'era stata una, anche ieri sera martedì c'è stata una la presenza di dei gruppi fascisti e razzisti che in questo caso hanno sfilato in Borgo Vittoria contro, insomma, per la sicurezza urbana, e quindi come sempre teniamo un occhio su questi fenomeni. Accadi.

Allora, sempre all'ascolto dell'info di Radio Blackout per questo mercoledì 23 di settembre, una delle notizie, insomma, che campeggia sui quotidiani è la questione del deficit, cioè del disavanzo per il 2025 confermato al 3,1. E dall'Istat, come d'altra parte aveva fatto ad aprile, e quindi il 3,1 significa che rispetto alle regole, diciamo così, dell'Unione Europea, peraltro sottoscritte da questo governo, il piano di stabilità, l'Italia si trova riconfermata in una procedura di infrazione. Questo naturalmente comporta che non ci sia la possibilità, come dire, di spesa ulteriore, e naturalmente questa questione va anche a impattare con le previsioni di spesa che si erano fatte per quanto riguarda l'extra deficit che veniva consentito dalla clausola di salvaguardia del patto UE, clausola di salvaguardia a cui l'Italia aveva, come dire, aderito, che riguardava la possibilità di andare oltre il deficit per quanto riguarda le spese per la cosiddetta difesa. Si parlava di 22 miliardi di investimenti nel riarmo e anche per l'energia. In realtà a Bruxelles aveva proposto questa clausola di salvaguardia accoppiandola con l'energia, per non far proprio, insomma, vedere che si trattava di un riarmo tout court. E quindi questo significa che naturalmente non c'è la possibilità di accedere a questa a questo extra deficit, e soprattutto che le previsioni del governo per quanto riguarda una finanziaria piuttosto lasca in questo anno elettorale che si prevede, quindi mance e mancette ai vari cacicchi, come insomma un classico, questo non potrà avvenire, tant'è che Salvini si strappa i capelli perché appunto dice che ci sono 2,5 miliardi di investimenti che bisogna fare in capo al suo ministero. Ma questa questione non è una questione che riguarda semplicemente lo 0,1, è una questione che riguarda la credibilità di questo governo rispetto anche alla finanza internazionale, anche perché poi il costo del debito italiano, che ormai si aggira quasi al 140% del PIL, il costo di interessi ormai è salito fino a 90 miliardi, che vuol dire che i BTP che lo Stato italiano dovrà collocare nel mercato dovranno, per essere attraenti, avere un tasso di interesse più alto. A questo si aggiunge il fatto che la crescita è dello 0,6 all'anno, diciamo che il PIL italiano continua a crescere pochissimo, c'è stata una ripresa dopo il Covid, ma era assolutamente funzionale perché si trattava di una curva, diciamo così, di rimbalzo, ma in realtà ormai sono decenni che la crescita italiana è bassissima. A questo si accompagna naturalmente una crescita esponenziale dell'inflazione, più 17% è la crescita per quanto riguarda il costo dell'energia, che va a impattare non solamente sugli elementi di produzione, ma anche soprattutto sui consumi interni, e quindi un'inflazione media intorno al 3%, rispetto a una crescita così bassa, un debito così alto, chiaramente è un quadro che effettivamente fa, diciamo così, non è molto roseo. E quindi, nonostante questo governo si sia mantenuto, diciamo, per quanto riguarda la politica economica, sulla strada già indicata dall'agenda Draghi, nonostante insomma tutte le promesse elettorali della Meloni, ci si ritrova anche adesso con una difficoltà reale, soprattutto per sostenere questo piano di riarmo. Probabilmente questo significa che la promessa è stata fatta già alla NATO di arrivare al 5% del PIL, il 2,1% del PIL
appello destinato alle armi sembra che sia stato raggiunto, anche se con degli artifici contabili, ma naturalmente questo significa che bisognerà sacrificare le spese per il welfare. E notizia welfare e sanità, e mentre invece appunto a notizia di cui va un po' in parallelo è l'aumento dell'età pensionabile, che adesso sarà 67 anni e 6 mesi, quindi aumenta l'età pensionabile, ma naturalmente diminuiscono le risorse per il welfare.

Visto che citavamo una spogliazione sempre più progressiva del welfare di fronte anche a una incapacità di gestire il bilancio, andiamo a corredare con la notizia che già vi anticipavamo in lettura di prima pagina: il buco nero delle liste d'attesa, la metà paga o rinuncia alle cure. Le liste d'attesa migliorano, ma non è detto che i pazienti ne sentano il beneficio, era appunto il modo in cui titolava l'articolo. Andiamo a vedere perché effettivamente questa cosa si ha a darsi. Secondo la Fondazione Gimbe, la piattaforma nazionale delle liste d'attesa quantifica oltre 14 milioni e 954 mila le prenotazioni nell'ultimo semestre del 2026. I dati dai sistemi di prenotazioni regionali monitorano 14 tipi di prime visite specialistiche, 22 gruppi diagnostici. Ebbene, i tempi risultano rispettati nel 78% delle visite e nell'84% degli esami. Però le prime disponibilità proposte entro la soglia aumentano di 1.624 milioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Quindi non è un quadro positivo. Per entrare nel merito del dato, il tasso di miglioramento effettivo si ferma a meno del 20%, per il resto il successo dipende dal maggior volume registrato al CUP. In numero assoluto, quindi, le prenotazioni oltre le soglie non calano. Ecco, l'altro buco nero riguarda la prescrizione. Nel 2025 sono solo una su due risultava associata a una prenotazione del sistema sanitario nazionale e la restante metà non c'è dato saperlo. Quindi questo può equivalere a una mancata prenotazione, una rinuncia, una prestazione fuori regione, a una prestazione nel privato, insomma all'accesso ad altri canali o alla rinuncia alle cure. Questa situazione a macchia di leopardo a livello locale, se 12 regioni fanno passi avanti, 9 arretrano, e a seconda di dove si risiede si ha un appuntamento tempestivo o no. Il dato nazionale nasconde infatti forti diseguaglianze con divari da 44,2 punti per le visite e 35,1 per gli esami, e soprattutto c'è un'enorme variabilità di prestazioni in classe P, ovvero attesa a 120 giorni, e nel primo semestre del 2026 rispetto a questo dato le quote delle visite vanno dal 6,5% nel Piemonte all'87,7% nella Basilicata, questo per dare un po' un quadro generale. Si parla quindi poi sempre sulle pagine della stampa di una beffa ai CUP regionali. Quello che è l'elemento è più che altro l'attesa. E la data più vicina che viene riportata come esempio delle enormi attese è quella del 2 febbraio 2028, data più vicina che il centro unico di prenotazione regionale del Piemonte fornisce presso una struttura ospedaliera per lo screening senologico. Quindi è molto più facile che si entri nel vivo del problema prima di avere la visita. Passo ad altri dati rispetto alla ricetta per una visita cardiologica. I tempi diminuiscono di poco. Nel novembre del 2027 alle Molinette di Torino è la prima data disponibile se uno ne fa ricerca oggi. Quindi non entriamo nel merito dell'articolo di Valentina Petrucci, però dà un quadro abbastanza chiaro di come effettivamente l'aumento delle prenotazioni effettivamente non indichi dei numeri di attesa, del tempo di attesa inferiore.

volata prima di passare alla rassegna stampa internazionale, un ultimo articolo sul Nazionale. Si parla di clima, come già tutti saprete l'autunno caldo ci aspetta, temperature oltre la media e più pioggia è quello che si prevede per l'autunno. Questo ovviamente ha dei danni non indifferenti su l'ecologia, insomma l'ecosistema montano. Le montagne sono appunto malate, viene detto così da Enrico Martinet sulle pagine della Stampa, appaiono più impazzite dalla poca aria di una fine estate torrida, sono semi, puntini neri che con tanto ricamo di filature setose sono usciti dai frutti a cilindro degli epilobi. Questo è un segno di un mondo che non c'era a 2500 metri. Fiori alti quanto un uomo che con il cambio di stagione hanno ceduto il loro colore. Fino a pochi anni fa non salivano oltre i 2000 metri, adesso arrivano a 2500. Montagne rischiano anche, oltre a questo cambio diciamo di ecosistema, vedono l'incremento dello scioglimento dei ghiacciai. Il glaciologo Troilo racconta che continuando così a fine secolo il ghiaccio sarà sopra i 4000 metri e non ne vedremo prima. Anche i glaciologi dell'Università di Zurigo hanno fatto i conti, i ghiacciai dal 1980 al 2025 hanno perso in media più della metà del volume, da 80 km cubi a 45, e le aste di riferimento messe quindi dimostrano un mondo che si squaglia a una velocità sempre più accelerata. Quello che racconta lo scioglimento dei ghiacciai porta a un'emersione delle rocce, e significa che l'emersione delle rocce porta anche uno sgretolamento della montagna, quindi si rischia lo spezzamento di parti delle montagne, cosa che è visibile nei ghiacciai della Marmola e anche nelle Alpi Giulie. Ghiacciai che si dividono significa che hanno più vite separate, quindi anche vite molto più brevi, non hanno più alimentazione, la montagna è quindi ora più fragile che mai.

Ci spostiamo quindi sul nazionale e sulle pagine di China Files per commentare la notizia con cui aprono un po' tutti i giornali più sul piano internazionale, ovvero il vertice in Cina, il vertice tra Xi Jinping, la presenza di Xi Jinping negli Stati Uniti, per vedere Trump. Ci racconta un po' quello che dovremmo aspettarci. Negli Stati Uniti è arrivato appunto Xi Jinping, secondo in poco più di 4 mesi, questo è il secondo incontro in poco più di 4 mesi, il presidente cinese sarà ricevuto da quello americano. Xi Jinping punta a consolidare la tregua che a raggiungere un grande accordo, vorrebbe prorogare fino al 2029 la tregua sui dazi, mentre Washington propone un'estensione di 6 o 12 mesi. L'obiettivo cinese è di guadagnare tempo per rafforzare l'autosufficienza ed evitare una nuova guerra commerciale. Xi Jinping ritiene di presentarsi al negoziato in una posizione di relativa forza, infatti gli USA mantengono un vantaggio nei chip e nelle tecnologie avanzate, ma la Cina controlla le terre rare e magneti strategici e quindi alterna delle aperture a delle pressioni sulle forniture che sono in questo campo critiche. Al tavolo saranno presenti anche Corea del Nord, Iran e si parlerà anche della sicurezza nel Mar Rosso. Pechino infatti sta osservando con attenzione il congelamento americano di un pacchetto di armi da 14 miliardi di dollari e quindi si potrebbe anche poi concludere questo incontro su un dialogo sull'intelligenza artificiale, sulla gestione di cyberattacchi, ma senza previsioni di intesa.

un'altra, eccoci qua, un'altra notizia, insomma, che arriva dalla Cina è l'aumento delle importazioni cinesi di oro, che ha superato le 1.000 tonnellate nei primi 8 mesi del 2026 e segnando il livello più alto dal 2017. A sostenere gli acquisti sono la forte domanda di investimento, il calo delle quotazioni internazionali e il rafforzamento dello yuan, che ha reso più conveniente comprare metallo all'estero. Ma l'acquisto dell'oro è anche in qualche modo un disimpegno rispetto, per esempio, nei portafogli cinesi al dollaro, ai tesori americani. La domanda interna ha mantenuto i prezzi cinesi a premio rispetto ai benchmark globali, incentivando le importazioni. E il boom conferma anche la crescente centralità dell'oro nei portafogli cinesi, perché le famiglie e gli investitori cinesi cercano alternative. Da una parte a una fase di debolezza del mercato immobiliare dovuta anche alle varie crisi che ci sono state delle grandi aziende immobiliari cinesi e dei rendimenti contenuti per i cinesi sugli asset domestici, però proseguono gli acquisti della banca centrale, che rafforza la diversificazione delle riserve e il peso della domanda cinese sul mercato mondiale dell'oro a detrimento appunto dei tesori americani.

E visto che vi anticipavamo su una possibilità di dialogo tra Cina e USA in merito alla questione dell'intelligenza artificiale, una questione da attenzionare proprio perché l'intelligenza artificiale si sta avvicinando al centro della competizione strategica tra Stati Uniti e Cina, come dimostra anche un po' la questione recente di dibattito con le big tech che hanno chiesto della regolamentazione e che questa regolamentazione sarebbe stata letta proprio dalla Cina come un attacco o un tentativo di frenare quello che è l'avanzamento tecnologico nel settore da parte cinese. Andiamo però a commentare la questione parlando di Stati Uniti. La AI Force voluta da Trump blinda i grandi della Silicon Valley. Infatti lo stop che è stato richiesto dai grandi della Silicon Valley non è piaciuto nemmeno negli Stati Uniti. A una settimana dall'appello del CEO di Anthropic Dario Modei e dagli endorsement di Sam Altman ed Elon Musk, le big dell'intelligenza artificiale sembrano aver portato a casa il risultato sperato. L'IA nel prossimo futuro potrebbe diventare un affare di Stato. La conferma arriva direttamente da Donald Trump, che con una raffica di post su Truth ha annunciato la prossima creazione di una AI Force incaricata di guidare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Si tratterebbe questo di un nuovo ramo delle forze armate sul modello della Space Force creata dallo stesso Trump nel primo mandato. Alla sua guida il tycoon immagina un leader, si facciano avanti solo persone con cui è elevato e chiaramente il riferimento è a se stesso. Il compito dell'AI Force sarebbe di aiutare la crescita, non anzi di rallentarla, dell'intelligenza artificiale e vegliare su di essa, al di là delle roboanti dichiarazioni che bollano come disfattista chiunque proponga una maggiore cautela. Trump sta sostanzialmente concedendo proprio su quello che Amodei aveva chiesto. La mossa del CEO di Anthropic è stata un capolavoro a livello tattico. Le sue preoccupazioni sull'evoluzione delle AI sono infatti genuine, ma non del tutto disinteressate. L'impressionante sequenza di incidenti che hanno coinvolto OpenAI, Anthropic, Meta e Google pongono dei problemi che vanno oltre agli scenari apocalittici di fantascienza, ma riguardano l'affidabilità della tecnologia. Forse mi verrebbe da aggiungere più che della tecnologia di chi la controlla e la programma. I nuovi agenti basati su modelli di frontiera si stanno dimostrando imprevedibili e difficili da gestire, un po' come un bolide capace di viaggiare a 300 km all'ora. Questo è un po' il quadro di Amodei. Il palcoscenico da cui è arrivata questa proclama è quello del Dreamforce 2026, l'evento annuale di Salesforce a San Francisco. Sul palco si sono alternati Amodei e il CEO di Nvidia, Jensen Huang, che già raccontavamo la settimana scorsa come Nvidia abbia degli interessi molto alti nell'avanzamento di questa tecnologia, in quanto è in parte la produce, quindi anche parte di quel mercato di chi ha investito perché questa poi in un futuro ancora lontano producesse dei profitti. In un perfetto gioco delle parti, Wang si dichiara contrario a nuove regolamentazioni, aggiungendo però: correte il più veloce possibile, ma se in qualsiasi momento vi rendete conto che l'azienda è fuori controllo, allora fermatevi. Sono delle parole che insomma pesano proprio per il peso di Nvidia nel settore, che ha una capitalizzazione di circa 5.522 miliardi di dollari, essendo il primo produttore di chip dedicati all'AI. Ecco, il problema è che Huang sa benissimo che nessuno dei protagonisti alla folle corsa dell'AI può permettersi di fermarsi. Anthropic e soci continuano ad attirare investimenti di miliardi, ma hanno i conti in rosso e tra chi li tiene a galla c'è proprio Nvidia. Non solo Nvidia fornisce anche modelli di supporto alla costruzione dei data center necessari per sviluppare e far funzionare i modelli. In conclusione, andiamo a commentare la mossa di Trump, che evidentemente offre un duplice vantaggio. Il primo è che la militarizzazione dell'intelligenza artificiale, accompagnata magari da alcune forme di controllo, permette di blindare il mercato, rendendo più difficile l'ingresso di nuovi protagonisti. Il secondo è che la decisione su quanto accelerare non sarebbe più soltanto delle aziende, ma verrebbe condivisa con il governo statunitense, sia che si rallenti, se che si vada a sbattere, la responsabilità non sarebbe più soltanto loro.

Sull'internazionale ci sarebbe ancora molto da dire, molti articoli da commentare, ma adesso non abbiamo il tempo di farlo. Speriamo di riuscire a recuperare poi nella seconda ora della nostra trasmissione dell'info del mercoledì mattina. Invece adesso ci spostiamo sulle dirette, gli approfondimenti che abbiamo pensato per voi questa mattina. Come vi anticipavamo prima, adesso andremo a metterci in collegamento, o meglio vi riproporremo una intervista che abbiamo registrato ieri sera con un membro del collettivo Ujamaa. L'intervista va a commentare tutto quello che sta dietro alla proposta di tetto del 30% per gli stranieri, una proposta che è stata anche rimestata da vecchie proposte, questo a sottolinearne comunque l'inefficacia. Già al tempo del governo Gelmini vi era stato proposto un tetto che effettivamente è in larga parte inapplicato. Quello che però è il grande rimosso di, intenzionale di questa proposta è quello che effettivamente vivono le persone razzializzate nel contesto della scuola italiana e le difficoltà strutturali a un lavoro che effettivamente serva agli studenti di prima e seconda generazione. Andiamo quindi a trasmettere l'intervista.

0: I dati del Ministero mostrano che oltre il 65% degli studenti stranieri si concentrano nelle scuole del nord, con più di un quarto soltanto in Lombardia. Se la misura di cui stiamo parlando viene presentata come una risposta nazionale, è un fenomeno che in realtà riguarda un numero limitato di istituti e territori, a che tipo di operazione politica stiamo avendo a che fare?
1: Allora, grazie per avermi invitato oggi. L'operazione politica è molto chiara, è un'operazione di mera propaganda, poiché è evidente a tutte le persone che lavorano nella scuola, nel campo educativo, che intanto è una misura vecchia, riscaldata, perché il tetto del 30% degli alunni stranieri nelle classi è stato introdotto dalla riforma Gelmini nel 2008. Dal 2008 in poi ci sono state varie deroghe necessarie dovute alle contingenze di alcune scuole che ovviamente non hanno possibilità di smistare gli alunni cosiddetti stranieri, poi magari approfondiamo anche questa definizione in altre classi e quindi si è quasi sempre andato in deroga anche proprio da parte dell'ufficio scolastico regionale. Questa operazione però ovviamente in questo momento storico assume un certo significato. Prima di tutto a me sembra che questo governo, come altri in precedenza, però soprattutto questo governo, si stia proprio impegnando a reprimere la vita delle persone giovani da diversi punti di vista e ha fatto di questa repressione un punto cardine della propria propaganda e della propria azione politica. D'altra parte, una delle prime azioni del governo Meloni è stato, ad esempio, il decreto anti-rave, poi abbiamo avuto il decreto Caivano, che ha avuto di fatto il risultato di riempire gli istituti carcerari per minori, abbiamo avuto il decreto anti-Maranza e adesso questo. Quindi l'operazione è questa, in questo momento storico di propaganda elettorale all'ultimo sangue, probabilmente anche un po' un tentativo di strizzare l'occhiolino ai potenziali elettori di Futuro Nazionale. Sembra quasi che ci sia una gara tra Fratelli d'Italia e Futuro Nazionale per capire chi è il partito più razzista sulla piazza, ecco. Un altro intento potrebbe essere anche quello di parlare a una fetta della popolazione che sicuramente è stremata dalla crisi socio-economica, che non vede nelle istituzioni nessuna risposta, che è impregnata di decenni di propaganda contro l'extracomunitario, l'immigrato. Adesso appunto il Maranza fino ad arrivare addirittura ai bambini e alle bambine nate in questo paese. Direi che questo potrebbe essere il tipo di operazione politica che sta avvenendo. In ultimo, ciò che sta succedendo è anche il nascondere i veri problemi della scuola, che sono dei problemi strutturali delle scuole che ci cadono a pezzi. Delle scuole che stanno chiudendo a causa della denatalità, diversi colleghi e colleghe in tutta Italia stanno perdendo le cattedre perché non si formano più le classi e il Ministero a un certo punto dovrà anche trovare una soluzione per riassorbire questi lavoratori e queste lavoratrici. Non si parla del definanziamento della scuola che avviene ad ogni manovra economica, a favore invece del finanziamento al riarmo, per esempio. Quindi è un'operazione di propaganda e anche di distrazione dai veri problemi che il sistema scolastico affronta in Italia.
0: Ecco, tra le varie, diciamo, architetture retoriche che va a instaurare questo tipo di propaganda, c'è anche il tentativo di calcare sulla paura, anche un po' come menzionavi tu prima, una paura anche indotta proprio non solo dalle politiche del governo, ma dalle misure propagandistiche che porta avanti, la paura di venire stranieri nella propria patria. In realtà, come dicevamo prima, soltanto un numero molto ridotto di scuole avrà e ha a che fare con una presenza di studenti non bianchi significativa. A cosa è dovuto questo e a chi cerca di parlare questo provvedimento?
1: Allora, io credo che questa percezione sia dovuta un po' appunto all'azione dei media. Negli ultimi anni qualunque caso di cronaca diventa un caso vero e proprio a livello nazionale, soprattutto se coinvolge persone razzializzate. Basti pensare alle ultime vicende di crimini di strada, diciamo, che hanno coinvolto persone razzializzate, che poi vengono utilizzati come casus belli per dare il là a vari eventi di repressione, a marce antidegrado, che sappiamo benissimo poi chi c'è dentro, ecco. D'altra parte, una teoria che è sempre più preso piede in Italia, come nel resto dell'Europa, è quella della sostituzione etnica, che ben sappiamo essere una teoria ormai completamente adottata dall'estrema destra. E che però appunto non corrisponde ad una situazione realistica. I studenti stranieri all'interno del sistema scolastico italiano sono l'11,6%, quindi stiamo veramente parlando del nulla. Chiaramente sono molto presenti alle elementari perché parliamo di un'immigrazione che cresce e che oltretutto cambia anche forma, quindi con

0: cittadinanza che ci sono in Italia, compie tutto il suo percorso scolastico fino ai 18 anni senza avere la cittadinanza. No, non possiamo considerarli stranieri. Infatti, anche negli ultimi giorni, il ministro Valditara sta un po' correggendo il tiro, stanno venendo fuori i veri dati e si sta capendo che le classi in cui gli studenti stranieri in quanto tali, che poi in realtà nel sistema scolastico noi li chiamiamo alunni non arrivati in Italia, che non parlano italiano, cioè, le classi sono una su 13 in Italia, quindi appunto stiamo sempre parlando un po' del nulla. Io credo che la percezione che le persone abbiano appunto di una sorta di sostituzione etnica all'interno del sistema scolastico non sia realistica anche al di là dei dati. Forse è realistica in alcune scuole che stanno nelle periferie delle grandi città, nei grandi quartieri popolari, però questo non è frutto di un disegno di sostituzione etnica è frutto della geografia coloniale che spartisce le nostre città in quartieri per bianchi e quartieri per immigrati e per persone razzializzate, e soprattutto è frutto della segregazione della popolazione scolastica razzializzata che si riversa solo in alcune scuole e non in altre.
1: Ecco, diciamo ora che abbiamo dato un quadro più complessivo, diciamo, degli aspetti anche di lacuna materiale della proposizione di questa legge, vorrei andare a chiederti invece, al di là di questa proposta sconsiderata, mi permetto di dire, sebbene noi vogliamo spesso raccontare nei giornali mainstream la scuola come un luogo neutro, non lo è, chi la vive da persona razzializzata questo lo sa bene. Cosa significa essere uno studente di seconda o prima generazione nella scuola italiana?
0: Generalmente significa vivere una vita fatta di umiliazioni. Questo non lo dico solo io, giusto prima, mentre davo un'occhiata ai dati per prepararmi a questa intervista, ci sono state delle attiviste che hanno, a seguito appunto dell'annuncio del ministro Valditara, hanno lanciato un questionario online per chiedere alle persone razzializzate le loro esperienze di razzismo a scuola. Sono venuti fuori tantissimi casi. Non che avessimo bisogno di conferme, perché penso che chiunque abbia frequentato il sistema scolastico, razzializzato o non, si rende conto comunque del razzismo implicito e esplicito che c'è, però è sempre bene tenere traccia di queste cose. Diciamo che al momento il nostro sistema scolastico, come buona parte dei sistemi scolastici degli Stati nazioni europei, assolve un po' alla funzione di catechizzazione all'italianità nel nostro caso. Quindi la scuola diventa il luogo di riproduzione dell'italianità, quel luogo in cui le discriminazioni non vengono eliminate, ma anzi vengono rafforzate, vengono sedimentate all'interno della coscienza degli studenti. Un bambino o una bambina razzializzata che a 6 anni arriva a scuola elementari ha già ben chiaro che c'è un qualcosa che li divide dai loro compagni italiani bianchi. Usiamo questo termine, italiani nel senso di figli di italiani. Il percorso di uno studente razzializzato è fatto appunto di umiliazioni quotidiane, di esclusioni, di possibilità negate. Buona parte di questo impianto si regge anche sul fatto che, come dicevo prima, molti degli studenti non hanno la cittadinanza italiana. Quindi, banalmente, anche l'andare in gita con i compagni di classe, se non si ha un permesso di soggiorno valido per l'espatrio, non è un'esperienza che si può fare, al di là delle difficoltà economiche che ci possono essere. Oltre questo, anche il rapporto tra l'istituzione scolastica e la famiglia di questi studenti è molto difficoltoso. La scuola non ha proprio gli strumenti per poter affrontare alcune situazioni, a volte, evidentemente, non si vogliono prendere le scelte che andrebbero in questa direzione. Faccio un esempio banale: le comunicazioni scolastiche avvengono anche in quei quartieri popolari dove abbiamo un alto tasso di famiglie razzializzate. Le comunicazioni scolastiche ufficiali avvengono in un italiano molto complesso, molto burocratico, che non è facilmente comprensibile da chi non è madrelingua italiana, e non sono previste traduzioni normalmente. Quindi sistematicamente queste famiglie e i loro figli vengono lasciati indietro. Poi ci sono diversi nodi in cui è più evidente il razzismo strutturale della

0: scuola italiana, uno è sicuramente quello dell'eurocentrismo dei programmi scolastici, però non mi dilungo su questo perché penso che sia lampante ai nostri ascoltatori e ascoltatrici. Poi sicuramente c'è anche un problema di come gli studenti razzializzati si distribuiscono all'interno dei diversi indirizzi di scuola superiore, ciò che succede nelle grandi città come la nostra, come Torino, ma in tutte le aree urbane, è un vero e proprio processo di segregazione della popolazione scolastica, in cui dopo le scuole medie gli stessi insegnanti tendono a indirizzare i ragazzi di prima, seconda, terza generazione verso le scuole professionali, anche quando non so come dire, ci sono le possibilità per affrontare un percorso scolastico diverso, un istituto tecnico o un liceo. Questo parte chiaramente da una falsa idea, da un bias razziale, che questo possa essere il consiglio migliore per i nostri studenti. E quindi quello che succede è che questi studenti razzializzati poi al liceo sono in numero veramente esiguo. E invece si accalcano all'interno delle scuole professionali ed ecco qua poi il problema del 30% degli studenti stranieri, stesso discorso per l'università. Un'altra cosa da tenere in considerazione è anche la distribuzione degli istituti scolastici sul territorio delle città metropolitane. Prendendo sempre ad esempio la nostra città, i licei, considerati prestigiosi sono quelli che si ritrovano nel centro della città. Ce ne sono altri in periferia, però non sono altrettanto prestigiosi. E quando parlo di prestigio parlo anche proprio di classifiche, dei licei cittadini, che escono ogni anno e che i genitori considerano poi nel scegliere la scuola per i loro figli. Al contrario, la maggior parte di istituti professionali e tecnici invece stanno nelle periferie. Quello che è successo nella nostra città l'anno scorso è che la città metropolitana di Torino ha deciso di accorpare degli istituti scolastici proprio in quei quartieri dove invece l'accorpamento sarebbe stato disastroso, cioè a Torino Nord, nella zona di Barriera Aurora, dove c'è la maggior parte della popolazione razzializzata e sono istituti scolastici professionali o tecnici. Quindi, per l'appunto, poi il percorso scolastico di un ragazzo o una ragazza di prima o seconda generazione è accidentato. Questo lo confermano anche i dati del Ministero sul ritardo scolastico accumulato, che come ho detto prima, questi dati sono filtrati dall'avere o no la cittadinanza italiana. Il ritardo scolastico accumulato da chi non ha la cittadinanza italiana è molto più alto, sono molti più anni rispetto invece ai loro compagni italiani. Quindi il razzismo strutturale del sistema scolastico ha anche poi delle conseguenze molto tangibili.
1: Ecco, in merito alla questione che sollevavi sugli istituti tecnici, già ne parlavamo nella diretta che abbiamo svolto la scorsa settimana con Cattive Maestre, poi il fatto che gli studenti che poi sono più preferibilmente indirizzati di seconda generazione verso gli istituti tecnici e la riforma degli istituti tecnici che li vuole vedere sempre più depauperati delle discipline umanistiche e di cultura generale, porta anche una professionalizzazione, quindi è un problema di classe che si va a stratificare oltre alla discriminazione razziale, soprattutto per chi esce da questi istituti. Visto che però prima menzionavi la questione del rapporto tra scuola e genitori, vorrei farti una domanda su questa tematica, in merito all'obbligo dei corsi di italiano per genitori che viene presentato come una misura di inclusione linguistica. Lo consideri tu uno strumento di inclusione reale o nella sua analisi è comunque uno strumento di controllo e di stigma e effettivamente applicabile?
0: Ma allora, posto come lo stanno ponendo in questo momento, è chiaramente una misura poco efficace di stigma. Intanto, io ritengo che le persone che immigrano in un qualsiasi paese sono di solito ben felici di imparare la lingua. La verità è che non ci sono abbastanza posti nei corsi di italiano per poter accogliere tutte le persone che vorrebbero farli. Pensiamo ad esempio ai CPIA, che sono il corrispondente delle medie per gli adulti, cioè una persona immigrata che arriva in Italia e vuole conseguire un titolo di studio anche minimo, deve ricominciare dalle medie. I CPIA hanno pochissimi posti, e questa è una scelta. perché non mancherebbero gli allievi, mancano i posti, mancano i docenti e soprattutto mancano i docenti di italiano L2 della classe di concorso 023, che invece sarebbe fondamentale. Ricordiamo che in realtà questo governo, per esempio, ha diminuito i posti per questi insegnanti, quindi non mi sembra che la direzione sia quella di aiutare le persone a imparare l'italiano, ma la direzione è proprio quella di escluderli sulla base della lingua parlata, e questa è una delle strategie del razzismo sistemico all'interno del sistema scolastico, che si abbatte appunto sui genitori che non parlano italiano, ma evidentemente anche sui ragazzi che non parlano italiano e che arrivano in Italia e non hanno gli strumenti in questo momento, o meglio, non sono sufficienti gli strumenti che le scuole mettono a disposizione, ma proprio per mancanza di fondi strutturali. Io credo che la propaganda di questo governo stia proprio facendo passare non so come dire, sta ribaltando tutta la narrazione, cioè adesso proporre delle misure del genere sembra quasi che siano per favorire l'integrazione delle persone, ma non si può pensare che una roba del genere funzioni, no? È un po' come quando nel decreto Caivano hanno descritto le pene che i genitori possono, insomma, le pene quali i genitori che non mandano i figli a scuola dovrebbero andare incontro. Non mi sembra che questo aiuti le famiglie a mandare i figli a scuola con regolarità, tutt'altro, la criminalizzazione non ha altro effetto se non la reiterazione del crimine, quindi non è assolutamente questa la direzione in cui bisogna andare, così come il vietare, come hanno detto loro, il burka a scuola. Intanto, per fortuna, nessuna ragazza porta il burka a scuola, quindi c'è anche proprio un fondo di ignoranza su quali e quanti siano i veli islamici, però tentare di far passare questa misura qui come una misura femminista per me è molto grave, perché questa è semplicemente una misura islamofoba e che porterà all'esclusione delle ragazze, perché chiaramente nessuna ragazza si toglie il velo perché glielo impone il Ministero dell'Istruzione. Semplicemente queste ragazze probabilmente non verranno più a scuola ed è un problema.
1: Ecco, rispetto alla tematica che stavamo affrontando prima, ovvero l'importanza o meno di insegnare l'italiano agli stranieri, per come la raccontava Valditara, mi sembra interessante una notizia che era apparsa sulle pagine del Domani il 20 settembre a penna di Federica Galento in merito alle contraddizioni poi che questo governo continua a presentare, cioè l'italiano agli stranieri sarebbe una proposta che Valditara vuole, ma che poi effettivamente non stanzia le risorse perché avvenga, perché gli insegnanti della classe A023, ovvero italiano per alloglotti, in realtà stanno essendo assunti per essere insegnanti di sostegno o insegnanti che faranno altre materie, cioè insegnanti che hanno imparato la materia dell'italiano o dell'insegnare l'italiano, in realtà sono stati messi a insegnare geografia, matematica, laboratori STEM e chi più ne ha più ne metta. Secondo me questo apre il grande vaso di Pandora di effettivamente quali sono le misure stanziate perché i problemi strutturali della scuola vengano a trovare delle risoluzioni. Un'altra tematica, per esempio, è la presenza o assenza del mediatore culturale all'interno delle classi, la presenza o assenza di studenti che siano, perdonami, docenti che siano formati a interagire con delle classi multietniche e multiculturali. Quanto pesa la diciamo, differenza di presenza all'interno della scuola poi sui risultati dell'educazione degli studenti?
0: Pesa molto. Intanto la figura dell'insegnante di italiano L2 è fondamentale nelle scuole che abbiamo citato prima, quindi quelle dei quartieri popolari ad alto tasso di popolazione immigrata, proprio perché sono italiani specializzati nell'insegnare italiano a chi non è madrelingua. Anche parlando con colleghi miei di italiano normale, giustamente loro dicono che non sono specializzati, c'è cioè un insegnante di italiano per madrelingua non è specializzato nell'insegnare l'italiano a chi l'italiano non lo sa. Io ritengo che se i corsi e le due che le scuole attivano fossero sufficienti in numero e in risorse anche, evidentemente gli studenti che sono neoarrivati in Italia a fine anno sarebbero in grado di mettersi al pari con gli altri compagni. Questa cosa al momento non avviene. Anzi, quello che ho visto io nelle varie scuole in cui ho lavorato è una sorta di prassi in cui gli studenti NAI, quindi neoarrivati in Italia, che tendenzialmente non parlano italiano, vengono retrocessi di classe, con la scusa che non parlano la lingua. Allora, questo può essere in parte una buona strategia, ma in parte no, cioè non è applicabile a tutti i casi, anche perché poi va a determinare quel ritardo scolastico che influisce sulla vita delle persone. E questo spesso viene fatto perché non c'è il corso L2 a scuola. Considera che gli insegnanti delle due su tutto il territorio nazionale sono più o meno 1200, che è veramente poco, perché poi l'insegnante fa solo 18 ore di lezione a settimana, cioè quante ne può fare? Quindi è evidente che non rispondano alla richiesta. È altrettanto evidente che anche questo governo non ha voluto impiegare risorse per aumentare l'offerta dell'L2. Oltretutto l'L2 è prevista soprattutto alle elementari nei CPIA, raramente alle superiori, però ci sono tante situazioni di ragazzini che arrivano alle superiori dai loro paesi di origine, quindi soprattutto appunto in quelle scuole professionali e tecniche, quindi sarebbe altrettanto importante averli. Spesso poi anche quando questi insegnanti ci sono, c'è la facoltà di utilizzarli da parte della scuola come tappabuchi, quindi come insegnanti di sostegno senza essere formati, come appunto babysitter varie, oppure soprattutto per le supplenze, per sostituire i colleghi assenti, tutto questo perché comunque le scuole non hanno risorse, ecco, cioè il problema è sempre lì. Chiaramente la scuola italiana è reduce di decenni e decenni, cioè onestamente io non riesco a ricordare un anno in cui siano stati destinati alla scuola i fondi di cui aveva bisogno e quindi si fa come sempre quel che si può. Io ritengo che la direzione dovrebbe essere diversa, cioè appunto la lingua è importantissima per fare la cosiddetta integrazione. In qualsiasi modo la si voglia intendere, però bisogna dare gli strumenti alle persone, perché sennò poi è facile dire che i genitori di studenti stranieri non vogliono parlare italiano, ma se non gli abbiamo mai dato la possibilità di fare un corso di italiano, di che cosa stiamo parlando? Ecco. I mediatori culturali, sono poi una risorsa che io ritengo fondamentale, purtroppo li ho visti veramente in pochissime scuole. Se ho ben capito, di solito sono pagati dalla scuola, quindi cioè pagano proprio l'intervento del mediatore culturale. Anche qui, come sempre, la coperta è troppo corta, però nelle scuole in cui i mediatori ci sono, poi e si fa un lavoro un po' continuo, la differenza si vede, perché a quel punto i colloqui con le famiglie si possono svolgere in presenza dei mediatori culturali e lì si riesce a costruire veramente un rapporto perché la famiglia finalmente può parlare la propria lingua madre e può davvero esprimersi appieno. Io trovo che non ci sia nulla di più frustrante nella vita che dover esprimere la nostra complessità in una lingua che non è la nostra e che spesso è davvero frustrante e quello che esce è riduttivo del nostro pensiero. Quindi con un mediatore culturale, una mediatrice culturale si può ovviare a questo problema. Questa sarebbe stata un'azione da inserire nel decreto che verrà, non l'impuntarsi sulla riduzione del 30% del tetto degli studenti stranieri, perché questa è solo propaganda. Non, gli stranieri del 30% attualmente, anche se guardiamo i dati, non sono il primo problema della scuola italiana. I problemi sono evidentemente altri.
1: Questa mi sembra una conclusione precisissima che va a sintetizzare la questione, quindi se non hai altro da aggiungere, io ti ringrazio moltissimo del tuo contributo e ti saluto.
0: Sì, io aggiungerei un'ultima cosa. Penso che queste ultime manovre di propaganda chiamino veramente in causa tutta la popolazione italiana e non, perché più o meno in questo paese più o meno tutti hanno dei figli che vanno a scuola, quindi nessuno si deve sentire esente, siamo tutti presi in causa. Bisogna capire che tipo di scuola vogliamo. Sia se ci lavoriamo, sia se abbiamo dei figli che ci devono andare, o siamo coinvolti a vario titolo. Io Io penso davvero che sarebbe ora che qualsiasi cittadino si facesse sentire. Sto come sempre monitorando un po' i commenti sui social sotto questi tipi di notizie ed effettivamente mi sembra che tante persone si rendano conto che questa misura non è risolutiva, anzi è semplicemente discriminatoria. E quindi sarebbe interessante riuscire a coinvolgere queste persone per costruire un fronte di lotta unito, anche per esempio con i precari della scuola, perché il vero problema della scuola italiana è il precariato. Io vi ringrazio per avermi avuto come ospite e saluto gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Blackout. A presto.

Ecco, stavate ascoltando un membro del collettivo Ujamaa che ci ha fatto un quadro complessivo su quella che potremmo chiamare una scuola di Stato, una scuola razzista. Vi lasciamo con un poco di musica mentre prepariamo il prossimo approfondimento di questa mattinata informativa.

0: 10:24, siete ancora in ascolto dei 105.25 delle libere frequenze di Radio Blackout. Proseguiamo con la nostra mattinata informativa. Siamo adesso in collegamento con Lorenzo Tecleme, con cui abbiamo il piacere di risentirci per parlare di intelligenza artificiale. Vorremmo dare un commento che vada oltre all'allarmismo, che sfati un po' quelli che sono i miti, diciamo, della prospettiva di Armageddon futura rispetto all'intelligenza artificiale, vada invece ad aggredire quelle che sono le tematiche sul piano economico derimenti della questione. Io intanto vado a salutarti e ringraziarti della tua presenza oggi sulle frequenze e poi ti farò una prima domanda.
1: Ciao, ciao a tutti e a tutti, grazie dell'invito.
0: Grazie a te della tua presenza oggi. Come prima domanda, per andare proprio ad aggredire anche delle notizie recenti che abbiamo commentato prima in rassegna stampa, la presenza di Xi Jinping negli Stati Uniti e l'annuncio da parte di Trump di una AI force che vorrebbe militarizzare, anche dare una forma di collaborazione alla Silicon Valley sulle prospettive di sviluppo AI. Il tycoon è particolarmente interessato dal fatto che questa non si freni. Quello che vorremmo chiederti a questo proposito è in che modo la collaborazione tra la Silicon Valley e il governo statunitense e il supporto del governo statunitense anche tramite possibili regolamentazioni possa agevolare l'ottenimento di un monopolio sul settore a guida statunitense, ma soprattutto anche perché questo può interessare ai colossi della Silicon Valley.
1: Guarda, innanzitutto partiamo da qua. È un momento in cui tutti noi cerchiamo risposte. È giusto dirsi che queste risposte, anche quelle che proverò a darvi ora, sono provvisorie, sono scritte sulla sabbia, perché è un settore che tecnologicamente e politicamente evolve ad una velocità incredibile. E parte l'allarmismo di cui parlavi, no? La sensazione di essere sempre indietro, di non capire quello che sta succedendo. Fatta questa premessa, proviamo ad unire qualche puntino e rispondere alla tua domanda. Abbiamo visto tutti il famoso allarme di Amodei, il capo di Anthropic, sull'intelligenza artificiale che distruggerà l'umanità. Non possiamo sapere cosa c'è nel suo cuore, non possiamo sapere quanto è sincero questo allarme. Sappiamo che però Anthropic, come le altre aziende al settore dell'intelligenza artificiale, hanno un problema ben più concreto e ben più vicino dell'Armageddon dell'intelligenza artificiale, che è un problema di solvenza. Sono aziende indebitatissime che riescono a fare quello che fanno non perché guadagnano, ma perché ci sono persone, fondi, aziende che continuano a metterci soldi e a perderli, sperando che prima o poi questa tecnologia diventi fondamentale, quindi redditizia, ma non hanno ancora trovato un modo di monetizzare. Detto altrimenti, c'è un enorme rischio di una bolla finanziaria. Non vuol dire che la tecnologia sparirà, ma che è possibile, quantomeno, che queste aziende finiscono a gambe all'aria, con loro le aziende dell'hardware, con loro le banche che gli hanno prestato i soldi, eccetera eccetera. Da questo punto di vista, dal punto di vista del CEO della Silicon Valley, dire al governo statunitense: guardate, questa tecnologia è pericolosissima, dovete metterci voi dei limiti, dovete aiutarci, è anche un modo per condividere responsabilità. Se questa tecnologia è strategica e importantissima, allora quelle aziende non possono andare a gambe all'aria. Nel peggiore dei casi sarà il contribuente statunitense a metterci soldi. Ecco, anche in questa chiave va letta la richiesta aiuto di Amodei. È la risposta di Trump, che nel dire dobbiamo vincere contro la Cina, sta anche dicendo: tranquilli, se serve ci sono io a salvarvi.
0: Anticipavi un po' quella che è la questione, diciamo, centrale di questa di questo allarmismo che si sta creando, quindi la possibile l'ipotesi di una bolla finanziaria. Ecco, quello che vorrei chiederti è se hai dei numeri a riguardo, qual è il livello di debito e il valore delle azioni sul mercato, qual è la situazione, il bilancio del rendimento degli investitori anche che hanno investito sulla Silicon Valley, e anche quanto questa ipotesi di bolla che si sta paventando sempre di più può costituire un rischio di danno per il mercato finanziario e il mercato globale, magari anche un rischio maggiore della crisi del dot-com o della crisi del 2008.
1: Guarda, i numeri non li ho sotto mano, ma per intenderci stiamo nella scala delle migliaia di miliardi, cioè sono numeri veramente impressionanti, da molte manovre finanziarie sommate tutte assieme. Il rischio di contagio è evidentemente enorme, ed è enorme perché da quelle crisi che hai citato, in particolare da quella del 2008, abbiamo imparato molto poco. Cioè non abbiamo messo quelle misure di sicurezza, quei guardrail che permetterebbero di far sì che, se un settore collassa, collassa da solo senza portarsi dietro il resto dell'economia. In questo momento ci sono tantissime aziende i cui destini sono legati a quelle del settore dell'intelligenza artificiale. Dico una su tutte, Nvidia, che in questo momento è l'azienda che vale di più al mondo, esattamente grazie all'hardware che vende al settore dell'intelligenza artificiale, che è stata la sua gallina delle uova d'oro. Infatti Nvidia stessa scommette, cioè investe sulle aziende dell'intelligenza artificiale, perché poi può vendere i suoi prodotti, capisci il tipo di meccanismo circolare in cui ci siamo infilati. Ma ci sono per esempio tante grandi aziende energetiche, penso a Constellation e penso a tante altre, che hanno investito in centrali nucleari, centrali a gas pensate apposta per alimentare i data center, e che di nuovo rischiano di finire a gambe all'aria se quei data center poi non servono più a niente, senza contare poi il settore finanziario e tanti investitori piccoli e grandi, fondi che hanno messo i loro soldi in pacchetti di azioni che comprendono quelli di OpenAI, eccetera eccetera. Il valore in borsa delle aziende è un dato che secondo me non dobbiamo guardare troppo, perché non implica veramente quanto guadagnano quelle aziende, ma ci dice soltanto di quanto il mercato si fida di quelle aziende. Come sappiamo, il mercato può smettere di fidarsi domani mattina. Detto altrimenti, per rispondere alla tua domanda, questa cosa deve preoccuparci anche se non usiamo ChatGPT, anche se non abbiamo investito in queste aziende, perché gli effetti economici possono comunque abbattersi su di noi.
0: Ecco, giusto per passare, diciamo, da connettore verso la prossima domanda, vorrei ritornare sulla questione del monopolio, perché come già anticipavi tutti dobbiamo essere come dire in allerta rispetto anche ai rischi di collasso economico verso cui potrebbe trascinarci un possibile scoppio della bolla. In questo senso, in questo momento Amodei e Compagnia Cantante stanno anche lottando per avere un monopolio sul mercato e sul settore per provare a salvarsi. A che punto siamo in questo senso? Come questo va a intralciare la Cina, quanto intacca anche le economie globali?
1: Sì, questa è una delle chiavi di lettura che sono state offerte in risposta a questo appello dei CEO di Anthropic, di OpenAI, di XAI, di chiedere all'improvviso regolamentazione, cioè la chiave di lettura per cui si sta vedendo quel meccanismo tipico di mercato in cui alcune aziende fanno un sacco di soldi, acquisiscono una posizione dominante proprio grazie alla sregolatezza del settore, ma appena sono loro in cima, appena sono loro che formano un oligopolio, dicono: beh, adesso le regole servono e queste regole ce le scriviamo noi. Questo è un passaggio importante. Amodei nella sua lettera non chiede al congresso di fare una legge che lo limiti, chiede di aprire un tavolo in cui poi sono le aziende stesse a scriversi le regole, e queste regole possono essere usate per limitare la concorrenza, per dire: noi ormai siamo arrivati qua, ma che non vengano altre aziende a superarci. Questa è peraltro anche la chiave di lettura che offre la Cina. La Cina ha risposto tramite sui media di Stato, eccetera, a quell'appello dicendo: noi non ci fidiamo, questa cosa in realtà serve a mantenere l'oligopolio della Silicon Valley sul settore e a frenare le nostre intelligenze artificiali come DeepSeek. Quindi sì, è una chiave di lettura che dobbiamo avere in testa.
0: E questa chiave di lettura mi è serviva per proporti la prossima domanda, ovvero cercare di ritornare un po' nel continente europeo per, come dire, vivere la paura anche nel vivo dei nostri territori. Quello che vorrei chiederti è quanto pesa sull'Europa la dipendenza dai fornitori AI della Silicon Valley, non solo sul piano dei mercati, ma anche in relazione al controllo e alla permeazione dell'AI in settori delicati come la pubblica amministrazione o l'energia.
1: Pesa enormemente, ma permettimi di fare un passo indietro. Noi abbiamo già visto nel digitale quel tipo di meccanismo che conoscono bene, ad esempio, nelle industrie paesi africani o latinoamericani. Cos'è successo, ad esempio, in America Latina nel Novecento? Che gli Stati Uniti, e in realtà anche l'Europa, hanno detto a quei paesi: c'è la divisione internazionale del lavoro, è inutile che vi mettiate a fare le vostre fabbriche, le vostre industrie, è stupido, è inefficiente, ci sono già le nostre che funzionano benissimo, voi fate un'altra cosa, fate materie prime e noi vi venderemo i nostri meravigliosi prodotti a un prezzo di favore, tenendo poveri e dipendenti quei paesi. Ecco, questa dinamica che abbiamo visto, ad esempio in America Latina, in Africa, in parte dell'Asia, è una dinamica che poi si è abbattuta anche sull'Europa nel campo digitale. Gli Stati Uniti hanno detto all'Europa da decenni: inutile che vi mettete a innovare voi, inutile che vi mettete a fare i vostri sistemi operativi, i vostri server, i vostri social, eccetera, eccetera. Ci sono già i nostri, sono addirittura gratuiti, usateli. E in questo modo siamo diventati estremamente dipendenti dalle aziende e quindi dalla legge statunitense. Ecco, questa dinamica si moltiplica per 10, per 100, per 1000, più noi usiamo per 10, per 100 e per 1000 l'intelligenza artificiale. Perché parliamo sempre di Cina e Stati Uniti? Perché l'Europa è fuori dai giochi. Sì, c'è un tentativo francese, Mistral, ma sono veramente così minime rispetto ai modelli statunitensi, cinesi. E questo si riflette anche nelle normative. L'AI Act dell'Unione Europea, insufficiente per certi versi, positivo per altri, è una legge in cui l'Unione Europea si pensa esclusivamente come consumatrice, come sindacato dei consumatori, non si pensa come un paese che produce l'IA.
2: Ciao, ti volevo fare un'altra domanda a proposito dell'impatto occupazionale. Secondo il Fondo Monetario Internazionale, che poi ha presentato all'Ecofin di Dublino, insomma, un'analisi, il 60% dei lavoratori nelle economie europee avanzate è occupato in professioni fortemente esposte all'intelligenza artificiale. Questa esposizione, che è un termine che viene utilizzato in questi contesti, però probabilmente si potrebbe tradurre anche in una perdita di lavoro, ma questo riguarda l'Europa, ma non solamente l'Europa, o comunque a una dequalificazione di un lavoro sostanzialmente intellettuale che viene gestito attraverso l'intelligenza artificiale. Quei lavori che invece l'intelligenza artificiale e la gestione dei data center può in qualche maniera dare non saranno sufficienti a contenere questo tasso di disoccupazione. Quindi ci sarà un problema sociale enorme, forse anche bisognerà rivedere completamente la concezione del welfare.
1: Guarda, per iniziare vale la pena ricordare che fra i posti di lavoro che rischiano di essere sostituiti c'è il vostro, c'è il mio, quindi, come dire, è un tema che ci riguarda da vicino. Magari fra 15 anni questa chiacchierata se la possono fare due bot fra di loro, magari anche fra 5. Io proprio da poco parlavo con un amico che lavora nel settore dell'intelligenza artificiale, gli chiedevo un parere proprio su queste previsioni apocalittiche, no, dei ipotetici Armageddon dettati dall'intelligenza artificiale. Lui diceva: guarda, non possiamo escludere nulla a questo punto, ma a me preoccupano cose più concrete, e la cosa che lo preoccupava di più da lavoratore del settore IA era proprio l'IA che ruba il lavoro agli esseri umani. È una questione complessa, perché storicamente le innovazioni tecnologiche, l'aumento della produttività hanno portato a un calo dei posti di lavoro nel breve periodo, ma un aumento nel lungo, no? Ecco, diciamo, non ci ricordiamo i luddisti come quelli che avevano capito tutto della storia. Dopodiché è anche vero che qua ci sono delle specificità molto particolari, cioè che i lavori che vengono sostituiti in questa fase sembrano essere quelli, passatemi il termine, più desiderabili, quelli per cui la gente studia per anni per poter fare, quelli che ti pagano meglio, quelli che ti hanno più welfare, quelli che anche la gente ha voglia di fare, no? C'è quella frase di una scrittrice polacca che diceva: io vorrei che l'IA mi facesse la lavatrice così posso scrivere poesie, invece ora l'IA fa poesie così io posso fare la lavatrice. Ecco, e questo è il problema: i lavori che non vengono intaccati sono quelli poi più manuali, perché i progressi dell'IA non corrispondono a progressi nella robotica, e quindi non abbiamo ancora l'IA che ci raccoglie i pomodorini nei campi o che pulisce i bagni, per intenderci, oltre ai lavori legati alla cura, oltre a lavori che, diciamo, implicano una forte responsabilità personale, per cui ci deve essere un essere umano che firma. Chiaramente una soluzione in senso stretto non esiste, ma chiaramente una soluzione ci deve essere ed è tutta politica. Mettiamola in questo modo: l'arrivo dell'IA in parte è anche una liberazione di tempo e un aumento della produttività. Questo tempo e questi soldi che derivano dalla produttività che aumenta, a chi vanno? Vanno tutti a Dario Amodei, oppure possono essere distribuiti nella società attraverso ad esempio forme di welfare? Questa è una primissima domanda importante che ci dobbiamo fare. La seconda domanda importante è anche cosa dobbiamo delegare. Astrattamente non è impossibile fare dei professori IA che sostituiscono i professori veri a scuola, ma lo vogliamo fare? Riteniamo che sia la cosa migliore per la società che siano dei robot, in senso lato, a insegnare ai ragazzi e non degli esseri umani? Non lo so, secondo me potremmo anche tenerci gli esseri umani a insegnare ed essere molto felici di questo, per farvi un esempio.
0: Ecco, io in conclusione, prima di salutarci, vorrei farti un'ultima domanda, ritornando sulla questione dell'impatto che poi avrà sul piano europeo l'AI. Quello che vorrei chiederti, anche a fronte del fatto che mi raccontavi che adesso sei in Lombardia anche per monitorare quello che è un'azione speculativa di enorme impatto, la previsione di, adesso non ricordo i numeri precisi, però 250 nuovi progetti, che poi vedremo se effettivamente verranno attuati o meno. Comunque l'Italia, come l'Europa, per via anche della presenza di fiumi, le condizioni climatiche, sta diventando un po' terra di saccheggio nelle prospettive di sviluppo AI. Come tutte le forme di capitalismo, e forse in questo senso l'AI ha fatto il salto diciamo di qualità superiore, riesce a rendere il sacrificio e il costo economico e il costo soprattutto climatico e ambientale qualcosa da scaricare su paesi altri. In questo senso vorrei chiederti qual è l'impatto reale e le prospettive diciamo di delega appunto di questi impatti al di fuori poi degli Stati Uniti, e che impatteranno anche l'Europa.
1: Sì, io sono in Lombardia esattamente in questi giorni per girare fra data center che già esistono, data center che verranno costruiti, che forse verranno costruiti, intervistare i comitati che si oppongono, intervistare gli esperti, fare un lavoro un po' di reportage che in tanti stanno facendo e che è quanto mai utile. Io lo sto facendo assieme a Valori.it e Radio Popolare e uscirà in dicembre. È molto interessante la dinamica di data center, innanzitutto perché è un tipo di capitalismo e di business molto predatorio, molto estrattivista, che però in questo momento sta intaccando molto di più i posti ricchi, e sono gli Stati Uniti il posto in cui se ne fanno di più assieme alla Cina. Se guardiamo all'Italia, è interessante che si fanno in Lombardia e non in Calabria, per intenderci, quindi c'è questo primo elemento di novità che dipende da tanti elementi, alcuni anche geografici, altri proprio di dove sta la tecnologia, dove sta l'energia, eccetera eccetera. E poi intaccare un pochettino quelli che sono i problemi di questo settore, i problemi ambientali locali, banalmente il consumo di suolo, i problemi ambientali globali, la grande richiesta di energia che rischia di diventare un grande aumento delle emissioni climalteranti, e anche le questioni un pochettino più late. Servono queste infrastrutture? Quanto servono? Possono essere utili quando sono poche, ma un po' meno utili quando sono tante, e a chi servono? Per cosa stiamo costruendo questi data center? A chi apparterranno? A quale multinazionale americana? Vale la pena usare il nostro suolo per regalarlo alle multinazionali americane? Sono un sacco di temi, sono complessi e cercheremo di parlarne nel migliore dei modi possibili.
0: Io ti ringrazio moltissimo per questo prezioso contributo. Avremo sicuramente modo nelle prossime settimane di aggiornarci anche in merito al lavoro di inchiesta preziosissimo che stai portando avanti. Stavate ascoltando Lorenzo Tecleme. Io ti auguro una buona mattinata.
1: Ciao anche a voi.

0: Sintonizzate e sintonizzate sui 105-250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout. Questa è l'info del lunedì mattina. Abbiamo la nostra terza diretta. La nostra terza diretta è con Andrea Spinelli e Barrile. Pronto? Buongiorno Andrea.
1: Buongiorno a voi, grazie mille per l'invito.
0: Grazie a te di essere ai nostri microfoni e con te che sei esperto insomma di questioni africane vorremmo un po' tornare su quello che è avvenuto in Mali, e cioè l'attacco da parte dell'insorgenza jihadista contro una base militare, quella di Diourah, che si trova nel Mali centrale vicino a Mopti se non sbaglio, che il cui bilancio è cresciuto mano a mano. Questo è avvenuto, questo attacco, il 10 settembre. Si parla di almeno 100 soldati delle forze maliane uccise, si parla di quasi una decina di paramilitari dell'Africa Corps, e quindi si ripete la questione, la problematica della sicurezza in Mali dopo l'attacco diciamo che è stato portato avanti il 25 aprile scorso e che è stato molto più articolato, e quindi a questo punto sembra che la giunta militare di Goità non sia in grado di sostenere l'impatto dell'insorgenza jihadista.
1: È proprio così. Diciamo che nei tre paesi della fascia golpista del Sahel, quindi Mali, Burkina Faso e Niger, proprio il Mali è un po' l'anello debole di questa alleanza militare. L'anello debole lo abbiamo visto il 25 aprile, ma non solo, che si rivela e si continua a rivelare incapace di, come dire, riuscire a tutelare la sicurezza delle proprie stesse forze armate. Le ragioni sono diverse. Innanzitutto parliamo di un paese in cui questo conflitto insiste da oltre 10 anni, e questo, insomma, chiaramente c'è un logoramento enorme, soprattutto internamente allo Stato, dove nel frattempo, insomma, sono avvenuti 2 colpi di Stato, un presidente è stato mandato via. 2 colpi di Stato tra l'altro dallo stesso leader militare, per cui che ha come dire, fatto una specie di rimpasto del golpe precedente nel 2023. Sono stati chiamati dei nuovi partner internazionali nella speranza che i destini rispetto ai partner precedenti francesi ed europei si ribaltassero. In realtà la situazione poi sul campo di battaglia è sempre più complicata, è un conflitto che si è stratificato enormemente nel tempo, che recentemente ha visto proprio dei colpi di scena notevoli. Oggi il governo del Mali non si ritrova più ad affrontare diverse insurrezioni, ma fondamentalmente 2 nemici che hanno unito le forze. Parlo appunto dei jihadisti del gruppo di sostegno all'Islam e ai musulmani, JNIM, l'esercito, il fronte di liberazione dell'Azawad, l'esercito separatista azawadiano nel nord, che hanno unito le forze il 25 aprile, hanno fatto un po' il bello e il cattivo tempo in tutto il paese, in diverse località, colpendo diverse basi militari, diverse città, l'aeroporto di Bamako, insomma, lo ricordiamo. Ma questa tensione in realtà non si è mai sopita, cioè la cintura che circonda Bamako, la cintura territoriale attorno alla capitale maliana, è sotto strettissima sorveglianza. Dal 25 aprile il governo maliano è stato costretto a portare diverse truppe dai teatri di guerra, a riportarle in capitale, proprio perché la situazione è estremamente delicata, e in alcune città più remote, penso a Gao e Timbuktu, si combatte quotidianamente. Gao in particolare è, come dire, un centro nevralgico che, se persa, staccherebbe completamente il sud del Mali, quindi il Bamako, il governo, dalla fascia del nord, quindi dall'area più prossima al Sahara, che è quella rivendicata dai separatisti azawadiani. Sono cose che succedono proprio in queste ore, in queste settimane, in questi giorni, in questo momento. L'attacco a Diourah è uno dei tanti, la battaglia che ne è conseguita è una delle tante, e anche lì fare un po' la tara, quindi dare dei numeri effettivi, è molto complicato. Sul terreno non ci sono giornalisti, semplicemente non ci sono occhi indipendenti a osservare quello che sta succedendo. Qualunque report di organizzazione internazionale, penso a quelli di Human Rights Watch, eccetera, si basa su testimoni oculari, ma non su persone, ricercatori, giornalisti che hanno potuto vedere quello che stava succedendo. Spesso si è costretti a fare un po' la tara fra la propagande, quindi prendere quella del governo e delle forze armate, prendere quella dei gruppi armati e a un certo punto, insomma, fare una media e capire un po' quello che potrebbe essere successo. Ma questa è una delle enormi difficoltà nel cercare di, prima di tutto, comprendere e poi di raccontare quel conflitto, che è un po' totalmente dimenticato. In Europa, insomma, non ci rendiamo conto che sì, da un lato parliamo di villaggi di 1000, 2000, 3000 abitanti africani, dai cognomi impronunciabili, dalle lingue a noi sconosciute, per cui distanti da noi, ma in realtà proprio nel Sahel si sta consumando in realtà uno scontro che è molto più ampio e che ci riguarda direttamente, vuoi per le risorse naturali, vuoi per la geopolitica, certo, internazionale.
0: Ma non solo, anche una strage di civili, ci sono stati ultimamente anche delle organizzazioni non governative che hanno monitorato, per esempio si stanno utilizzando tantissimo i droni, soprattutto droni turchi, da parte delle forze armate maliane, e hanno messo in discussione anche la selezione degli obiettivi, per cui molto spesso gli obiettivi sono civili e sono giustificati semplicemente dal fatto che questi civili abitano in regioni dove l'insorgenza jihadista o Tuareg è più presente, quindi c'è anche questo. E non solo, la giunta Goïta ormai sta assumendo sempre un atteggiamento più repressivo. Recentemente c'è stato il caso del giornalista Dramane Keita, condannato a 2 anni di carcere per aver detto che sostanzialmente in alcune zone del Mali comandano gli insorti. I militari stanno militarizzando la società, perché stanno cominciando ad avere anche incarichi molto importanti, dove invece prima c'erano dei giovani civili formati nelle migliori università. E insomma, le promesse della giunta, poi peraltro vedo che l'alleanza della S, che doveva garantire sostanzialmente una protezione anche militare, non si muove, e tutte le promesse della giunta in qualche maniera rimangono lì, con all'orizzonte anche questa voce di cui si parla, della cosiddetta operazione Phoenix, cioè del fatto che i servizi segreti francesi abbiano in qualche maniera messo cercando di destabilizzare ulteriormente la situazione.
1: Sì, ecco, il quadro che descrivi è esattamente quello che abbiamo davanti, no? Quindi tinte fosche, tanta nebbia e colori scuri, ma non solo. In questo momento possiamo, diciamo, dedurre che il Mali è un po' l'anello debole dell'area, perché parlavamo dei russi, ma non dimentichiamoci che il principale prodotto di esportazione del Mali è l'oro, e la maggior parte delle miniere aurifere del mercato aurifero in mano a società cinesi. Ma non solo, il governo americano oggi sta cercando di ritornare in Mali con alcune aziende nel settore minerario, in questo caso nel settore dei minerali critici, e in cambio il governo maliano sta chiedendo un sostegno dal punto di vista dell'intelligence e della sicurezza. Lo dicevi anche tu poco fa, il Mali si è dotato di migliaia di droni di fabbricazione turca, di fabbricazione iraniana, droni cinesi, ma non solo il governo del Mali, anche i gruppi armati si stanno dotando di queste tecnologie e soprattutto dimostrano di saperle usare anche in maniera abbastanza raffinata. Utilizzano droni quadricottero sia per missioni di osservazione che per colpire obiettivi in maniera estremamente precisa. Il governo del Mali invece, tornando poi al discorso dei civili, mostra anche una certa leggerezza, ma lì diciamo che è anche il territorio che nella sua stratificazione e nella sua complessità rende l'utilizzo dei droni proprio un problema, nel senso che ci sono famiglie estremamente numerose di cui magari un membro è un jihadista o un capo militare separatista, va a casa e si bombarda la casa dove ci sono dentro tutti quanti. Sembra una dinamica folle, ma è esattamente quello che sta succedendo. Ma lo è stato denunciato negli anni, la strage al mercato di Mura di 3 anni fa, quando l'esercito maliano fece irruzione perché c'era una riunione di leader di diversi gruppi jihadisti in un'area prospiciente a questo mercato. Sono arrivati i militari, hanno fatto una strage sparando a caso un po' su chiunque. Parliamo di centinaia di morti. Purtroppo, come dire, il terreno ci restituisce anche questo, la fatica dei soldati, delle popolazioni, degli stessi gruppi jihadisti. C'è anche un aspetto, come dire, umano con cui bisogna fare un po' i conti, no? Rendersi conto dove l'uomo arriva e dove poi subentra la stanchezza, la frustrazione, la rabbia di vedere i propri commilitoni, i propri amici, i propri familiari morire ammazzati. E tutto questo gonfiato per 10, 12, 13 anni ha creato, insomma, una situazione totalmente fuori dal controllo dello Stato. È evidente che lo Stato non riesce nemmeno a controllare se stesso, per cui come è pensabile che riesca a controllare territori remoti a migliaia di chilometri di distanza dalla capitale?
0: Sì, poi questa insorgenza jihadista e la rivolta dei Tuareg si inseriscono in un contesto, diciamo, che ha delle radici storiche, cioè nel senso che è sempre stata la zona del cosiddetto Azawad, una zona dove è depressa, dove i Tuareg hanno da sempre reclamato una propria come dire, autonomia. E così anche i jihadisti ormai hanno cambiato anche la tecnica, ormai le loro predicazioni le fanno nella lingua del posto e in qualche maniera si inseriscono all'interno di contraddizioni che sono storiche. C'è una responsabilità anche molto grossa per quanto riguarda questa situazione dell'Occidente, quando ha deciso di spodestare Gheddafi, e quindi le brigate Tuareg che combattevano con Gheddafi sono spostate, veramente il caso di dirlo, armi e bagagli nel nord del Mali.
1: Diciamo che la responsabilità dell'Occidente è di fare delle azioni molto forti e totalmente ignorare le conseguenze di quello che viene fatto, quindi, e non seguirle. Gheddafi, che fosse un criminale e una persona totalmente al di fuori della razionalità, questo non abbiamo neanche bisogno di dircelo, come non abbiamo bisogno di dirci che spodestare quel dittatore ha creato un'instabilità che è andata molto al di fuori dei confini della Libia, e non parlo solamente dei confini sud ma anche dei confini mediterranei di quel grande paese africano, e ancora oggi la Libia ne fa i conti con quella situazione. Ma appunto a mio avviso la grande responsabilità, o meglio la grande irresponsabilità da parte degli attori occidentali, quindi l'Unione Europea e quant'altro, diciamo inglobo tutti quanti citando Unione Europea, è proprio quella di fare azioni e non interessarsi minimamente delle conseguenze di queste azioni, indipendentemente da quello che succede e che viene fatto, e salvo poi accorgersene a distanza di 10-15 anni e rendersi conto che si ha un enorme problema proprio alle porte di casa. Ma questo problema viene poi costantemente declinato con lo spauracchio della crisi migratoria, e non stiamo nemmeno grattando la superficie dell'iceberg a ragionare in questa maniera. C'è il tema della sicurezza energetica, ma c'è anche un tema che riguarda, come dire, le persone, gli esseri umani, cioè noi stiamo accettando che a qualche migliaio di chilometri possano essere consumate delle tragi terrificanti, semplicemente che noi non abbiamo voglia di guardare, di osservare, di vedere. Questo è realmente inaccettabile. Il doppio pesismo, anche un po' morale, che continuiamo ad avere sui conflitti, e non ci rendiamo conto, insomma, il Sahel è un'area dove vivono 400 milioni di persone, buona parte fuori dal controllo statale. Se non è un problema questo, io francamente non saprei dove, certo, dove guardare.
0: Assolutamente, poi insomma la visione che si ha di queste crisi peraltro è una visione che, diciamo così, è ancora macchiata da una certa sguardo orientalista a dir poco, anche perché poi queste giunte militari, sì, effettivamente sono giunte militari, però sono anche espressione di una volontà forte di cambiamento che viene soprattutto dalle masse giovanili di quei posti. Cioè si può anche discutere, diciamo così, sul formalismo di una giunta militare che a noi ci fa un po' rabbrividire, però è anche vero che sono espressione di una spinta che effettivamente viene dal basso.
1: Ma assolutamente sì, ma anche perché parliamo di governi precedenti che per decenni sono stati caratterizzati da nepotismo, corruzione e autocrazia. Penso per esempio al governo del Burkina Faso, dalla morte di Sankara fino al colpo di Stato. Voglio dire, in società giovani, il Burkina Faso l'età media credo che sia 17 anni, tutto al più sarà 18, quindi dove la maggior parte della popolazione è minorenne, la spinta, l'energia che si ha dal basso la si avverte, la si sente proprio a livello di società, girando per strada, frequentando le scuole, parlando con le persone. Sono società giovani che hanno una fame enorme, e parlo di proprio una fame di diritti, di affermazione anche di se stessi, della loro cultura. Guardandosi indietro anche a una storia recente di pochi decenni, sono generazioni oggi che sono perfettamente consapevoli del percorso che hanno fatto e soprattutto della direzione che vogliono intraprendere. Questo a noi europei ci confonde completamente, un po' perché siamo una società dove l'età media è più che doppia, sì. L'età media in Italia è 48 anni, per cui non riusciamo proprio a comprendere i linguaggi, le istanze, i sogni di certe persone, un po' perché vivono lontane da noi, un po' perché sono totalmente diverse proprio a livello generazionale. E da un altro punto di vista, continuiamo a osservare il continente africano, dicevi tu, con uno sguardo orientalista, con il solito paio di occhiali, di quelli che concedono, che si arrabbiano e si impauriscono, senza però poi volerci entrare dentro quel mondo, che è un mondo estremamente affascinante e variegato, e che porta avanti le istanze che sono il futuro del pianeta. In Europa, ripeto, l'età media è superiore ai 40 anni, in Africa è di 19. Non c'è proprio dubbio su dove sia il futuro del pianeta, sì, e non c'è proprio dubbio su dove bisogna andare a guardare e ad ascoltare.
0: Certo, assolutamente. Bene Andrea, il nostro tempo è scaduto, io ti ringrazio del tuo contributo e alla prossima occasione.
1: Grazie mille, buona giornata.
0: Ciao, ciao, grazie.

0: prima di chiudere la trasmissione salutarci, lanciamo giusto un appuntamento per questo weekend. La radio ha giustamente seguito molto la questione autistici informati, anche perché parte delle nostre strutture si basava anche su i loro servizi, e quindi è necessario per noi lanciare il ritrovo che si terrà a Roma, in Piazza delle Finanze, questo 25 settembre alle ore 17. Insomma, la manifestazione è lanciata contro le sanzioni OFAC, ovviamente, e in solidarietà di Autistici Inventati.
1: Bene, finisce qui l'info di questo mercoledì. Troverete sul sito poi podcast i nostri approfondimenti. Un saluto
0: e su Telegram.
1: Un saluto a tutti e a tutti, e l'info ritorna domani mattina.
0: Ma rimanete collegati su 105.25, perché riparte la nuova stagione di Super Anti, la trasmissione anti-abilista di Radio Black.

0: Venerdì 25 settembre, dal calare delle tenebre, una lucidissima, sporca, notte fuori formato.
1: Dalle ore 21, proiezione del documentario Tunnel Vision. Ossessioni, paranoie, violenza e libertà nella Stoccolma di notte.
2: Tunnel, depositi, muri, vernice fresca, raccontati dalle immagini d'archivio di Lucas W e con l'implacabile colonna sonora di Young Lean, Wozum e DJ Crime.
3: A seguire, Italia barra Svezia, con il live set di Notte Errore e le selezioni di Tunnel Vision.
4: Il tutto per sostenere le libere frequenze, vieni puntuale, vattene puntuale.
5: Via Antonio Cecchi 21A.

0: Maria Combs. Ed ecco che sulle libere frequenze di Radio Blackout torna Super Anti. Io sono Nina.
1: Sì, sa, bentornati Combs.
0: Quanto ci è mancato la trasmissione, la radio, esserci. Come stai tu? Sì, come ti senti oggi?
1: Felicissima di essere qui. Ne ho da cantare al mondo veramente un botto oggi.
0: Anche perché partiamo con una super puntata. Primo programma anti-abilista della radio e si parte con un abilismo strutturale. Direi che facciamo capitalismo e abilismo oggi.
1: Sì, diciamo Nina che il problema dell'abilismo è che viviamo in un mondo capitalistico, in un sistema non capitalistico. Io dubito che ci sarebbe così tanta cattiveria e così tanta discriminazione nei confronti dei disabili. Quindi, compagno, uniamo le lotte, no al capitalismo, no all'abilismo.
0: Quindi questo ci rende anticapitaliste due volte.
1: Assolutamente sì.
0: Allora resista, io non esiterei, mettiamo un pezzo e poi bentornate a tutte su Super Anti.

0: Allora, buongiorno a tutti. Iniziamo da quello che è il più grande problema delle persone con disabilità e anche delle persone senza disabilità oggi. Money, il pezzo che abbiamo appena ascoltato. In un sistema basato sui soldi, sul profitto, sulla ricchezza, tutto ciò che invece è necessario alla vita ed è giusto passa in secondo piano. Quindi con questo pezzo oggi Superanti si occuperà del matrimonio assolutamente da sciogliere tra capitalismo e abilismo. Un già matrimonio devastantemente violento.
1: Assolutamente violento, perché capitalismo e abilismo sono profondamente legati. È un sistema, viviamo in un sistema economico che misura il valore di una persona in base alla sua produttività e alla sua capacità di generare profitto. Quindi immaginati come possono vedere le persone con diverse abilità lavorare ed essere produttive, ed essere poi sfruttate. Cioè, come si fa parte della performance? Tu hai un po' di esperienza in questa cosa, perché in realtà invece che diventare performanti si diventa vittima della performance.
0: Assolutamente.
1: Quindi tu diventi il prodotto che può essere smerciato, sì, e venduto.
0: Allora, dalla mia esperienza, tu diventi proprio uno di quei pezzi piazzati sul rullo della catena di montaggio. Qualcuno ha mai guardato nell'occhio un pezzo messo sulla catena di montaggio? No, deve passarti velocissimamente davanti. Questa è la mia vita da persona con disabilità, ma non dipende dalla disabilità, dipende dal capitalismo. Quindi lasciatemi pure la disabilità, ma distruggiamo il capitalismo.
1: Ma io sono molto smash the capitalism. Io sono molto d'accordo e iniziamo dando ai nostri ascoltatori anche delle tracce, un contesto, perché l'abilismo, che è questa parola che stiamo cercando di introdurre nei nostri dialoghi, che è chiamato anche capacitismo, pensa che nomi che si inventano, è una forma di discriminazione, di pregiudizio e di marginalizzazione nei confronti delle persone con disabilità. Tutto questo inserito ovviamente nella società nella quale viviamo, quindi altamente fottutamente capitalista. Potresti raccontarci, per esempio, da persona che vive una condizione di disabilità vera, reale, ma che non dovrebbe essere un impedimento alla vita, come vivi questa giornata dalle 9 alle 5?
0: Allora, ecco, io sono, a causa anche della mancanza di fondi per l'assistenza personale autogestita, le persone con disabilità vivono segregate in casa, segregate negli istituti o assistite con pacchetti di ore assolutamente scollegate dalla vita reale. Faccio un piccolo esempio che riguarda l'orario dei pasti. Io ho iniziato anche a scolarmi la pasta da sola. Perché? Perché la cooperativa, per essere efficiente, deve far rientrare due slot pasti, uno alle 12:30 e uno alle 2:30. Quindi tu non hai il diritto di scegliere se mangiarti il tuo piatto di pasta all'1:15, per esempio, perché non è previsto quello slot lì. Quindi a me è capitato più volte che mi abbiano scolato la pasta a 12:45 per andare via entro le 12. Dico: ragazzi, ma veramente sto in ospedale, che devo, detto, me la scolo io. Piuttosto mi brucio, ma me la scolo io e me la mangio all'1 come le persone normali, non come in ospedale.
1: Sì, solo che scolare la pasta con una mano sola non è esattamente qualcosa che in cui dovrebbero lasciarti da sola.
0: Giusto.
1: No, è molto interessante perché hai toccato il tema dell'indipendenza. Qui parliamo del il problema degli standard fissi di efficienza e poi della produttività e poi della il pilastro strutturale della vita di una persona, che dovrebbe essere l'indipendenza, cioè decidere per sé su cose semplicissime, attenzione, perché poi noi crediamo nel collettivo e quindi si sceglie tutto insieme, ma almeno quando mangiare e almeno quando andare in bagno e lavarmi dovrebbe essere qualcosa di indipendente.
0: Farei anche un'altra distinzione tra indipendenza e autonomia, perché indipendente realmente non è nessuno di noi. Pensiamoci, avete una rete elettrica indipendente? No, siete allacciati a una rete. avete potete aprire l'acqua in maniera indipendente, avete il vostro pozzo indipendente, no, siete attaccati a un sistema, no? Siamo tutti interdipendenti, l'indipendenza è una fuffa, non esiste. Quello a cui punto io nel mio caso, e penso quello a cui puntano tutte le persone con disabilità, è l'autonomia. Io voglio essere autonoma nelle mie scelte, quindi poter decidere. Io poi sono una secchiona classicista, quindi autonomia è autos nomos, la legge di se stesso, letteralmente. Io voglio solo quello, fare legge per me stessa e dire voglio il piatto a tavola intorno all'una e avere qualcuno che diventa le mie mani e le mie braccia per scolarmelo, ecco.
1: Sono così felice di essere tornata con te. Come sempre l'hai toccata piano e l'hai detta nel modo più perfetto in cui poteva essere detta. Viva l'interdipendenza, e proviamo tutte e tutti a fare lo sforzo di renderci conto che lo siamo già, non importa quale sia la tua abilità, ma damosene una mano.

0: ci stava questa. Un saluto alla nostra Dolly. È un bel 9 to 5, perché alla fine davvero è tutto un gioco di uomini ricchi. Tra le altre, mentre l'ascoltavamo e chiacchieravamo, ci è venuta in mente una bella immagine da dare per l'intersezionalità, l'interdipendenza, che è un po' il sistema delle piante, no? Tutte le piante, se pensi, sono connesse, gli alberi, la natura, siamo tutti
1: le radici, sì, esatto.
0: Siamo connesse nella radice, quindi nell'essenza di noi. Come possiamo creare una società che non sia, visto che non sappiamo tante cose in più della natura, come possiamo pensare di creare una società o dei gruppi che funzionino meglio di come funziona la natura?
1: Giusto.
0: Potrebbe essere anche, potremmo portarlo come esempio di possibilità di costruzione, di costruire nuove strutture, perché il problema delle persone con invalidità o delle persone, tra l'altro anche le persone che perdono la propria abilità lavorativa sul lavoro, vengono poi completamente escluse. E allora come si può parlare di inclusione, come si può parlare della comunità al mercato, come riusciamo a mettere insieme tutti questi pezzi? Perché se tu ci pensi, fino a prima dell'ascesa del capitalismo, tutte le persone che portavano disabilità con sé erano alla fine o gestite dalla famiglia, quindi da piccole comunità, oppure erano abbandonate a se stesse, mi immagino, cioè non considerate produttive, quindi non potevi andare a lavorare i campi se non potevi muovere le gambe, non potevi muovere un braccio. Ok. Poi però, più o meno nel XX secolo, io direi gli anni 20 e 30, si è capito che si poteva fare assistenza, io credo insomma, dopo la Prima Guerra Mondiale, che è stata ovviamente una tragedia che in Europa ha creato tantissimi
1: mutilati
0: e invalidi. E quindi si è dovuto trovare un modo. Il modo che si è trovato in realtà non è stato inserirli veramente nella società e includerli, ma è stato dargli delle pensioni. Cioè lo Stato, gli Stati hanno iniziato a mantenere o a far finta di mantenere, a fare della carità rispetto a queste persone. E quindi lì si è creato un business, secondo me, cioè, almeno da quello che siamo riusciti a leggere in preparazione di questa puntata,
1: sì.
0: Veramente un racket incredibile.
1: Sì, il punto è, cara Nina, che a differenza di Baffetto, che ha eliminato o ha provato ad eliminare il problema alla radice, povero stolto, disabili nascono in continuazione. O ci si diventa in continuazione. Comunque, a parte lui che aveva questa idea di eliminarli proprio definitivamente e fisicamente, il resto del mondo è molto più ipocrita, quindi fa le convenzioni, quindi dice che hanno dei diritti e poi crea il contesto inclusivo separato nel quale puoi accedere negli orari in cui il resto della comunità non disabile vive una vita attiva.
0: Come per esempio la sera, non so, per esempio il tempo dell'aperitivo.
1: Chiaro.
0: Che poi sembrano delle cose così superficiali da dire, ma non lo sono per nulla. Cioè, le forme di resistenza antiabilista abitano in tante reazioni, in tante possibilità, sì, di muoversi durante la giornata.
1: E sì, diciamo che da persona disabilitata con pochissima assistenza al momento, quello di cui mi rendo conto è che proprio il tempo quello che mi è stato rubato. Come accennavo, io al momento non ho la scelta secondo l'organizzazione del sistema dell'orario a cui mangiare, perché chi fa servizio domiciliare deve incastrare il giro dei pasti su tutta la città e quindi fa degli shot. C'è chi mangia alle 11:30-12, di modo che l'operatore possa terminare il pasto dell'utente delle 12 e a quel punto spostarsi a casa dell'utente delle 2, ecco.
0: Però è questo che non riesco a capire, nel senso che l'opposto del capitalismo, che appunto è inteso come sistema economico basato sui mezzi di produzione, libero mercato, proprietà privata, eccetera, eccetera, E io credo c'è il suo posto il collettivismo e l'economia di Stato. In quest'ottica, teoricamente, l'assistenza domiciliare, quindi la famosa SAD, almeno che in Italia viene chiamata così, fa parte dell'economia di Stato. Quindi dovrebbe essere tecnicamente, teoricamente, già anticapitalista di per sé. Perché sono sostegni pubblici. Però dico adesso sto facendo un esercizio così immaginario. Ecco. So che poi nella realtà si traduce in modo molto diverso. Però che teoricamente dovrebbe essere già l'economia di Stato che si occupa di assistere le persone che hanno bisogno di assistenza, i cittadini, le cittadine.
1: Se non fossimo in un sistema capitalistico, sì.
0: Esatto.
1: È proprio per quello che va distrutto, perché è la morte.
0: È certo che la morte, perché ovviamente in un sistema socialista forse le diseguaglianze sociali sarebbero gestite in maniera differente.
1: Assolutamente.
0: Sarebbero più divertenti? Probabilmente.
1: Sarebbero più giuste.
0: In che modo sarebbero più giuste? Sarebbe bello provare a... Cioè, io ovviamente lo so, ma stiamo cercando di raccontarle ascoltatori. Sì. Cioè, come ascoltare meglio l'individuo? Allora, come si può fare questo? Perché vogliamo farlo?
1: Come ha detto la canzone che abbiamo ascoltato, dipende tutto dai money, cioè se noi iniziamo a dire ok, spesa militare miliardi X, ok, tolti, mettiamolo su stato sociale, no?
0: Certo. Ah, è chiaro, perché se tu potessi pagare e mantenere più cittadini e cittadine che si spendono e lavorano nella direzione dell'assistenza, non bisognerebbe correre, non ci sarebbero solo 5 persone che devono farsi
1: super profitti.
0: Mille pezzi.
1: Li vogliamo? No, cancellando i super profitti, quanti soldi potremmo tirar fuori? Ecco, adesso non per fare proprio l'estremismo, per cui una macchina
0: facciamolo.
1: Un'auto puoi avere al massimo, a parte che adesso siamo diventati così poveri che l'auto non se la può permettere più nessuno. Però in alcuni sistemi, cioè, non possiamo garantire l'auto a tutti, la seconda auto, quindi al massimo una a nucleo, no? Perché dobbiamo fare in modo che i soldi vadano su cose più importanti, no?
0: Assolutamente. Infatti, ma sarebbe anche bello debellare le macchine della città.
1: Sì, macchine, seconde case. Per esempio, i cubani, che io sappia, non hanno la casa al mare, la casa in montagna, la casa in campagna. Hanno una casa che lo Stato magari contribuisce anche a darti, però non puoi, ecco, strafare. Perché? Perché non ci sei solo tu. Questo manca a questo sistema, io credo. L'abilismo ne è sicuramente una grande dimostrazione, ma anche senza abilismo, l'idea che c'è qualcuno oltre te in questo sistema.
0: Certo, la grande capacità di riuscire a vedere anche gli altri. Oh, ma noi lo smantelliamo questo sistema, picconata dopo picconata.

0: Che bomba questa, Career Opportunities dei Clash, ci sta di brutto, anche perché immaginiamoci le possibilità di carriera e veramente essere introdotti nel mondo del lavoro per le persone con disabilità non è assolutamente allo stesso livello.
1: No, sai, mi viene sempre in mente questo esempio, una persona che ha proprio raggiunto traguardi eccelsi nella sua professione, beve vino e quando incontra la massima carica dello Stato, io la dico sempre questa cosa, però adesso in questo caso era molto legata alla faccenda del lavoro, no? Cioè Bebe Vio ha fatto proprio una campionessa nel suo lavoro e ha ricevuto un encomio, una targa in una piazza, no? Un buffetto sulla testa.
0: Cioè era Mattarella, vero?
1: Esatto.
0: No, ma tu ti rendi conto? Ma pensa, poi vabbè, io lo trovo anche sessista, cioè credo che l'abbia fatto anche perché Bebe Vio si riconosce donna e quindi era proprio un modo di sminuire il successo professionale, sportivo, lavorativo, tra l'altro a livello mondiale, di una campionessa.
1: Assolutamente.
0: Infatti sì, come riprendere le file di quello che stavamo dicendo, cari ascoltatori, siete sempre su Radio Blackout e tra le altre, come accade, vorremmo questo fosse un dialogo, che superanti questa trasmissione diventasse un dialogo e non un monologo, quindi ci siamo scordati di lasciarvi il numero per scriverci su tutti i canali e il numero di telefono è 346-667-3263 e così se volete così lanciarci delle suggestioni o chiedere delle domande dalle ricerche che abbiamo fatto per questa puntata dedicata al capitalismo, all'incrocio e al connubio tremebondo tra capitalismo e abilismo e raccontarlo in forma anticapitalista e se possibile resista mia sorella resistente, forse in chiave più socialista, ecco, guardando anche ad altri posti nel mondo che forse hanno realizzato dinamiche differenti. Per esempio tu hai citato Cuba prima, ma in realtà anche in tutto l'est, soprattutto in Cina, sono passi avanti a noi a livello di leggi, quantomeno sull'inclusività. Quindi quello che possiamo dire è che questo fenomeno, questo fuoco incrociato tra capitalismo e quindi sfruttamento in realtà delle fragilità, delle disabilità, delle differenze, ecco, si articola principalmente in tre grandi dinamiche che sono un po' il doppio standard della normalità e dell'autonomia e un po' il modo di forse di sfruttare la persona in difficoltà in tutti i modi possibili e immaginabili, cioè farsi i soldi sulla pelle di chi soffre, chi non ha autonomia, perché sto cercando veramente di edulcorare e provare a raccontare questo fenomeno in maniera più diplomatica possibile, ma che si fotta forse la diplomazia, perché non ci si può più. Le persone con disabilità o con diverse abilità, che siamo tutti o possiamo diventare tutti, dovrebbe essere concesso il diritto a tutto, il diritto al lavoro, il diritto a sai cosa, amica mia, anche il diritto a fallire. Posso dirti una roba, tipo anche il diritto ad avere giornate no, di essere pigre, di essere improduttive, cioè già a tutti noi è quasi impedito il diritto all'improduttività. Cioè pensa com'è complesso quando ti alzi la mattina e magari hai giustamente i fatti tuoi o ti è successo qualcosa di brutto, non hai voglia di pensare a come dover andare a lavorare o impegnarti in qualcosa, concentrarti su qualcosa che non è la risoluzione di quel problema tuo. Già non è concesso, figuriamoci alle persone con disabilità che non hanno indipendenza. Cosa ne pensi di questo tu?
1: No, rispetto a questo mi ero appuntato un piccolo esempio da farmi, che è una cosa che mi succede praticamente tutti i giorni. Allora, un'operazione banale che è anche una rottura di cazzo, se la vogliamo dire tutto, tipo andare a fare la spesa per me in questa fase storica della mia vita è un privilegio. Perché? Perché nelle pochissime ore di assistenza che ho non posso permettermi di dire ok, usciamo, andiamo a fare la spesa, andiamo in piazza così vado dal mio verduraio di fiducia a comprare la verdura, poi andiamo al supermercato a comprare le cose da supermercato e poi magari in quello che vende prodotti per l'igiene della casa e della persona. No, andiamo solo al supermercato, così facciamo prima. Sensato, aspettate che c'è ancora un altro livello di velocizzazione, cioè non è possibile, e invece sì, oppure io affido il mio bancomat agli operatori che vanno a fare la spesa col mio bancomat, mi fanno la spesa, me la riportano a casa, mi restituiscono il bancomat e gli scontrini che vanno assolutamente registrati nell'agenda degli scontrini. Io questa cosa la trovo dolorosissima, dolorosissima. Oltre al fatto che ovviamente porta anche a tutta una serie di perdite di competenze, perché il cervello umano ha bisogno dell'esperienza per qualunque sua funzione. E, per esempio, i tassisti di Londra sono molto molto bravi con il senso dell'orientamento, molto più rispetto a una persona che magari si è fatto 20 anni di reclusione, no? Il cervello ha bisogno dell'esperienza. Se questi mi tengono in casa e fanno tutto loro, io deperisco, cioè cognitivamente e umanamente mi sento ogni tanto di essere diventata meno umana.
0: È dolorosissimo anche ascoltare il racconto di queste esperienze che poi diventano quotidiane, giornaliere. Forse è proprio nella ripetizione che si perde il senso di se stessi, cioè immagino non poter neanche scegliere l'ordine dei luoghi dove andare. Terribile. E come si potrebbe fare perché io immagino che questi assistenti, perché poi si chiamano assistenti personali, no, si chiamano operatori, sono operatori logistici del servizio
1: di assistenza domiciliare.
0: Sì. E loro vogliono ottimizzare il tempo, sempre per il discorso capitalista che il tempo è denaro.
1: Chiaro.
0: Che tristezza.
1: Sì, se nel giro dei pasti devi far stare 20 utenti in vari posti,
0: cioè,
1: della
0: devi
1: città,
0: correre.
1: È ovvio che uno lo devi far mangiare a mezzogiorno e uno alle 2:30, se no come ti sposti da un posto all'altro?
0: Però voglio dire, tutto, cioè il popolo, i cittadini e le cittadine soffrono, vivono con la disabilità, sia che tra l'altro che non sono soltanto le persone con disabilità ma anche i caregiver, le persone che danno sostegno e aiuto tendenzialmente familiare in questo paese alle persone con disabilità, sono tante, cioè proprio numericamente in Italia sono tante, ma raggiungono, io avevo letto le ultime cifre del 2025, intorno ai 12 milioni, quindi tra persone affette a disabilità e persone che si prendono cura delle persone affette a disabilità. È una potenza anche in voti
1: elettorale.
0: Esatto, che interessa tanto i nostri politicanti. Ma è così difficile investire più soldi? Cioè, come potremmo lottare per disinvestire dagli armamenti, dalla guerra e investire per quello che sono sostegno a domicilio, per quelli che sono, beh, oggi poi in particolare mi viene in mente anche per l'urbanistica della città, che ha ancora dei blocchi e degli impedimenti di accessibilità e di possibilità di vivere lo spazio estremi, e come abbiamo visto, anzi volevamo mandare anche un pensiero al piccolo Nicolò che purtroppo è mancato in un terribile incidente proprio in zona Vanchiglia in bici, anche per i bambini che vanno in bici, nel senso anche per le piste ciclabili, bisognerebbe cercare di vivere la città e di vivere la lotta per l'accessibilità in maniera differente. Ecco, secondo te Resista come potremmo fare? Continuando a lottare come facciamo, certo, continuando a manifestare, andare davanti ai municipi, ma cos'è qualcosa che potrebbe essere ancora più appetibile per loro, per chi ha il potere di cambiare le cose, A me qualche idea viene in mente, tipo...
1: Beh, chi ha il potere cosa vuole potere? Come lo ottiene col voto?
0: Quindi l'elettorato? Non l'esperienza diretta magari di diventare... Io stavo già pensando...
1: Nina for president, no. Ci piace.
0: No, assolutamente no, con la politica, ma poi diventi come loro. Ma l'esperienza diretta, perché io ho la sensazione che gli esseri umani siano abbastanza... siano animali abbastanza stupidi, e forse finché non provano un'esperienza in prima persona non la capiscono, non la vedono e non la sentono, quindi forse bisogna augurarli di vivere disabilità,
1: il fleximen della disabilità. Esatto. Invece degli autovelox tranciamo le gambe a tutti.
0: Cazzo, l'ho lanciata.

0: Ed eccoci tornate, libera frequenza di Radio Blackout, questa è Super Anti, e questo pezzo Fuji Akkadi 99, e com'è che abbiamo scelto proprio questo, Resista?
1: Perché è l'atteggiamento con cui vengo trattato io dal mio servizio di assistenza, di corsa, non abbiamo tempo.
0: Ma non provano neanche a creare una specie di rapporto empatico?
1: No, però potresti fare questa cosa prima che arriviamo noi. Però questa cosa poi non abbiamo tempo per farla se non è fatta prima, no? Tutto così.
0: E tu come vivi questa condizione? Immagino.
1: Io sono incazzata nera, oltretutto poi devo raccontare anche proprio la fuffa della menzogna mal camuffata. Perché alle volte neanche fanno le cose al posto mio gli assistenti, perché dicono devono motivare la mia autonomia, e quindi magari sono lì che mi guardano mentre io ci metto anche un casino di tempo in più e fare avanti e indietro per cambiare le lenzuola del mio letto matrimoniale, ma loro non intervengono perché devono stimolare la mia autonomia. No, perché volete rubare lo stipendio.
0: Ma questa cosa non andrebbe denunciata? Nel senso, il fatto che,

0: che io immagino che loro siano operatori barra educatori, quindi che loro vogliano tipo accompagnarti, assisterti nell'imparare a fare le faccende di casa, perché non so come chiamarle,
1: Sì, chiaro, chiaro.
0: in
1: Sì,
0: maniera indipendente. Cioè loro pensano di lavorare sull'autonomia.
1: sì, no,
0: In realtà.
1: è che cioè, abbiamo sempre il solito problema. Loro non stanno lavorando con una persona, stanno lavorando con un caso, con una cartella, no? E una cartella non viene riconosciuta nella sua identità. Una cartella non è andata via di casa a meno di 19 anni e si è autogestita dai meno di 19 anni e 30 anni, 8 mesi e 18 giorni. Loro non vedono in te una persona con una storia.
0: Però dai, io non ci posso credere. Nel senso, anche solo a livello umano, anche solo per errore, a un certo punto non ti affezioni a qualcuno che vedi, a una persona che vedi tutti i giorni,
1: Certo,
0: alla quale doni assistenza.
1: ed è per questo che quando mi vede fare un sacco di cose da solo, la mia OS mi dice: grandiosa!
0: Tu cosa le rispondi, ti prego? Io mi immagino Immagino grandi scene. Lì sì che saresti grandiosa, tipo nel modo in cui la mandi a cagare. Beh, quindi c'è una specie di... Ecco, questo vorrei capire. Hai ammiccato adesso con questa frase a una sorta di pietismo?
1: No, no,
0: Carità?
1: in
0: Non
1: realtà
0: so.
1: c'è un nome molto preciso per questa cosa, quel bravissima, io credo che sia una delle mille sfumature di quello che Stella Young, attivista con disabilità, chiama l'inspiration porn. Perché noi disabili in realtà siamo totalmente inutili, a parte il fatto che abbiamo questa funzione fondamentale per i temporaneamente normoabili, essere la loro ispirazione. Stella Young racconta di aver vinto un premio nella sua scuola per essere stata la studentessa dell'anno e le dice: ma io venivo a scuola, avevo un lavoretto al pomeriggio, non avevo proprio niente di eccezionale, però siccome una persona con disabilità siamo da ammirare perché andiamo a fare la spesa, no?
0: Certo, è come se fosse... se le cose più semplici diventano delle grandi conquiste.
1: Assolutamente sì. E questo però...
0: Che questo non dovrebbe essere.
1: No, chiaro, e questo poi ha anche a che fare col fatto che cioè, non siamo neanche considerati veramente delle persone, degli esseri umani, no? Quindi meglio dire bravo, bravo, come dice il tuo cagnolino quando ti riporta il legnetto, no?
0: Certo, no, io credo che questa cosa, questo atteggiamento matchi anche con il grande senso di colpa o incapacità sensoriali, sentimentali spiccate e profonde. E poi è proprio, racconta secondo me della poca organizzazione, della carenza di strutture e di possibilità, perché quando tutti diventano bravissimi, quando l'eccezione diventa eccezionale, cioè, sottolineano il fatto che sia qualcosa di eccezionale, cioè che muoversi semplicemente nella vita sia un fatto eccezionale.
1: Ti prego, Nina, però non utilizzare la persona struttura che mi vengono
0: Hai
1: i brividi,
0: ragione.
1: perché struttura in questo sistema significa segregazione. Preferisco la parola sostegni. Io ho bisogno di sostegni, non di strutture, se no subito ti piazzano in una bella residenza da 4.000 euro al mese.
0: Hai ragione, hai ragione. Io ovviamente intendevo struttura, sì, sostegno.
1: Sostegni, sì.
0: No, no, ma fai bene invece a ricordarmelo, perché anche nel nostro vocabolario quanto è
1: Chiaro.
0: importante usare le parole giuste. Io in realtà usavo
1: Per
0: struttura non per
1: esempio,
0: indicare le case, insomma, le case aiuto, ma
1: chiaro.
0: un'architettura di organizzazione
1: Di
0: del
1: sostegno,
0: sostegno, ecco, diciamola
1: chiaro.
0: così. Però hai ragione, è importante
1: Sì, noi persone con disabilità
0: usare le
1: abbiamo
0: parole giuste.
1: bisogno di sostegni e strumenti. Faccio un esempio. Io in questo momento, pur essendo miope, non ho gli occhiali. Perché? Perché io in questo momento, pur essendo miope, non ho gli occhiali. Perché? Perché ho un altro tipo di sostegno che sono le lenti a contatto. Bisogna solo cercare i sostegni giusti per
0: Sono
1: ogni
0: d'accordo,
1: persona.
0: sono d'accordo. Ma anche perché che bello immaginare che siamo tutti diversi e che abbiamo tutti caratteristiche diverse e abbiamo tutti bisogno di condizioni, spazi e supporti diversi. E, tra le altre, vabbè, parlando di questo nostro bel paese, c'è anche una. una oltre alla geografia, ecco, relazionale, il problema con o il cattivo rapporto con questi operatori, c'è anche un problema proprio di geografia territoriale, perché in Italia l'assistenza a chi non è autosufficiente non viene garantita con gli stessi standard e qualità in tutta la penisola. E neanche, io direi, all'interno della stessa regione. Perché poi, se pensi, tu giustamente ci parli di tutte queste difficoltà che ci sono nella regione Piemonte, nella città, nel comune di Torino, che comunque tu pensa è pure uno di quelli messi meglio e con più fondi che arrivano, sia regionali sia comunali, sia... Tu immaginati in altre parti della, ecco, del nostro territorio.
1: Sì, io lo penso sempre.
0: Anche è frammentato, eh?
1: Assolutamente sì, io lo penso sempre, anche perché io sono di origine, sono pugliese, quindi penso che in Puglia non si sia neanche mai arrivati a concettualizzare il decreto 162 sui progetti di vita.
0: Ah, questo è molto importante. Parlaci un attimo del decreto 162, perché secondo me i nostri ascoltatori non... Allora, giustamente, se non lo conosci, perché se non ti tocca ancora...
1: Chiaro. Il decreto 162 del 24 è l'ultimo decreto infatti in materia di disabilità e progetto di vita. La normativa nuova la chiamava la mia assistente sociale, quando io le risposi che in realtà il 62 del 24 è anche nuovo, il 162 del 24 è anche nuovo, ma io mi sono abilitata assistente sociale il 9 maggio 2009 e si parla di progetto di vita già l'articolo 14 della 328 del 2000, senza contare la 162 del 98. E perché, se esistono le leggi, noi non le applichiamo?
0: Quindi in realtà sono più di 30 anni che si parla di possibilità di creare dei progetti di vita ad hoc, personalizzati, esatto, ad personam, come fosse.
1: Sì, sì.
0: E che avrebbero molto più senso, e probabilmente, così provo a disegnare, mi è venuta un'intuizione, potrebbe anche essere molto più, cioè costare meno allo Stato?
1: Sì, sicuramente a livello di razionalizzazione, come la chiamano i capitalisti, sì, perché non tutte le persone con disabilità hanno le stesse necessità di assistenza. E quindi trovare il supporto giusto per ciascuno permette anche di evitare sprechi, sicuramente.
0: E ci sono anche associazioni in Italia che si stanno spendendo in questa direzione. E ricordiamo sempre la FISH, che è la, sì, Federazione per il Superamento dell'Handicap. Sì. C'è la FAND.
1: Sì, a Torino, che, la CONFAD, sì.
0: Che è la federazione tra le associazioni dei disabili.
1: A Torino abbiamo il centro studio Divi della Cecilia Marchisi dell'Università di Torino, che fa un
0: grandissimo
1: lavoro rispetto ai progetti di vita indipendente.
0: A lei lo possiamo dire grandissimo.
1: Sì, la Marchisi dice che però quello che sta avvenendo rispetto ai progetti di vita è un cambio di paradigma. È un cambio di paradigma, è una cosa epocale, non possiamo aspettare che succeda da un giorno all'altro, ma infatti noi non dobbiamo aspettare, noi dobbiamo spingere. Ascoltatoru, siete tutti chiamati a raccolta allarmi. Su Ascoltatoru, allarmi, allarmi.
0: Siamo tutti coinvolti.
1: Dobbiamo dare soldi ai progetti di
0: ma
1: vita.
0: Anche perché basta vivere di diritti disattesi nei fatti, che non soltanto poi per la nostra causa, direi per tantissime cause in Italia.
1: Chiaro, sì, sì.
0: E sono contenta che tu abbia citato mentre parlavi la CONFAD, che è, giusto per dare contesto anche chi ci ascolta, è il Coordinamento Nazionale Famiglia con Disabilità. Perché ricordiamoci che dove c'è una persona disabile c'è sempre un universo poi intorno, che teoricamente è quello familiare.
1: E a proposito delle famiglie, volevo anche ricordare la piccola Bianca.
0: Sì, volevo arrivare, bravissima.
1: Un delitto che mi ha devastato. La piccola Bianca è quella bimba di Pietralata vicino Roma che è stata ammazzata da una famiglia esasperata che non riusciva più a gestirla. Una bambina di 7 anni, tipo.
0: Esatto, ricordiamoci anche che è stata uccisa a Roma dai suoi genitori, Luca Bascione e Valentina Panbianco, che poi si sono tolti la vita. E loro hanno lasciato 12 lettere nelle quali spiegano il motivo per cui sono arrivati a questo gesto estremo, atroce,
1: che
0: difficilissimo per loro.
1: In 4 parole: non ce la facevamo più.
0: Esattamente. e quindi forse l'assistenza, il tema dell'assistenza domiciliare e il tema degli aiuti e soprattutto sulle condizioni di estrema fragilità delle persone con disabilità e i loro caregiver dovrebbe essere al centro. E questa la dedichiamo alla piccola Bianca.

0: Che bello ricominciare a leggervi. Stiamo ricevendo messaggi molto dolci, che ringraziano per questo programma e che dicono di essere molto felici che siamo di nuovo in radio. Siamo felici, sì.
1: Moltissimo.
0: Direi che siamo felicissime. E sì, forse c'è qualcuno che cita anche una puntata di un paio di anni fa. Forse è Linfo, forse eri tu, si sa.
1: Sì.
0: Eri tu, eri tu.
1: Sì.
0: Quindi torniamo e grazie davvero a tutti e a tutte per il supporto, per l'ascolto. Noi speriamo sempre di portare sicuramente la nostra lotta, ma anche dei temi, degli argomenti che possano essere interessanti e che possano così aprire a nuovi spunti, nuove ispirazioni, nuove riflessioni. E oggi a Superanti parliamo di l'intreccio diabolico tra capitalismo e abilismo, e anche di questa logica ferrea dimmi sì.
1: Proponevo questa cosa, direi che questo matrimonio si deve divorziare.
0: Ma certo, questo matrimonio non sa da fa, e citiamo uno che a me non era tanto simpatico, ma ecco quello di cui volevamo, così anche perché siamo quasi in chiusura, e quindi un tema forse che vorrei toccare è proprio quello sulla, come la possiamo chiamare, attitudine, ormai, perché mi viene da dire struttura, ma giustamente tu mi hai ricordato che bisogna parlare di sostegni. Come potremmo sblindare, come potremmo separare, come potremmo
1: Liberare.
0: liberare, esatto, tutti i corpi dalla morsa di questo capitalismo estremo, feroce. Io credo che sempre più persone si stiano risvegliando in diversi ambiti, non solo quello dell'antiabilismo, rispetto alla lotta di liberazione. Ma come potremmo spingere ancora più forte, e soprattutto cosa potremmo fare noi per scardinare, cioè noi dal punto di vista dell'antiabilismo? Cosa ne pensi tu, sì?
1: Beh, fondamentalmente portare la nostra lotta ovunque noi siamo costantemente.
0: Questo è interessante perché anche ovunque noi siamo, se uno non si riuscisse a muovere, come fa ad arrivare nei luoghi designati? Beh, sicuramente qui il digitale un pochino ci aiuta,
1: Esatto,
0: cioè
1: stavo per dire questo.
0: il fatto di continuare a scrivere, pubblicare, fare radio, partecipare, per esempio, appunto abbiamo citato prima una delle nostre prof preferite che è Cecilia Marchisio e tutto il lavoro che fa all'Università Torino, e quindi partecipare agli eventi che cercheremo di condividere qui in radio, provare anche a portare nella la pratica, no? Nella vita quotidiana. Come pensi che potrebbe essere portata una pratica quotidiana? Beh, tu per esempio sei per me sei una compagna che lotta ogni giorno, in realtà per gli interessi e i beni di tutti noi, perché poi cerchi di portare sostegno a chiunque abbia bisogno, anche solo lateralmente o lontanamente da questa causa di libertà, perché non c'è altro modo di esprimerla.
1: Assolutamente.
0: Quindi qual è la prima arma che ti viene in mente per smantellare il capitalismo? Così, domande facili, domande semplici. Oltre alla lotta politica, ovviamente ad essere presenti, andare in tutti i luoghi, scrivere, partecipare. Forse a me ne viene in mente una, se non viene in mente a te, viene in mente a me. Mutualismo
1: Sì.
0: vero. E
1: Esatto.
0: coinvolgere tutte le persone che conosciamo, cioè anche quando io vedo che le persone, soprattutto abili, sono estremamente in difficoltà nel partecipare, nel collaborare, nel donare anche solo un pochino del loro tempo. Parlo di sì. Un passaggio in macchina, parlo di sì. accompagnarmi a fare la spesa non nel supermercato dove mi porta l'operatore della SAD, ma magari nei due negozietti che mi piacciono di più. C'è proprio l'aiuto pratico, oppure vieni a cena da me, me la scoli tu la pasta mentre io ti cucino il sugo. Proprio secondo me nella praticità della presenza.
1: Perché la mia impressione, da quello che sento parlando con vari conoscenti, è che il capitalismo ci ha rubato a tutti, disabili e non disabili, letteralmente la vita. Non sento più persone che dicono facciamo una cena insieme, andiamo di qua insieme. Ognuno è nella sua micro bolla, mangiato nel suo tempo e nella sua vitalità. Io percepisco questo.
0: Vabbè, questo è verissimo, nel senso che tu dici tutti noi e tutte noi, anche nella vita teoricamente o tendenzialmente abile, siamo senza tempo.
1: Ed è questa la ragione per cui è così importante distruggere e cambiare questo sistema, perché la cosa principale che ci ha tolto è proprio il tempo di vita, perché questo tempo votato alla produzione, efficientismo, toglie spazio alla vita. Adesso, per dire, qualunque processo in natura richiede tempo. Non puoi piantare oggi un albero e domani mangiare una mela, ci vuole tempo. La nostra nascita richiede tempo, tirar su un palazzo richiede, tutto richiede tempo. È impossibile che il profitto voglia azzerare il tempo per avere tutto subito. Questo va distrutto totalmente.
0: Quindi dici, era proprio quello che citava la Marchise, con la Marchise, cos'era, il cambio di paradigma?
1: Assolutamente, sì.
0: È quello, però bisogna farlo, ormai è urgente, è necessario. Ma perché, come vedi, si soccombe in qualità di disabili, perché si perde l'autonomia, non si viene visti, non si ha l'indipendenza.
1: Sì, però in realtà si viene uccisi dai genitori. Questa cosa io la trovo veramente dolorosissima. Scusate se la ribadisco.
0: No, no, fai bene a ribadirla, perché è importante ricordarla. Anzi, la ricorderemo più volte. Ma in realtà stanno soccombendo, la frase che volevo finire è che stanno soccombendo anche gli abili, o i cosiddetti considerati abili, perché sono schiacciati e travolti da un sistema che ci obbliga a guadagnare sempre di più, a stare sempre più. Però così mi sembra di dire quasi delle ovvietà. Mi piacerebbe trovare lo spazio, ma lanciamo anche questa. Così, questa riflessione a tutti gli ascoltatori. Come provare, forse dal piccolo, sicuramente dal basso, a sradicare questo, cioè a unirci in piccole cellule che poi piano piano sempre più si allargheranno, di aiuto, ma non aiuto, hai ragione, supporto, mutualismo, essere presenti l'un per l'altro, coltivare l'empatia. C'era anche quella proposta, no, dell'educazione sentimentale, vabbè, che è una cosa un po' diversa, ma nelle scuole, e l'introduzione di questi tipi di corsi, ma forse anche proprio educazione all'empatia, alla capacità di vedere l'altro, perché si parte da lì. Poi disabilità, non disabilità, fragilità economica, fragilità sociale, differenze anche di classe, differenze di... come la vedi tu, sì?
1: Assolutamente.
0: Tra l'altro siamo... ciao Paolo! Stiamo ricevendo saluti intanto su... sulla chat, scusate se ci distraiamo, stiamo cercando di tirare le file di questa puntata, che, come immaginate da quello che vi stiamo comunicando, non è semplice, è un tema ovviamente gigantesco, enorme, però così lanciamo questa suggestione per vedere se anche tra di voi ci sarà un modo, magari. Oggi usciremo tutti da questa puntata e usciremo tutti dalla radio e voi la spegnerete e andrete dove dovete andare con uno spirito diverso, magari di supporto, di vera presenza nel guardare e vedere gli altri. Sì, tra l'altro abbiamo ricevuto un altro messaggio che leggiamo proprio sull'evoluzione del capitalismo. E il nostro ascoltatore dice: l'evoluzione del capitalismo non può che arrivare che faremo a gara chi consuma di meno. Speriamo che sia così. Questo forse è un bel auspicio, esatto, è un bel messaggio di speranza.
1: Visto che siamo in chiusura, ti va a
0: chiedere. Ah, certo, e intanto scusate, c'è Sisa che mi chiede un pezzo che io
1: stavo pensando,
0: assolutamente.
1: Stavo pensando, ascoltatore, visto che siamo in chiusura, il nostro tempo qui è finito, il minutaggio di Radio Blackout ci dice che dobbiamo lasciare spazio alla prossima
0: certo.
1: trasmissione. Ci sono due pezzi su cui sono un po' indecisa.
0: Io allora, credo che potremmo metterli anche tutti e due.
1: Sì, vi racconto comunque i due pezzi sono, volevo mettere prima il pezzo che dobbiamo cambiare, che è In fabbrica degli Statuto e Noi non ci vogliamo andare. E poi, e quindi diciamo la tesi, se vogliamo fare il discorso kantiano della tesi, antitesi e sintesi, e poi farei la conclusione con Lavorare con lentezza.
0: Ah, sempre uno dei nostri pezzi preferiti. Ecco, oggi ricordatevi di andare in giro per il mondo, ovunque voi andrete, ma tutto con lentezza, fermandoci a guardare che abbiamo davanti, che abbiamo intorno e a chi ci dedichiamo. Iniziamo con il primo pezzo, allora.

0: Sempre ancora sulle libere frequenze di Radio Blackout, e questo è Super Anti in chiusura per lasciare spazio brevissimo a Penichella. Prima però volevamo naturalmente salutarvi e ringraziare tutte e tutti per l'ascolto e di nuovo
1: il sostegno.
0: Il sostegno in questa prima puntata autunnale. In questo 23 di settembre, come dicevamo, sì, oggi cerchiamo di andare in giro ricordandoci anche delle altre e degli altri intorno a noi, e non permettiamo a nessuno, neanche al fottuto capitalismo, di cancellare la nostra soggettività. Ecco, volevo dire ancora questo. E tu, Sisa, resista? Cosa volevi aggiungere?
1: Che un altro mondo è possibile perfino per le persone con disabilità, e sta a noi costruirlo.
0: E costruirlo come? Con lentezza?
1: No.
0: Sto scherzando.
1: Con rabbia dentro al cuore, mi verrebbe da dire.
0: Che quello è un altro dei nostri pezzi favoriti, ma adesso volevamo ricordare a tutti, disabili e abili,
1: che l'assistenza, la cura, l'attenzione per gli altri si possono fare solo così, in queste modalità.
0: Sì, e ricordiamoci la cura e i diritti. E per tutti, ricordatevi di prendere tempo per voi.
1: E oggi passatelo così, la vostra giornata, soprattutto se lavorativa, passatela così.
0: Lavorando con lentezza. Alla prossima. Ciao.

I lavori massacranti esistono perché i pesi e i compiti non sono egualmente distribuiti. Adoro il lavoro, ma detesto la fatica. La fatica è quel dolore fisico che si oppone alla continuazione del lavoro. Perciò io...

E comincia come ogni settimana, come ogni mercoledì, la Pennichella, sempre non puntuale, sempre qui sulle Libere Labirate. Non è vero, oggi no. Per chi avesse delle orecchie da sacrificare può provare ad ascoltare la modulazione di frequenza, per tutte le altre orecchie invece ci sentiamo sul DAB oppure nello streaming. E intanto che continua questa nostra sigletta della Pennichella, andiamo a ricordare i numeri, quelli per mettersi in comunicazione con la radio. Ovvero lo 011 24 95 669 per eventuali squillini di apprezzamento e disprezzamento o in caso anche dirette. Mentre chi disponesse di appendici tattili chiamati dita potrebbe anche mandare SMS o altri servizi di messaggistica telematica al numero 346-6673-263. Ricordiamo che è sempre attivo il servizio CISTI Viaggiare Informati per indicare l'ubicazione delle eventuali sbirraglie all'interno.

ma c'è oltremodo la possibilità anche di chiedere e richiedere qualche canzone, e chissà che non azzecchiate proprio quella che era in scaletta per oggi, sempre che noi si abbia una scaletta.

una traccia spagnofona che è un po' un augurio a tutte le persone all'ascolto. Questa è Depresión Sonora con Vacaciones para Siempre.

A questo punto io direi di continuare ad ascoltare altre tracce uscite sotto questo pseudonimo Depression Sonora, e questa qua ci parla di un'idea che abbiamo avuto forse in tante, ovvero la canzone si chiama Come sarebbe vivere in campagna.

sempre depression sonora. Questa è Donde Sta, mis amigos. Forse anche una citazione a un brano degli Estremoduro.

questa piccola finestrella sull'artista e il progetto Depressione Sonora con una canzone un po' forse tra le più pop di questo progetto d'archettone e forse allegrotto. Questa è Come Todo El Mundo, Come Tutti.

E ci spostiamo in direzione totalmente opposta dall'west. Passiamo all'est. Dallo spagnofono passiamo... Vabbè, ancora in dibattere se questa sia una lingua umana. La scienza ancora non è d'accordo su tutto ciò. Quello che si può sapere è che magari questo artista che stiamo andando ad ascoltando passerà dalle libere frequenze di Torino e magari suonerà anche alla Blackout House. Chi lo sa, magari con lo svernare. Prima o poi il brano parte anche. Questo brano si chiama Again and Again. E nonostante l'artista si chiami Mr. White e il brano sia in inglese, almeno il titolo, forse tutto il resto non lo è. Andiamo ad ascoltarlo.

0: E questi erano i Buchan da Lione e questa invece è la sigla. Forse, forse è la sigla. Chi lo sa se è la sigla.
1: Siamo rimasti svegli fino allo scadere del tempo.
2: Adesso possiamo andare a fare la nostra meritatissima pennichella. Grazie a tutti e arrivederci alla prossima settimana.

solo bruttissimi commenti da parte di tutta l'Italia, però anche bellissimi commenti. Vi volevo lasciare così a tutti voi.

We're putting grandma in jail dei Foghorn Lil. Sono le 14.34 sulle libere frequenze di Radio Blackout, streamato in dub online, e questa è Radio Grizzly e ci ascoltiamo un po' di punk oggi, come sempre forse potreste dire, ma oggi sentirete anche pezzi più lenti del solito, quindi ecco, sì, se io non sto bene, ecco, questo è il messaggio. E ora passiamo a qualcosa di un pochino più animato per svegliarci a questa dannatissima pennichella.

0: Somos el ejército de las que no están.
1: Porque ni somos dóciles ni callaremos más.
2: Porque nos sobran las razones.
3: Porque la revolución
4: será feminista.
5: Las chicas de la Hydra, hijas de la Hydra, delle Brassiere, siamo qui in diretta da lo studio, il tempio, la chiesa sconsacrata di Via Cecchi 21 barra A. Venite a portarci un caffè, vi prego.
6: Las hijas de la Hydra.
5: Siamo qui con DJ Sacco di Pulci. Ciao DJ Sacco di Pulci, come va?
7: Ciao, perché la rivoluzione sarà femminista e tante altre cose. Un saluto.

ci piaceva appunto aprire questa puntata con una poesia. Questa poesia si intitola "Si fotta la tua tecnica, la mia gente sta morendo", è una poesia di Noor Hindi.

si fotta la tua tecnica, la mia gente sta morendo. I colonizzatori scrivono di fiori, io vi racconto i bambini che tirano rocce ai carri armati israeliani pochi secondi prima di diventare margherite.

voglio essere come tutti quei poeti che si preoccupano della luna. I palestinesi non vedono la luna dalle celle di galere e prigioni. È così bella la luna, sono così belli i fiori.

so che sono americana perché quando entro in una stanza qualcosa muore. Le metafore sulla morte sono per i poeti che credono che ai fantasmi importi del suono. Quando muoio prometto di perseguitarvi per sempre.

E questa era Si fotta la tua tecnica, la mia gente sta morendo di Noor Hindi. Intanto stiamo ascoltando Le Calopsia da Riga in Laftia, questo è il loro album FX Code del 2026.

e Polvo de Hadas. Vogliamo ricordarvi che i numeri che consultiamo, che comunque leggiamo, che comunque interagite con questa radio, diteci che cosa volete sapere, semplicemente se mi arriva un altro messaggio più veloce mi arrabbio davvero. Scriveteci al 346-667-3263 oppure se volete squillarci allo 011-249-5669. Se avete il coraggio!

Andiamo avanti con i contenuti così parlati in una lingua insomma familiare, famiglievole. Oggi volevamo insomma leggere la testimonianza che ci è arrivata, il discorso di Maya davanti alla Corte d'Appello di Budapest del 18 settembre. Ma prima di tutto ci ascoltiamo un'altra canzone, questa dei Radicalized da Grill in Colorado, si intitola Arm the Dolls.

0: Arm the Fucking Dolls. E appunto andiamo a leggere il testo di Maya, DJ Sacco di Dulci, se vuole procedere.
1: Stavo scrivendo del tumulto interiore, del dolore, delle lacrime di rabbia, ma anche del coraggio, del calore e delle braccia che mi sostenevano, quando 5 agenti hanno fatto irruzione nella mia cella e mi hanno ordinato di togliermi il vestito. Mi hanno anche chiesto di consegnare tutti gli indumenti ritenuti sospettosamente femminili. Mi sono rifiutato perché quel vestito me lo ero messo da solo e nessuna legge mi proibisce di farlo. Poco dopo mi ritrovai disteso sul pavimento della cella, ammanettato e con un labbro sanguinante.

a seguito di una denuncia formale non sono stati in grado di giustificare nel motivo della perquisizione stessa nell'uso della forza e il procedimento è stato silenziosamente archiviato. La terza procedura disciplinare archiviata durante la mia permanenza in custodia qui.

Tale impotenza è un'esperienza condivisa da molti, perché questa violenza contro gli esseri umani è una parte fondamentale dello Stato, specialmente all'interno del sistema carcerario. Essa cerca di imporci la propria volontà, di sfruttarci e quindi di degradare la dignità umana a un mero privilegio che può alterare, concedere e revocare in qualsiasi momento.

Voglio ricordarci che Orban e Trump hanno designato l'antifascistische Action insieme a tutti gli imputati come organizzazione terroristica al fine di disumanizzarci e intimidire chiunque difenda sinceramente i nostri valori. Noi, d'altra parte, sappiamo cosa significhi realmente la cosiddetta lotta al terrorismo condotta da despoti come Trump. Spero e vi auguro di seguire questa strada qui in questa città, in questo paese, in questo continente e oltre. Nessuno sarà dimenticato. Vi ringrazio tutti dal profondo del cuore. Allerta, non lasciamoci scoraggiare. Un mazzo di fiori a tutte le persone in solidarietà.

Vorrei dedicare un ultimo pensiero agli antifascisti Zaid e Gino, che sono fuggiti a Parigi dalla persecuzione di Stato nei loro paesi d'origine e che ora rischiano l'estradizione, rispettivamente in Ungheria e in Germania, proprio come io sono stata estradata in Ungheria più di 2 anni fa. Questo non deve ripetersi. Lottiamo per la libertà di Zaid, Gino e di tutti gli antifascisti.

stiamo ascoltando Pravda degli Mass da Petrozavodsk in Russia, Ugly Girl Hardcore from Karelia.

0: la tecnologia comunque non assiste. DJ Sacco di Pulci, il punk secondo te è scheisse?
1: Sì.
0: Ok, grazie.

microfono DJ Grizzly, tutto bene? Perché così pochi BPM? Ragazzi, a volte è così, a volte don't surf.

venerdì 25 settembre dalle 9 di sera. Dal calare delle tenebre una lucidissima sporca notte fuori formato. A partire dalle 21, cancelli aperti a proiezione del documentario Tunnel Vision, ossessioni, paranoie, violenza e libertà nella Stoccolma di notte. Tunnel, depositi, muri, vernice fresca, raccontati dalle immagini di Lucas V e la implacabile colonna sonora di Young Lean, Wesum e DJ Crime. A seguire Italia-Svezia Drip con live di Not 344043 e il DJ set di Tunnel Vision Corp da Stoccolma.

Quindi venite qui alla Blackout House alle 9 venerdì sera 25 settembre per Tunnel Vision, per sostenere le libere frequenze. Vieni puntuale, vattene puntuale, non maci, non molesti no cani. A seguire sempre alla Blackout House. Domenica 27 settembre, qui in via Cecchi 21 barra A, Tara with Icos Across Generations, sessione di ascolto. Nel pomeriggio con inizio appunto della sessione di ascolto, sicuramente dalle 7, Almira Al-Ghul ha collaborato con le donne palestinesi attraversando i territori nei paesi vicino Ramallah come Bir Zeit, ma anche Betlemme, Beit Jala e Gerico. Prendendo traccia delle canzoni per la terra, canzoni rituali, canzoni di resilienza passate da donna a donna. Le voci e i testi agiscono come vettore di memoria e resistenza.

registrazioni grezze, canti di matrimonio e rituali henna, canzoni della resistenza che portano con sé i dialetti, il significato collettivo e spirituale e la conoscenza incarnata. Durante la sessione d'ascolto parleremo nello specifico del Tarawid e delle diverse forme che possono prendere queste canzoni popolari. La serata proseguirà con il DJ set di Falli Akon.

Paliakon è un artista palestinese di base a Berlino. Lavora con suoni tradizionali e musica elettronica contemporanea. Come flautista, selector e sound artist, crea paesaggi sonori immersivi che fondano registrazioni palestinesi e produzioni originali, onorando i suoni ancestrali e trasportando storie d'archivio e esperienze musicali intime per evocare memorie e continuità culturale.

Paglia con esplora come il suono possa portare identità, resistenza e forme intime di conoscenza attraverso le diverse generazioni. Quindi mi raccomando, ci vediamo domenica 27 dal pomeriggio, insomma in prima serata, con questa sessione di ascolti Tarawid Ecos Across Generations qui alla Blackout House. Quindi you are spoiled for choice, cioè avete da scegliere, non andate in analysis paralysis. E nel caso venite entrambi, non c'è problema.

Intanto stiamo ascoltando Super Cool Song in Hieroglyphics e passiamo all'ultima band di questa puntata che ascoltiamo. In particolare questa band di Atlanta fa emocore e il loro album si intitola Split Be the Divine.

prima stavamo ascoltando le Harsh Light, il loro nuovo album Picture This, uscito questo agosto, che sono un gruppo progressive punk che secondo me spacca.

0: con la premessa di più BPM. Ma è solo un bollo sospeso per un anno, in realtà non è nessuna reale promessa che si fattualizza. E le orsette qua in studio, grazie mille per essere venute a ruggire qui ai microfoni di Radio Blackout.
1: Grazie a voi, un saluto da DJ Sacco di Pulci, oggi con la pressione bassa. You're looking pretty in the nice background, patiently waiting for the next phone call. Why don't you put your money where your mouth?

il palinsesto blackoutiano continua dopo Radio Grizzly, quindi ricordatevi di rimanere sintonizzati sulle libere frequenze.

the sun went out of sight, and the dark had its units right.

0: benefit per la nuova casa della FAT.
1: Venerdì 25 settembre, ore 20, in corso Palermo 46. Menù vegano.
0: Dateci una mano a costruire un nuovo spazio dove organizzarci per le lotte, diffondere libri, riviste e idee, praticare la solidarietà, costruire insieme un mondo di libere uguali.
1: Per prenotazioni, scrivere a antimilitarista.to@gmail.com. Venerdì 25 settembre, ore 20, alla FAT, in corso Palermo 46.

0: Ed è per questo che io dico sempre che la vita è il nemico. La vita è il nemico. La vita è il nemico. La vita è il nemico. Gobelini, coboldi, elfi, eoni, fate. Vi cibate di che cosa? Della betulla, del fico sacro, della canfora, della mandragola.
1: Multi talks.
2: No, io posso solo dire che prima ho visto una band che ha riportato in auge un genere che era ormai sottovalutato come il greencore. Twerking mentre suoni greencore.
3: Multi talks.
4: Tregua spirituale, questo era l'argomento d'uscita, un po' di tregua spirituale.

0: Interferenze narrative del mondo dello sport popolare.
1: Spot, interferenze narrative dal mondo dello sport popolare. Eccoci qua.
2: Spot.
3: Benvenuti e benvenuti, ascoltatori, ascoltatrici, ascoltatrici di Radio Blackout a questa nuova puntata di Spot.
1: Questa nuova stagione di Spot, ormai quanti anni è che facciamo questa cosa? Ho perso il conto, ma siamo sempre comunque scarsi nel nostro approccio radiofonico, non capiamo mai bene come funzionano tutte le cose qui davanti a noi, ma vi promettiamo che quest'anno ci saranno delle grandi novità, vero DJ Zafferano Giallo?
2: Sì, ma chi siamo? Chi siamo?
1: Chi siamo?
3: Chi siamo? È una domanda esistenziale.
1: Guarda, non ho ancora trovato risposta nella mia vita a questa lunga domanda.
3: Io so che siamo in orario questa volta.
1: Incredibilmente
3: i grandi
1: sì.
3: cambi di questa stagione.
1: Incredibile,
2: esatto. Infatti dovremmo andarcene.
1: Queste sono le novità. Ma chi siamo? Siamo la Dinamo Dora Rugby. Io non capisco perché quando dico Dinamo Dora Rugby si esaltano tutti tranne il presidente della Dinamo Dora Rugby.
2: Ma meno male, sennò è troppo convinto.
3: Io c'ho i flashback del Vietnam con sento Dinamo Dora Rugby.
1: Siamo la Dinamo Dora Rugby, squadra di sport popolare. Squadra di sport popolare che milita nel campionato WISP di rugby e cerca ogni giorno strade nuove, alternative fantasiose per poter far praticare il rugby a quasi tutte. Quando dico quasi tutte, dico persone che cioè puoi giocare a rugby a prescindere dal tuo portafoglio, a prescindere dal tuo genere, a prescindere dalla tua abilità sportiva, ma magari se sei un politicante così non sei molto, ecco, non sei molto benvenuto, magari se sei uno delle forze dell'ordine, ecco, non sei molto benvenuto, però dai, non voglio fare tutte queste differenze.
2: Una squadra quasi
3: se sei
2: per
3: delle
2: tutto.
3: Forze dell'ordine, vieni pure incappucciato. Ti faccio una bella festa.
1: Ecco, vieni, sei benvenuto, benvenuta. Ci alleniamo il martedì e il giovedì, non si sa bene dove, fra parchi dell'etere torinese, tipo a Moncaglieri. Vieni a provare il rugby o vieni a provare in una delle tante squadre di sport popolare che si stanno rianimando in questo afoso mese di settembre, questo settembre baciato dal Niño. Le squadre che compongono la rete, gli sport che puoi trovare all'interno degli sport che puoi trovare, qualcuno mi aiuta.
3: È stato graffiato DJ Furia in questo loop perpetuo. Adesso gli diamo una pacca e vediamo se va avanti.
1: Gli sport che puoi trovare nella rete di sport popolare torinese, vabbè, sembravano scioglilingua, sono molteplici e vari. Puoi trovare il basket, la pallavolo, la box, il calcio, il rugby.
3: C'è lo sport più bello del mondo.
1: Smettila, ti prego. Vuoi venire a provare tutti questi sport in diverse squadre come la Aurora Vanchiglia, la San Salvario, oppure frequentare una delle diverse palestre di sport popolare a Torino? Modi diversi, modi differenti di intendere la maniera di fare sport. Crediamo in un diritto allo sport, uno sport che sia per tutti, uno sport che sia accessibile. E nel fare questo ogni giorno ci scontriamo con le difficoltà che questa infausta città ci porta, come quella di non avere un campo
3: o difficoltà come l'esercito degli Stati Uniti d'America, tante altre cose, tanti altri antagonisti,
1: o i ratti nei parchi o le buche nei parchi. Diciamo che abbiamo difficoltà a molteplici livelli
2: Ma gli sport che puoi trovare all'interno di questa rete sono tanti, e diteci quale vorreste provare scrivendoci un messaggino al 346-667-3263. Oppure ci sono anche gli affezionati e gli affezionate della vecchia cornetta che ci possono chiamare, vero DJ Parella 2? Ci leggi fino a qui?
3: Assolutamente
2: no,
3: non sono in grado di leggere, tantomeno da lontano.
2: Va bene, allora leggerò io. Ci potete chiamare pure allo 011 249 5669, tanto sappiamo che a parte le pubblicità moleste non ci chiamerà nessuno.
1: Esatto, sta per iniziare questa puntata, grandi contenuti, parleremo di tutto, di rugby, di calcio, di sport in generale. Seguiteci sulle libere frequenze di Radio Blackout, ma prima di lasciarvi con un intermezzo musicale vi lasciamo col domandone, il domandone del momento che accennava giusto DJ Zafferano Giallo.

0: scriveteci,
1: chiamateci,
0: diteci quale attività, quali sono i vostri buoni propositi per l'anno sportivo, cioè quale nuovo sport inizierete, quante flessioni farete, quanti addominali, vogliamo sentire quei buoni propositi che solitamente si lanciano a settembre e poi più o meno a novembre si schiantano in un fallimento.
1: Novembre mi sembra già lontanissimo.
0: Un fallimento colossale. Qual è il vostro sport dell'anno? Quale promesse sportive state portando avanti?

0: Che bella canzone, scelta da DJ Parella 2, mi pare, giusto?
1: No, DJ Furia.
0: Ah, da DJ Furia, ci sorprende.
2: Sono le mie le canzoni belle, quelle brutte sono di DJ Parella 2.
0: Ah, ecco. No, perché il titolo mi aveva tratto in inganno. Il titolo del gruppo, Carrera Blanca, adulto funzional.
2: Quello che non siamo.
0: E torniamo a noi, siamo su Spot, questa è la Dinamo Dora Rugby.
1: Carrera Blanca che ha una grossa rivalità con Leto, se non sbaglio.
0: Leto, quello che giocava nell'Inter, credo.
1: Samuel Eto, sì.
0: Samuel L apostrofo Eto, come si dice a Milano. E appunto noi siamo la Dinamo Dora Rugby. E facciamo finta di giocare a rugby, o almeno ci proviamo. Siamo in onda su Spot, ancora una volta, ancora una stagione. Probabilmente cos'è? Sarà la sesta, la settima stagione, qualcosa del genere. Siamo ancora qua, mi dispiace per voi che ci ascoltate. E facendo parte di questa rete di sport popolare, nel quale potete trovare un sacco di sport, come diceva prima DJ Furia, diamo qualche appuntamento e qualche sacco risultato della settimana, dei campionati o degli allenamenti che sono già partiti questa stagione.
1: Allora, non sono partiti i campionati, ma ci sono state delle amichevoli. Volevo soffermarmi su un'amichevole che c'è stata sabato scorso alle 12 al campo della Polisportiva Centrocampo, ed è stata un'amichevole tra San Salvario e Aurora Vanchiglia. Mi dicono, volevo andare a vederla, ma ho una vita, quindi non sono riuscito. Ed è successo che dopo un primo tempo sterile 0-0, in cui le due squadre si studiano, nel secondo tempo l'Aurora Vanchiglia segna un gollonzo e poi un eurogol, passando in vantaggio per 2-0. Quando l'Aurora Vanchiglia era già con la testa nelle docce, la San Salvario è riuscita a fare una grande reazione di orgoglio, a rimontare la partita e a vincerla per 3-2. Questo, quando l'Aurora Vanchiglia perde, il mio cuore si riempie di... No, volevo dire, quando la San Salvario vince, il mio cuore si riempie di gioia. E grandi le due squadre che hanno disputato questa grandissima partita.
0: Ma DJ Parella 2, visto che appunto noi siamo una squadra di rugby e proviamo a praticare il rugby, ci vuoi raccontare come funziona il rugby alla Dinamo Dora e che cosa hai in mente per i prossimi appuntamenti sportivi?
1: Come funziona il rugby alla Dinamo Dora?
0: Quello non funziona.
1: Ti risponderei se sapessi come funziona il rugby, ma è una domanda veramente difficile per me. Funziona che cerchiamo di fare rugby misto, ovvero senza distinzioni di genere, appunto rugby accessibile economicamente, quindi con quote di iscrizione annuale abbastanza ridicole, che vuol dire che ci dobbiamo sbattere per fare un sacco di eventi.
0: Ma tipo il football americano? Ecco, quello scusate, sport
2: io qui,
0: lì.
2: Ecco, io qui vorrei inserirmi perché veramente mi sono rotto le scatole di questa, cioè di questo dubbio amletico che, cioè, ma cos'è, giocate a football americano? No, sono due sport diversi, non è che sei alla palla ovale.
1: Non ci giochiamo quelle stronzate degli Yankee.
2: Esatto, cioè guardate, non è che...
0: Madonna, DJ Furia sta prendendo fuoco.
2: La palla tonda, allora gioco a basket.
0: Vai a prendere un estintore. No.
2: Il rugby e il football americano sono due sport diversi. Cioè, siamo nel 2026, dai ragazzi. E ce ne sono un sacco.
1: Ma cos'è gente che quando gli dici gioco a rugby fa, ma quindi mettete i caschi? No! Neanche in motorino si mettono i caschi. Bravo. Ma che domanda è? Bravo.
0: Solo in alcune occasioni si possono mettere i caschi.
1: Le manifestazioni.
2: Bravo.
0: Ma cos'è la cosa che ti dà più fastidio di questa confusione, DJ Furia?
2: Allora, in primis che è un cazzo di sport Yankee, il football americano. E poi il rugby è una storia antichissima, cioè una storia tutta sua particolare.
0: Quanto antica? Quantifica? Secoli?
2: Si dice che
0: millenni.
2: Sia nato nel 1845, diciamo intorno a quella data lì, cioè è vecchio come il calcio. Poi ci sono mille sport con la palla ovale, cioè andate a vedervi il football australiano.
1: Il calcio e il rugby hanno la loro origine nel 1300 dal Mob Football.
2: Bravo.
0: Avete notato come cambia espressione vocale quando devi dire una cosa seria?
2: Sì, è tipo dottor comunque Jackie
0: non è comunque credibile DJ Parole 2.
2: Sì, non è comunque credibile.
1: Comunque, il Mob Football, nel quale interi città, quartieri di città o interi villaggi si dividevano in due fazioni da centinaia di contendenti che dovevano infilare un pallone in una meta che poteva essere una staccionata o l'entrata di una chiesa.
2: Ecco, più o meno noi giochiamo questa cosa qua senza le centinaia di persone, ecco, cioè più o meno facciamo questa cosa in un parchetto in cui si gioca senza armature, ma con una palla ovale che è diversa da quella del football americano, che è diversa da quella del calcio gaelico, che è diversa da quella del football australiano.
1: Mi è successo proprio il weekend scorso, che ho invitato degli amici a casa mia a guardare la partita del Toro. Avevo una palla da rugby in camera, mio amico la prende e fa: ma è grossissima questa, come fate a lanciarla con una mano sola?
2: Ecco, io vorrei
0: questo è perché non sai fare offload, quindi
2: vorrei lanciare una campagna contro la confusione del rugby col football americano. Propongo che ogni volta nasce questa leggera confusione si chiami un, non so, possiamo chiamare un aca piemontese, così un aca piemontese contro i nemici Yankee che ci portano questo, veramente questo.
1: Stiamo scrivendo la danza aca piemontese, arriverà, stay tuned, state tornati, arriverà.
0: Sapete cos'è la cosa che a me fa più incazzare? Quando le persone sbagliano le emoticon e confondono quella della palla da rugby con quella da football. Cioè, questa per me è una cosa inaccettabile.
2: Ecco, il nostro responsabile social è sempre... cioè, esatto.
0: Quindi soprattutto mia nonna.
2: Lanceremo una campagna su vario. Quando disegni le linette sulla palla per fare capire che è quel pallone lì, perché è molto difficile disegnare il pallone da rugby, in effetti, però. Comunque, uno sport che ha una sua dignità al rugby. Le H c'hanno due sbarre, non ne hanno solo una al centro, ok? Due... Due.
1: Sono H, non Y.
2: Esatto. Non abbiamo mai parlato così tanto di rugby, ma veramente la situazione stava degenerando. Cioè, tipo.
0: Infatti, è tempo di mettere un po' di musica.
2: Sì,
0: dai.
2: Ricordiamo la domandona. Vogliamo che scriveteci al 346-667-3263. Vogliamo sapere i vostri buoni propositi settembrini sportivi. Quante flessioni farete? Che sport nuovo inizierete? In quale distrutta squadra di sport popolare inizierete a giocare? Fatecelo sapere qui a Radio Blackout.

0: Eccoci di nuovo in diretta.
1: Questa era Noche de Casino dei Mala Gestión, che parla di uno dei principali valori sportivi, la ludopatia.
0: Grazie, grazie DJ Parella 2 per ricordarcelo sempre. Questo è Spot 105.250. Ci stavamo giusto chiedendo, e vorrei chiederlo direttamente a uno dei più esimi giocatori della Dinamo d'Ora, nonché una vecchia guardia, veramente uno che racconta la storia della Dinamo d'Ora Rugby, DJ Zafferano Giallo: quali sono i suoi buoni propositi settembrini a livello sportivo?
2: Ma allora, intanto i miei buoni propositi sono continuare a giocare a rugby con l'età che avanza. Direi che non è facile, ma ci provo. Però DJ Parella 2 mi ha dato un buon là, perché uno dei miei buoni propositi da tanto tempo è quello di entrare nel magico mondo della ludopatia. Quindi cercherò di impegnarmi ad andare almeno una volta a settimana in negozio per fare le mie scommesse.
0: Bravo, spot per il sociale, spot lancia dei messaggi forti.
1: Ma perché in negozio quando possiamo addestrare dei levrieri?
0: Esatto. Un saluto ad Acrobax, all'occupazione di Roma. Peccato per il cambio di gestione, ecco. Intanto ci scrivono e ci dicono che i nostri ascoltatori, che il buon proposito sportivo settembrino è rendere il presidente della Dinamo, conosciuto come DJ Parella 2, cavolo, non dovevo dirlo, un vero tifoso lupacchiotto. Ci sono dei cuori gialli,
1: ci stanno scrivendo i Boy Scout. Ma che cazzo vuoi, vero tifoso lupacchiotto?
0: Lupo Arguto sarà il suo nome.
2: Proveremo a chiedergli se cambierà tifoseria passando dalle aquile ai lupacchiotti.
0: Ecco, vediamo, vediamo. Sarà dura. Ma qui c'è il prossimo argomento.
1: DJ Furia, dici tu il tuo proposito sportivo per questa stagione.
0: Ma guarda, io mi sono intrippato veramente male di questo strumento che è il vogatore. Non so, vabbè, non ne farò qui, non parlerò tanto, ma il mio buon proposito sportivo è arrivare a vogare un'ora e mezza di seguito.
1: Bellissimo. Quindi, ma quindi tipo se faccio
0: solo autistico con sentendo radio blackout,
1: ma cioè, fai come i tifosi della Norvegia che faccio.
0: Sì, esatto, mi presento.
1: Non
0: qua.
1: Hai fatto hai fatto sì.
0: Ok, scusa, rifacciamolo.
1: Bravissimo.
0: Ok, così, esatto, mi voglio presentare di nuovo qua, spesso, enorme, e tipo risolvere tutti i miei le mie rivalità con DJ Zafferano Giallo, ecco.
2: Ma non ci provare neanche per sogno
0: adesso. Ma si parla di vogatore anche in questo sport che io non avevo mai sentito, che è un po' il tema con cui proseguiremo la puntata, che è quello dell'Aerox. Si pronuncia giusto così? Non lo so, aiutatemi.
2: Pensiamo di sì, pensiamo che si pronunci così.
0: Cos'è l'Aerox, DJ Zafferano Giallo?
2: Ma allora, secondo me è uno sport di merda, però
1: uno appunto sport di merda, letteralmente, quanto, esatto, quanto vediamo.
0: Aspetta, faccio un attimo un allarme. Qui inizia il nostro momento vacanze di Natale, quindi per i gentili ascoltatori e ascoltatrici che non volessero sentire delle battute di basso livello possono cambiare stazione e riconnettersi qua fra 5 minuti.
2: No, cipollini, dai, non abbandonateci. Comunque, quello che ho capito è che è una prova di forza, diciamo un percorso fatto misto di corsa e esercizi funzionali, che non so cosa voglia dire, quindi tipo esercizi di pesistica o a corpo libero, e quindi devi tipo essere un drago a tipo correre e fare esercizi nello stesso tempo.
1: Da quello che abbiamo visto delle ultime notizie si rinforza tutto tranne lo sfintere.
2: Esatto, perché c'è stata una gara di questo Hyrox da poco, e
1: ma che bella pronuncia, ce la puoi ripetere?
2: Hyrox da poco, e a quanto pare c'è stata un atleta che da poco ha corso questa gara e dovrebbe aver vinto, se non sbaglio, però è successo qualcosa di strano.
0: Johanna Wietzek
1: ha vinto con una strategia poco ortodossa, vogliamo dire,
0: cioè mette i bastoni fra le ruote ai suoi avversari e alle sue avversarie.
2: Sì, perché durante una gara a Pechino, a quanto pare, c'erano circa 150 atlete, ma solo lei ha deciso che, o meglio, chissà se ha deciso o non ha deciso, di perdere dei liquidi fecali dal proprio corpo mentre stava gareggiando.
0: e alla fine ha vinto, cioè sporcando tutti gli attrezzi che venivano usati anche, anche dalle altre atlete. Ecco, è un po' questa cosa.
1: E questa è una cosa che la Dinamo d'Ora può solo imparare.
0: Esatto, penso che, cioè, lo sport popolare veramente deve ringraziare molto Joanna Wierczyk.
1: Arriviamo la prossima volta che facciamo le trasferte per giocare contro squadre lombarde in autogrill, invece che mangiarci la schiscetta di pasta che portiamo da casa, si mangia il sushi dell'autogrill. Poi si va in Lombardia a concimare il campo.
2: Buoni propositi per DJ Parella 2 in questo nuovo anno sportivo. Mi sembra un buon proposito.
1: Il mio proposito è non farmi espellere per metà campionato. Ci proverò.
0: Esatto, ma io penso che a novembre già ti schianterai. Come sempre, a novembre si rinuncia ai buoni propositi. Ecco, diciamolo. E quindi, cioè, torniamo sulla storia di Joanna Wierczyk.
2: Comunque un nome impronunciabile.
1: Sì, hai detto tre nomi diversi. Sembra comunque la stessa, sappiatelo.
2: Joanna Wierczyk.
0: Cioè, questa atleta fortissima, fortissima, una delle migliori atlete del mondo di Wierczyk. Ecco, ha vinto con, diciamo, questo
2: scarto.
0: Con questo scarto. E ha generato polemica anche. Cioè, voi cosa ne pensate? Anche voi, gentili ascoltatori, ascoltatrici, ascoltatrici, cosa ne pensate?
2: Perché mettete da parte i buoni propositi e diteci: ci si può cagare addosso durante una competizione sportiva?
0: Perché
1: dipende quale, per me. Tipo, il tennis va benissimo.
0: Scacchi?
1: Scacchi, dipende quanto lungo il tavolo.
2: Esatto. Bocce.
0: Bocce un po' un casino.
2: Ma qui stiamo parlando di Wierczyk, dove ci sono attrezzi che vengono usati da le altre persone che
1: gareggiano. Football americano? Sì.
2: Football americano fa già cagare, quindi è difficile non cagarsi addosso.
0: Io vorrei non nominarlo. Vabbè, io posso dire la mia,
2: No.
0: Ok, va bene,
2: va bene, dai, oggi puoi.
0: Allora, ma io dico, ma scusate, ma cioè la cacca la fanno tutti, ma veramente, cioè, dobbiamo ancora stupirci? Cioè, poraccia, minchia, anzi grande, cioè, che tipo hai, stai di merda e riesci a finire una gara e riesci a vincere, cioè, povera, cioè è più la shitstorm che riceverà a livello mediatico che la shit.
1: La shitstorm l'ha ricevuta gli atleti dopo. Cioè, secondo me potevano semplicemente interrompere la gara per pulire gli attrezzi e poi farla fare anche agli altri. Non so come funziona la Wierczyk.
0: Ma già fai Wierczyk, deve essere un po' rude, non lo so, cioè nel senso devi essere una persona, no? Che si spende, che... non ha paura di un attrezzo sporco, ecco.
2: A me piace pensare più al complotto, quindi tipo la sua più grande rivale che gli ha messo qualcosa nelle bombe che si prendono di solito, tipo per far collassare l'intestino, ma lei è riuscita ad andare contro questo complotto, si è cagata addosso e ha vinto lo stesso.
0: Tipo il flu game di Michael Jordan, non so, cioè quei grandi eventi giocati con debilitati dalla malattia. Ecco.
1: Si va verso Gubbio, campione del mondo di Wierczyk. io comunque conosco un sacco di gente che va ai rave e balla per 12 ore di fila nonostante delle grosse crisi di diarrea.
0: Sì, esatto, forse potrebbero, hanno scelto la via dei rave al posto di scegliere la via dell'Wierczyk, ecco, potevano diventare delle grandi atlete, invece hanno scelto di spatarignarsi ai rave. Ben venga, ottima scelta.
2: Comunque ci sono anche dei risvolti giuridici, perché a quanto pare non esisteva una norma specifica per questo tipo di incidente.
1: Ma dai.
2: E quindi pare che verrà modificato, o forse è già stato modificato il regolamento, per far sì che non ci si possa più cagare addosso durante l'Wierczyk.
1: Il Comitato Olimpico Internazionale si muove per regolamentare la merda in ogni competizione sportiva. Appunto, per me tipo già il ping pong va bene, skate pure.
0: Rugby?
1: Rugby
0: una persona coperta di merda.
1: Il rugby va bene se non sei una prima linea.
2: Sì. Comunque
0: e soprattutto se non sei una seconda.
2: Okay. La seconda linea è proprio, poi spiegheremo che cos'è la seconda linea, ma è proprio quella che in questo caso potrebbe essere la
1: deve mettere proprio... la testa tra il culo del pilone e quello del tallonatore, sarebbe un grosso problema.
2: Però l'atleta ha commentato così, dicendo dal lettino dell'ospedale: o si va fino in fondo o si torna a casa. Una vittoria è una vittoria. A parte gli scherzi, grazie per tutto il vostro sostegno, tornerò presto. Poi ha commentato di nuovo: infermiera, per favore, mi puoi portare il catetere, grazie.
1: Anche chi salta in tuscio comunque non lo farei cacare. Diciamo, i tre quarti sì, la mischia no.
2: Ecco, ma i tre quarti fanno già cagare. Si dice che cagano i palloni.
0: Si prepara un editto
2: tecnico
0: presidenziale che tipo regolamenterà le feci in campo. Esatto.
2: Va bene, va bene.
0: La dittatura. Io direi di finire questo.
2: Sì, sì, finiamo.
0: Questo
2: finiamo.
0: Orribile momento.
2: Io vi ho preparato un pezzo molto, per me è stato rievocativo. Devo dire, è stato messo mentre andavo in macchina da una nostra radio rivale, che non potrò dire il nome, ma ve lo dirò poi fuori onda. A voi DJ Fortunati, che mi ha fatto tornare tipo indietro nel tempo a scovare in quegli angoli remoti della mente, quindi vi metto questo pezzo solo per voi.
1: La zanzara, cosa ha messo la zanzara?
2: E la zanzara, esatto.

0: Ci spostiamo dalle nostre chiacchiere sull'atleta australiano, andiamo in Turchia, dove sta succedendo una cosa alquanto singolare. L'altro giorno una squadra, diciamo, minore, una squadra non fra le grandi del campionato turco.
1: Quali sono, DJ Furia?
0: Dai, mi prendi subito così. Vabbè, il Galatasaray, il Beşiktaş,
1: Fenerbahçe.
0: Ok, ma perché mi prendi?
1: Bravissimo!
0: Così? Esatto.
2: Era un'interrogazione.
1: Non me l'aspettavo.
0: Comunque, la Medspor ha battuto il Beşiktaş con una partita rocambolesca in cui sono stati dati, mentre vinceva per 3-1, sono stati dati 14 minuti di recupero, un rigore al Beşiktaş, un rosso alla squadra della Medspor e anche un rosso all'allenatore. Nonostante questo,
2: cose che anche noi conosciamo bene.
0: Nonostante questo, sono riusciti a vincere e a andare in testa al campionato turco. La Medspor non è una squadra come tutte le altre, infatti è una squadra particolare che un po' rappresenta in qualche modo diciamo la componente curda all'interno dello Stato turco, e ne parliamo adesso col giornalista Murat Çınar. Ci senti, Murat?
3: Sì, vi sento, buonasera.
0: Ciao, grazie.
1: Buonasera.
0: Ciao, grazie per darci questo tempo. E niente, io volevo chiederti un attimo se ci contestualizzavi un attimo la storia di questa squadra, cosa rappresenta questa squadra per la città di Diyarbakir.
3: Certo, vi sento male, però penso di aver capito bene la domanda. Allora, stiamo parlando della Medspor, che già in partenza ci dà un piccolo elemento per decifrare la caratteristica politica di ciò che potremmo narrare. Ahmed sarebbe il nome antico in curdo della città di Diyarbakir, che sarebbe il nome ufficiale di quella città all'interno del sistema gestionale amministrativo della Repubblica di Turchia di oggi. Quindi, come tutti, tante località turcotizzate con la fondazione della Repubblica e anche negli anni successivi dopo la sua fondazione, anche Ahmed, la città di Ahmed, ha visto trasformarsi il suo nome in Diyarbakir. E con questo nome in realtà la città avrebbe una squadra di calcio, Diyarbakir Spor, che poi ha avuto anche una sua certa carriera, diciamo, in massima serie turca calcistica. Tuttavia Ahmet Spor è una squadra che nasce nel 1972 e ha deciso di andare avanti con questo nome. Perché è importante? Perché che senso ha? Tuttora, anche se ci troviamo in una fase storicamente importante di processo di pace, trattative, eccetera, eccetera, tra la formazione paramilitare PKK e lo Stato turco, comunque le parole curde non sono state ripristinate ancora in Turchia. Per esempio Diyarbakir si chiama Diyarbakir, non si chiama Ahmed. Tante persone hanno dovuto rinunciare al loro nome originale in curdo in questi ultimi 30, 40, 50 anni. Non c'è una riforma in merito, la lingua curda non è riconosciuta, quindi all'interno di questo quadro che ho provato a illustrare rapidamente, mantenere il nome in curdo per questa società è stato sempre un gesto simbolicamente forte a livello politico. È una squadra che è martoriata, possiamo dire, perché ha avuto grossi problemi. È una squadra che è partita dal basso, quindi dalle serie basse, serie D, serie C, serie B, serie A. Per parecchi anni ha militato in quel periodo, cioè in quelle serie basse. Negli ultimi 5 anni ha iniziato a ristrutturare prima di tutto a livello amministrativo la società, poi in termini finanziari e poi anche di conseguenza anche la sua rosa. L'anno scorso c'è stata una promozione dalla serie, se non mi sbaglio, dal secondo livello al primo livello. Avevo scritto questa storia per il manifesto e quest'anno ha ho avuto il piacere di riparlare della Metspor, sempre per il manifesto, stavolta per l'arrivo storico loro alla Super League, che è la massima serie equivalente alla Serie A italiana in Turchia. È una squadra che ha visto di tutti i colori in trasferta, i giocatori sono stati menati diverse volte, i dirigenti in tribuna sono stati maltrattati, e in trasferta in particolare, come nella città di Kocaeli, nella città di Bursa, dove ci sono le tifoserie molto forti, molto nazionaliste, e hanno avuto grossi problemi e minacce di morte, casi di violenza, e poi in diversi casi, soprattutto quando militava in Serie C, purtroppo la federazione in questi casi ha trovato spesso e volentieri la Metspor come la parte colpevole, quindi ha dovuto fare conti anche con le multe salate. Oggi ci troviamo con una Metspor molto diversa in Serie A, e in questo momento abbiamo soltanto fatto le prime 6 settimane della stagione, ma con 13 punti e in cima. Condivide lo stesso punteggio con Galatasaray, tuttavia ha subito soltanto 7 gol, ha segnato 15 gol, quindi per la differenza si trova in positivo 8, quindi si è insediato in prima posizione con una sconfitta, un pareggio e 4 vittorie. Tra l'altro il weekend che abbiamo lasciato alle nostre spalle, Amispor ha sconfitto Beşiktaş a casa sua, che è una delle squadre più importanti della serie, della storia calcistica della Turchia, tuttora ospite dei giocatori molto importanti, come un giocatore molto conosciuto anche in Italia, Vlahovic, e non soltanto.
1: Quel gobbo di merda.
3: Quindi, prego.
1: Sì. Niente.
0: No, okay. Sì, abbiamo visto comunque tutti i casi di razzismo di cui è stata vittima la squadra. Ci senti bene, Murat?
3: Sì, adesso molto meglio,
0: okay.
3: Grazie.
0: Tra l'altro, cito un caso nel momento della promozione, il capitano di Agnier, che è anche un giocatore che ha giocato la Juve, ha mostrato la sua bandiera, la bandiera del Senegal, e la polizia turca si è attivata pensando fosse la bandiera curda, quindi reparti antisommossa che si sono avvicinati cercando di trattenere il capitano della squadra, cioè per dire anche il livello di paranoia e di attenzione e di repressione che c'è nei confronti della squadra. Ecco, io volevo chiederti rispetto anche sia alla squadra che alla tifoseria, vengono portati avanti determinati valori magari in antitesi alle altre tifoserie, o comunque non so, questo sentimento curdo come attraversa la squadra, se ce ne vuoi parlare.
3: Certo, una nota su Mbaye Diagne, tra l'altro iniziò la sua carriera da grande, 19 anni, a Brandizzo, poi fu trasferito a Bra e poi successivamente Juventus, quindi in realtà è una voce, un calciatore molto conosciuto, familiare nel mondo del calcio piemontese. Inizia da grande a giocare, ora appunto uno dei giocatori più preziosi della Metspor, del 91, dovrebbe avere 35 anni se non mi sbaglio, è una settimana sì, una settimana no, continua a segnare, ha giocato anche per Club Bruges, quindi restando su questo tema poi chiudo il capitolo dei giocatori, perché è un capitolo importante. C'è un altro giocatore, Gift Emmanuel Orban, che ha fatto un annetto se non mi sbaglio a Verona, è un giovane giocatore sempre africano, nigeriano, nigeriano, perché ha anche la mamma del Togo, quindi non mi ricordo esattamente, però penso che giochi per la nazionale nigeriana, l'attaccante della Metspor, che la settimana scorsa ha segnato 2 gol contro Beşiktaş. Chiudo il capitolo di giocatore, perché è una particolarità con l'ultimo che sto per dire, Dia Saba è un calciatore col passaporto israeliano, è uno di questi cittadini israeliani di genitori arabi e palestinesi, quindi diciamo, perché è importante questo titolo e eccezione, perché Dia Saba, dopo circa 2 anni di interruzione, arriva come calciatore israeliano in Turchia, perché in Turchia hanno giocato in totale nella storia 9 calciatori israeliani, 2 in particolare, gli ultimi 2, Eden Katsev e Sakif Yehezklek, scusate per la pronuncia, e dopo il 7 ottobre, per via delle loro posizioni, dichiarazioni eccetera, sono stati mandati via dalla Turchia e non ci sono più stati altri calciatori israeliani. Dia Saba arriva come calciatore israeliano, musulmano e palestinese, viene accolto ad Ahmetspor, e in quel momento parte una campagna di denigrazione nei confronti di Ahmetspor, a proposito i casi di razzismo di cui parli, e soprattutto nei media affiliati al governo, per esempio Yeni Akit, per citare un giornale straccio, chiamarlo giornale è difficile, e dice Ahmetspor, che ha un calciatore israeliano, sta registrando risultati di successo, quindi si continua comunque a prendere di mira Ahmetspor anche da questo punto di vista. Insomma, Dia Saba è attualmente l'unico calciatore israeliano che gioca in Turchia e gioca per Ahmetspor. Allora, sì, il fatto che la tifoseria, tra l'altro non una curva ma l'intero stadio, che è una tifoseria unica possiamo dire, il fatto che la tifoseria abbia sempre preso cura delle tematiche politiche e sociali legate all'attualità della Turchia non è una novità, e la rende molto molto particolare. Tipo l'8 marzo appunto lo stadio diventa uno spettacolo visivo, oppure quando giocava la squadra, militava in Serie B, Serie C, e quando c'erano momenti di interventi militari della Turchia in Rojava, nel nord della Siria, e la tifoseria dell'Ahmetspor aveva preso una posizione netta e chiara, con gli striscioni, con le bandiere eccetera. Dopo l'ultima vittoria contro Beşiktaş a casa sua, la partita si è conclusa con gli slogan che venivano pronunciati da migliaia di persone: viva il Kurdistan, viva il Kurdistan. Insomma, è una tifoseria consapevole, colta e sul pezzo e presente, sia per difendere i principi, la struttura della società, della squadra, sia per esporsi politicamente nel momento in cui c'è bisogno.
0: Sì. E un ultimo commento che volevo, un'ultima questione che volevo un attimo analizzare, era anche questa squadra pone un po' sul palco una netta differenza con le grandi società calcistiche turche, che abbiamo visto negli ultimi anni spendere cifre enormi per un sacco di giocatori famosi, spinte tra l'altro dal governo di Erdogan, che diciamo ha bisogno di avvicinarsi al calcio dopo che hanno rischiato tutto il fallimento durante la crisi turca. E questa squadra ha investito nel calciomercato qualcosa come 9 milioni a fronte di investimenti di 400 milioni, comunque cifre molto molto più grandi. E diciamo interessante, ovviamente poi non so quanto durerà questo primato in classifica, però è molto bello per noi amanti di diciamo uno sport diverso vedere su quel palco, ecco, un'idea di calcio forse differente che porta questa squadra.
3: Sì, bisogna solo fare una precisazione: non stiamo parlando di una cooperativa, è una società calcistica che sta all'interno dei meccanismi del capitalismo della Serie A turca, e ha comprato dei giocatori sì non costosi quanto Lukaku oppure Vlahovic eccetera, oppure Trezar eccetera. Però comunque è una squadra che rispetto all'anno precedente ha speso un bel po' di soldi, molto meno rispetto a Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe oppure Trabzonspor, che ha comprato Mohamed Salah. Penso, suppongo, ok, che per restare in Serie A in Turchia dovrà continuare negli anni in arrivo spendere altri soldi, soprattutto con l'intento, con la necessità anche di arrivare in alto e qualificarsi in Europa, perché come esattamente hai detto tu, le società turca fanno parte di un meccanismo perverso malato e si indebitano e non riescono a ottenere successi in Europa, che sarebbe quasi la principale fonte di guadagno per ammortizzare le spese, perché Bein Sport, il canale qatariota che gestisce le dirette della Serie A in Turchia, e quando divide l'introiti oggi riconosce una cifra molto irrisoria alle squadre di Serie A rispetto a quelle che riconosceva una quindicina di anni fa, per via della crisi economica che è profondissima in Turchia. Le società turche, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe e Trabzon soprattutto, ma anche Başakşehir, si indebitano soprattutto presso le banche statali, e spesso e volentieri in ogni 2-3 anni con la decisione del Consiglio dei Ministri gli interessi di questi debiti vengono azzerati. Di conseguenza c'è un sistema finanziario perverso che, come dici tu, per via del fatto che tutto stia proseguendo con la benedizione del potere politico, collega le società principali di calcio al potere economico, oppure le mette a disposizione del potere economico. In effetti 15 anni fa le tifoserie anche di Beşiktaş, Fenerbahçe eccetera erano molto più politicizzate. Negli ultimi anni invece le società stesse hanno fatto un percorso di pulizia per avere gli stadi molto, diciamo, privati dalle tifoserie politiche. In quest'ottica Ahmetspor trova senz'altro uno spazio unico, straordinario, però a livello economico direi di riparlarne tra un paio di anni, perché le dinamiche economiche della società per il momento sono così. Senz'altro concludo dicendo che con questo andazzo le società grandi come Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray e Trabzon sono destinate a fallire, oppure in futuro avere delle squadre prive di giocatori forti, quindi di nuovo tornare a fare 10-15 anni di assenza totale in Europa come era successo negli ultimi 15 anni. Quindi c'è una situazione economica molto fragile, di cui in qualche maniera Ahmetspor anche farà parte, vedremo come uscirà fuori.
0: Ok, grazie mille Murat, vuoi ancora aggiungere qualcosa?
3: No, speriamo che vincerà lo scudetto.
0: Ok, ti chiediamo.
1: Speriamo anche noi.
0: Ti chiediamo se hai dei buoni propositi sportivi per questo settembre, è la domanda che stiamo facendo a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici.
3: Io sono un tifoso del Fenerbahçe, quindi non posso augurarmi altro che sconfiggeremo giorno e notte Galatasaray, però diciamo che auguro un ottimo risultato nella sua carriera anche a Ahmetspor, perché di questa squadra abbiamo bisogno senz'altro.
1: Ottimo, e un'ultimissima domanda, sai la differenza tra rugby e football americano?
3: Certo, sì, in grandi linee sì.
1: Bene, bene. E in quale mettono i caschi così per sicurezza?
3: In quale sarà football americano di sicuro.
1: Bravissimo. Ti ringraziamo.
3: Grazie a voi, buona serata.
0: Ok, Murat Cinar, buona serata. Giornalista del Manifesto, promosso, e vi lasciamo con un pezzo musicale.

0: Sempre pezzi di qualità da DJ Parella 2.
1: Ma grazie, ma grazie.
0: Cose strane.
1: Questi erano gli Idles, Danny Nedelco, una canzone a favore dell'immigrazione. C'è bisogno di queste canzoni in questi periodi.
2: Assolutamente sì, anche qui Spot decide di prendere posizione, infatti senza paura, senza vergogna, ecco, questo Spot.
1: Quella di prima sulla ludopatia non era a favore, ci tengo a precisarlo.
2: Come no?
0: E intanto abbiamo parlato di calcio, purtroppo, però tutto molto interessante.
1: Lo sport più bello del mondo.
0: Mandiamo volevo dire un'altra cosa, invece dirò: mandiamo DJ Parella 2 nonché il presidente in qualche gulag e salutiamo il nostro grande rubricista, si dice rubricista chissà, DJ Brick Radio, ti aspettiamo presto, sì, per le tue storie di calcio nella storia. E ti mandiamo un grande abbraccio se ci stai ascoltando, se no te lo mandiamo lo stesso.
2: Esatto. Ahimè, quest'oggi non ci sarà la rubrica più attesa da tutte le
0: attenzione, abbiamo un calo di collegamenti dalla provincia di Pinerolo, il grande pinerolese.

0: il professionismo sia arrivato molto tardi in questo sport, ormai il dio denaro ha toccato anche nel profondo lo sport del rugby, trasformandolo fin nelle sue radici.
1: Come al
0: Infatti,
1: solito, capitalismo rovina tutto ciò che tocca, se ciò che tocca è bello, soprattutto in quel caso.
2: adesso ho capito perché DJ Furia, nonché vice tesoriere della Dinamo d'Oro, dice sempre che ci deve dare delle grosse notizie, ci tiene sulle spine. Cosa ci devi dire rispetto a questa miniera d'oro? Anche la Dinamo d'Oro fa parte di questo progetto.
0: Ebbene sì, il capitalismo ci ha toccati, no, non è vero. In realtà, in quanto io tesoriere, cioè anche volendo, non avrei le capacità.
1: La
0: Ma
1: nostra
0: detto.
1: sponsorizzazione della Monster è saltata quest'estate per problemi di risse con l'agente della Monster.
0: Per i nostri cori poco amati dalle multinazionali. Ma cosa sta succedendo? In questi giorni si stanno svolgendo si sono svolte una serie di test match fra le due squadre più forti del mondo, fra
2: Dinamo
0: Sudafrica
2: d'Oro e ditelo voi.
0: e la Massa.
1: Ci torneremo su questa grande rivalità.
0: Esatto, no, fra Sudafrica e Nuova Zelanda. E hanno fatto questa serie di quattro match e tre partite, come è giusto che sia, si sono svolte in Sudafrica, e l'altra partita dove si è svolta, direte voi,
2: Brandizzo.
0: in Nuova Zelanda, direte voi Brandizzo, invece no, si è svolta a Baltimora, USA.
1: Incredibile, come quando i dirigenti della Serie A hanno scoperto che la via di la città più vicina a Como e Milano era Perth in Australia.
0: Esatto, questa cosa che abbiamo visto più volte nel calcio sta iniziando a succedere anche nel rugby. Infatti, veramente in una maniera direi imbarazzante, c'è questa grossa campagna marketing che ha pubblicizzato questa partita facendo vedere la squadra di football americano dei Baltimore Ravens che gioca che fa cose, non si sa bene cosa.
2: Ma quello che stai vedendo è un pallone da rugby o da football?
0: Esatto, è proprio questo il punto. Fa delle cose con la squadra, con gli All Blacks, la squadra di rugby. Cioè, veramente una cosa che nuota contro la nostra campagna lanciata poc'anzi di distinguere rugby e football americano, generando ancora più confusione. Vabbè, gli All Blacks non sono nuovi a questi momenti in cui vengono usati per produrre soldi, ma ecco, guardiamo questa cosa con tristezza. Infatti, tipo, vabbè, questa cosa della grande rivalità verrà riproposta ogni 4 anni come i mondiali, quindi questo tour del mondo in cui le partite non si giocano più per farle vedere ai tifosi di casa, ma vengono giocate, diciamo, dove ci sono i soldi. Aspettiamoci presto una partita di rugby in Qatar e che sarà cioè, finalmente svelerà questo elefante nell'armadio che appunto come il rugby sia ormai diventato uno sport iperprofessionistico, dipendente completamente dalle sponsorizzazioni, dal denaro. Abbiamo casi come quello della nazionale australiana, della nazionale gallese in fallimento, in mancanza di fondi, in cui si fanno delle vere e proprie scommesse finanziarie. L'Australia, la squadra di rugby australiana è in rosso e spera di recuperare tutto con i prossimi mondiali. Diciamo, è normale, ecco, ormai si è normalizzato questa.
1: È in rosso l'Australia dei rugby.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Dai, nessuno gli ha detto che possono fare una TAZ.
2: un benefit all'Australia, dai, possiamo aiutare ad organizzarlo e dirgli come si fa.
0: Mi hanno scritto:
1: venite al Menzcal il 17 ottobre che raccogliamo soldi per la nazionale australiana.
0: Mi hanno scritto per chiedermi consigli sulla gestione, gli ho detto di aprire un conto in banca etica, che, cioè,
2: hai fatto bene.

0: poi tu. Intanto un gentile ascoltatore, ascoltatrice, ci scrive: posto di blocco polizia via Borsellino, altezza prima del carcere,
1: un cognome
0: Palazzo di Giustizia,
1: cognome che è la Dinamo,
2: cognome esplosivo.
0: Quindi cisti, se stavate gironzolando intorno al carcere programmando evasioni, ecco, fate attenzione al posto di blocco.
1: Attenzione, e volevo solo aggiungere una piccola cosa, come commentavamo qua in studio prima dell'inizio della puntata. Dovete sapere che ci troviamo ben un minuto e mezzo prima che inizi la puntata, e appunto ho letto ieri che c'è questa proposta degli Stati Uniti di appunto, siccome ospiteranno i prossimi, non i prossimi mondiali di rugby ma quelli ancora dopo, negli Stati Uniti, quindi di ospitare anche una partita del Sei Nazioni, del Sei Nazioni, che è una delle competizioni di rugby, dei tornei storici più importanti del mondo. E la proposta è quella di, ad esempio, ospitare Italia-Irlanda, che sarebbe una partita che avrebbe un sacco di pubblico. Come mai DJ Parella 2 potrebbe avere un sacco di pubblico Italia-Irlanda negli Stati Uniti?
2: Perché a Boston è pieno di immigrati irlandesi e italiani, e mi sembra una grossa cagata. Lo sport dovrebbe essere fatto per i tifosi, le tifose delle squadre, delle squadre di casa, delle squadre locali, delle squadre, quelli che possono venire a sostenere la loro squadra, e non da turisti pronti a sborsare denaro il più possibile.
1: E va bene, noi, bravo presidente. Noi proponiamo che questa partita venga giocata non negli Stati Uniti ma a Como o a Lecco
0: o in via Auxilia.
2: Ci sarà una città con tanti irlandesi in Piemonte, non lo so.

0: E con questo dialetto varesotto che lo teniamo in sottofondo, cosa ci vuoi dire DJ Furia di questo, o DJ Parella 2? Cosa ci volete dire di questo? Vi ascoltiamo un attimo.
1: Un pezzaccio. Ci siamo messi a ballare in cerchio, voi non potete vedere, ma siamo messi a ballare in cerchio suonando dei sonagli, abbiamo fatto un rito, io personalmente ho sacrificato un capretto a Tutatis e niente, è stato un bel momento, peccato ve lo siete perso, ve lo vedrete, collegatevi su Instagram della Dinamo d'Ora. Che stiamo per pubblicare il video.
2: C'è un reel. Sì, un bel momento di socialità, un bel momento di ripresa delle nostre tradizioni, comunque sempre più osteggiate da cioè non più comprese dai giovani.
1: Diciamo, assicuriamo le altre persone del collettivo di Radio Blackout che puliremo dopo aver sacrificato il capretto. Abbiamo imparato dopo un po' di sacrifici, abbiamo imparato.
2: Ma non era un capretto, era l'ex presidente della Dinamo d'Ora. No, che casino, che casino. Fermalo, fermalo, fai qualcosa.
3: Beh.
2: Va bene,
1: è già andato, ormai non si muove neanche più, mi sa che è troppo tardi.
2: Spot 105.250, questa è la Dinamo d'Ora, squadra di rugby popolare che oltre a allenarsi sta per iniziare un campionato WISP in cui la Dinamo punta a
1: non essere la peggiore squadra d'Italia.
2: Esatto, questo è un obiettivo che agogniamo con forza, per cui ci stiamo preparando con grandi allenamenti e vi invitiamo giovedì ad allenarci con noi
1: alla scalinata di Cavoretto. Si corre
2: alle 19, venite che
1: facciamo questa cosa che ai rugbisti non piace, che è correre.
2: Ebbene, è ora di buttare giù quella panzetta che hai messo su durante le vacanze estive, caro ascoltatore, ascoltatrice. Vieni a Cavoretto a correre con la Dinamo d'Ora.
0: Ci tengo solo a dire che non siamo sempre a Cavoretto, no? Perché poi magari la gente si abitua bene
2: e nasce una squadra di Cavoretto, esatto. Rugby, non si sa, tipo lanciato da questo messaggio.
0: Io non so neanche dove sia Cavoretto.
2: Esatto, ma quindi inizieremo un campionato in cui la prima partita, ve lo iniziamo a dire, sarà l'11 ottobre in quel di Moncaglieri, in casa, e abbiamo bisogno di tutto.
1: Aspetta
2: a dire le cose, l'11 ottobre da allora, qualche parte.
1: Diciamo che la prima partita del campionato Rugby Wisp è un po' come la prima cartina lunga. Salta sempre dello sbirro.
0: Sbirri, okay.
1: E quindi probabilmente sarà rimandata.
2: Ok, però nel caso vi aspettiamo, faremo una curva incredibile quest'anno. Abbiamo un libretto dei cori fantastico, abbiamo veramente tante birre in fresco.
0: Abbiamo tante cose, ma cosa non abbiamo più, DJ Furia?
2: Abbiamo dei compagni di squadra che
1: stiamo vivendo un lutto.
2: Hanno fatto una scissione interna. Avete presente tipo Livorno, quando, ecco, comunisti e socialisti? Ecco, è successa una cosa del genere all'interno della Dinamo d'Ora. Ahimè.
0: La svolta della Bolognina della Dinamo d'Ora.
2: Ahimè, esatto. Cosa è successo, DJ Zafferano Giallo?
0: È successo che ci è arrivato un messaggio. E questo messaggio diceva: ciao, noi quest'anno abbiamo deciso di non giocare più con voi.
2: E perché? Perché? Forse perché costava troppo l'autostrada?
0: Perché grazie alla chiusura dello stretto di Boccadasse c'è stato un aumento dei carburanti, del costo della vita, e quindi la splendida squadra della Massa Genova, con cui noi abbiamo tirato in piedi una bellissima franchigia in questi anni. Ci spieghi, DJ Parella 2, cos'è una franchigia?
1: Una franchigia è un'alleanza tra due squadre che va a... Allora, una franchigia sono due squadre che non hanno abbastanza giocatori e si mettono insieme e fanno una squadra sola. Nel nostro caso era la Dinamo Massa, cioè appunto noi e la massa di Genova.
2: Un momento di grande sport, in realtà è solo un momento di disperazione.
1: Esatto, sono due momenti di disperazione messi insieme tra gente che tutto sommato si vuole bene, o si voleva bene.
0: E quindi questa formazione genovese...
1: Quest'anno capiremo che rapporto ha la Dinamo d'Ora col rifiuto.
2: Esatto, anni di psicoterapia non ci hanno comunque portato a una soluzione. Infatti sfogheremo tutta la nostra rabbia contro i nostri nuovi...
1: Contro l'abbiate grasso.
2: Contro questi nuovi amici che... iniziano un nuovo percorso con una squadra finalmente tutta loro, la massa rugby,
0: una franchigia tutta genovese, perché hanno dovuto fare appunto amicizia con gli altri di Genova, che immaginiamo sia un processo veramente difficile.
1: No, allora, quella tra noi e la massa era una franchigia, quella tra quelli della massa e quegli altri genovesi lì sono squadre attaccate con lo sputo.
2: Esatto, mi immagino quel momento in cui bisogna pagare il caffè che è di troppo, che li fermerà all'autogrill per ore e non arriveranno mai a nessuna partita. Ecco, no, mi immagino...
1: Non è una vera franchigia la loro, la nostra era una vera franchigia.
0: Va bene, un patto di intenti in quel di Genova, e appunto i nostri compagni hanno deciso di... visti i loro numeri, di provare a fare una squadra in autonomia, e noi facciamo un grande in bocca al lupo, ma abbiamo scoperto, leggendo...
1: Noi li amiamo, quindi è meglio se li lasciamo andare.
2: Certo che con la presidente... vecchia presidenza non era mai successo.
0: No, infatti, primo insuccesso della presidenza di DJ Parella 2.
2: Devi un attimo confrontarti con persone come Erdogan, Pedro Sanchez, cioè l'unità nazionale, tenerla forte, cioè queste non si capisce.
1: Manderemo un plotone di antisommossa della Dinamo a costringere a rivalutare i loro sentimenti nei nostri confronti a suon di bastonate lacrimogeni.
2: Bravo presidente, finalmente il pugno di ferro che è necessario in momenti come questi.
0: Ma la massa rugby appunto di Genova fa sapere attraverso i propri canali e soprattutto attraverso un mitico articolo, servizio, reportage della Gazzetta dello Sport Popolare che è appunto approda in WISP. Commentiamo questo articolo.
1: Ma la Gazzetta dello Sport Popolare è sempre di Cairo?
0: Allora, dal layout direi di sì, ma soprattutto anche dai valori che sono scritti in alto, che ve li leggo, sono inclusione, solidarietà e uguaglianza. Non so cosa ne pensiate di questi valori, non penso che siano gli stessi della Dinamo, quello che ricordo io, forse vediamo se la massa riuscirà a portare avanti questi bei valori. E un traguardo che è insieme un punto d'arrivo e un nuovo entusiasmante inizio, così inizia questo grandissimo articolo. Andatevelo a leggere, ma ci tengo a leggervi però un passaggio in cui appunto intanto vengono riproposte le squadre del girone e noi siamo citati come Dinamo Massa, quindi c'è palesemente un qualcosa di... non mi vengono le parole, come si dice quando c'è quella cosa di psicologico che insomma nasconde qualcos'altro.
1: Psicosi.
0: La psicosi. E questa frase che vorrei commentare con voi, appunto, dove veniamo citati: la Dinamo d'Ora, compagni di franchigia per ben 4 anni, che rimarranno per sempre, tra virgolette, compagni a tutti gli effetti. Non so se dobbiamo ritenerci offesi perché non siamo più compagni.
1: Sicuramente.
0: Oppure è appunto un messaggio di arrivederci. Vedremo in campo chi avrà la meglio. Ovviamente non sarà una partita come tutte le altre, sarà un super derby, sarà un persone che si passano la palla in campo perché dicevano: oh, ma quello giocava con me fino a ieri, scusate.
2: Gente confusa, la prima partita.
1: Le classiche discussioni in campo: ma cosa hanno quei genovesi che non ho io?
2: Tipo, la prima partita sarà a Genova, anzi a Sant'Olcese, ne vedremo delle belle, no? Si dice così, e auguriamo alla massa un futuro radioso, ma dietro in classifica la Dinamo d'Ora, ecco.

0: Eccoci di nuovo in onda con questa soave musica di sottofondo.
1: Intanto salutiamo i nostri ascoltatori che ci scrivono della splendida Valcenischia. Un grande abbraccio qui da Spot.
2: Di recente ho scoperto che esiste negli Stati Uniti un database delle organizzazioni antifasciste di tutto il mondo. Ma con la mappa che puoi esplorare, sono zoomato su Torino e c'erano un sacco di robe, tra cui la palestra popolare Dante Di Nanni. Notato con disappunto l'assenza della Dinamo d'Ora, che siamo nel giro dello sport popolare siamo gli unici che hanno sfidato apertamente l'esercito degli Stati Uniti d'America.
1: Comunque in mano,
2: c'era la Dante Di Nanni, salutiamo compagni e le compagne della Dante Di Nanni.
1: È un po' come che non parlano mai del Vietnam negli Stati Uniti, è un po' un rimosso questa grande sconfitta che hanno subito e... Quindi è così. Ma siamo ormai, abbiamo bucato l'orario, sono le 18:32, ma avevamo un sacco di cose interessanti da dire. È finita più o meno, è finita questa prima puntata di Spot a conduzione Dinamo d'Ora Rugby e vi mando un calorosissimo abbraccio ai polpacci, perché devono ritornare in forma questi polpacci per il nuovo anno sportivo, da DJ Furia,
0: DJ Zafferano Giallo,
2: DJ Parella 2.
0: E mi raccomando, domani ci vediamo a Cavoretto. No, dove ci vediamo, DJ Parella 2?
2: Scalinata di Cavoretto per rinforzare i polpacci e fare un po' di fiato.
0: E poi torneremo a Moncalieri, come sempre, ad allenarci in un campo vero.

0: Venerdì 25 settembre, dal calare delle tenebre, una lucidissima, sporca, notte fuori formato.
1: Dalle ore 21, proiezione del documentario Tunnel Vision. Ossessioni, paranoie, violenza e libertà nella Stoccolma di notte.
2: Tunnel, depositi, muri, vernice fresca, raccontati dalle immagini d'archivio di Lucas W e con l'implacabile colonna sonora di Young Lean, Wozum e DJ Crime.
3: A seguire, Italia barra Svezia, con il live set di Notte Errore e le selezioni di Tunnel Vision.
4: Il tutto per sostenere le libere frequenze, vieni puntuale, vattene puntuale.
5: Via Antonio Cecchi 21A.

0: Ebbene sì, 18 e 41 riprendono le dirette su Radio Blackout 105-250. Buonasera, voce stagista.
1: Buonasera a lei, voce 13-12, scusami, qua andava tutto in Larsen. E beh, un bel mercoledì, è arrivato un po' di freschetto, ma ci arriva qualcos'altro oggi dalle valli, se non mi sbaglio.
0: Ebbene sì, mercoledì 23 settembre, così ci dice il nostro calendario atomico qui in regia. Ma allora, comunque, una sigla bellissima, io sono super fantastica, super affezionato, ma quest'oggi vi regaleremo una copertina veramente con i fiocchi,
1: una copertina che prendete appunti perché sarà un po' il live motive di oggi. E niente, vi lasciamo a questa bella ballata da scappucciate mentre state nel traffico. Vai!

0: 18:45 minuti, sempre sulle libere frequenze di Radio Blackout 105.250. Se non si fosse capito, questa è la nostra vita.
1: Ma se non si fosse capito, siete sempre all'ascolto del vostro aperitivo controinformativo preferito, ACAB, come ogni mercoledì. Ebbene sì.
0: Infatti andiamo adesso a ricordarvi i contatti per comunicare con la redazione blackoutiana qua in via Cecchi 21 barra A, infatti al 346-667-3263, messaggistica istantanea, l'osca o meno l'osca, fate voi, ma soprattutto il servizio cisti, viaggiare informati e informate, quindi se avete degli sbirri in giro per la strada che fanno multe, che fermano, che giocano con la paletta, o i controllori che stanno a fare troppe domande, chiedono cose tipo il biglietto, voi ce lo dite che noi avvisiamo tutte le monde che detesta la police.
1: Ma soprattutto allo 011 249 5669 potete contattarci direttamente qui agli studios di Radio Blackout, via Cecchi 21 barra A, quartiere Aurora, Torino. E allora, grande copertina, comunque si ballava duro, questo ritmo Russian ci è piaciuto sicuramente parecchio, ma noi comunque ci teniamo al punk hardcore, cara voce stagista, e quindi facciamo un po' parlare il punk hardcore, direi, no?
0: Sì, ma intanto lanciamo un sondaggio veloce, ovviamente su www.radioblackout.org trovate la sezione streaming per ascoltarci al di fuori dell'etere torinese. Ma come sapete, ACAB è una trasmissione che sta un po' così, in sordina, quindi oggi per rendere tutto un po' più difficile abbiamo mezzo staccato l'FM, mezzo staccato il DAB. Se volete farci sapere al 346-667-3263 dove si sente male, dove ci sentite meglio, così che noi rilanciamo per passare questi profondi approfondimenti a tutto l'etere di tutto il pianeta, ve ne sarei grato. Quindi scriveteci se funziona l'FM, se funziona la DAB, e se non ce la fate, che non funziona niente, www.radioblackout.org, ma probabilmente sto parlando da solo. Quindi andiamo con un po' di tupa tupa, stiamo ascoltando i Lori Bird con il loro Mistake, Damn for Flying Swan, uscito il 13 maggio 2026 dello scrimo veramente potente da Roma, e ve lo beccate tutto nelle gingive.

0: Allora, 18:53, l'intelligence di ACAB ci ha subito contattato, quindi conferme direttamente dalla Sicilia che lo streaming funziona.
1: Sì, esatto,
0: quindi
1: lì hanno detto che a Cuneo non si sente, ma a Palermo da paura.
0: Da paura, e poi soprattutto ci è arrivata la conferma che l'FM si sente, giusto?
1: Sì, esatto, ci è arrivata la conferma che l'FM si sente e soprattutto ci è arrivata la conferma che Israele non è uno stato legittimo, grazie ai nostri insider
0: che ci tenevano giustamente a confermarlo.
1: Esatto. Hanno fatto un attimo veloce il calcolo, anche oggi rimane uno stato illegittimo come tutti gli stati del cazzo. Ma intanto noi facciamo un cambio di sonorità, salutiamo i romanissimi.
0: Sei carichissimo stasera,
1: visto? Sono pimpante. Salutiamo i Lori Bird. Ciao. E ci spostiamo in California, Los Angeles, dove andiamo a ascoltare i Lagrimas con non la loro ultima uscita, ma senza dubbio una delle più fighe tra le loro uscite. L'album che andiamo a ascoltare si chiama A Life of Destruction, ed è uscito il 26 giugno del 2024. Partiamo con la title track. Ve lo dico, mettetevi la cintura perché sono molto veloci, velocissimi.

0: 19.3 minuti, sempre sulle libere frequenze di Radio Blackout 105.250, e siete proprio nell'inizio della parte informativa, e oggi non solo del vostro aperitivo conto informativo al cuore più balengo du mundo. Intanto 346 667 3263, sono arrivati un sacco di messaggini, un haha siete simpa, no, non siamo simpa, siamo fantastici, che è un'altra cosa. Poi ci è arrivato un viaggio a sto pandino, io sì, il nostro pandino decolla. Poi per come stanno andando i pezzi del diesel è anche molto, molto conveniente, cioè fa 400.000 km con due maetti da 66.
1: Sappiamo che il nostro pandino non è assolutamente alimentato con mezzi convenzionali, noi gli buttiamo banane di tutto.
0: Sì, sì.
1: Anche qualcosa di un po' più punk hardcore, cioè, probabilmente.
0: Anche la bava di kebab, quella, esatto, che rimane qua dai mercoledì scuola, la grattiamo, la buttiamo nel serbatoio del pandino, gli pulisce gli iniettori da paura. E poi altri messaggini, tra i quali, ma questo è interessante, pensavo di essere solo con i cinghiali e le bisce, e invece è arrivata una banda di Boy Scout. Mi sento di dire scappa, porta via il cazzo, cioè nel senso, Boy Scout, futuri
1: pedofili. Costruisci qualche trappola e cattura i Boy Scout.
0: Cattura questi futuri pedofili. Fai un cambio di sonorità, dopodiché inizierei con i contenuti informativi di oggi. Andiamo su qualcosa di veramente pestato. Loro sono gli Emma Goldman, direttamente dalla Zegema Beach Record, from Ladysmith, British Columbia. E il disco si chiama All You Are Is We, e tutto quello che sei, tutto quello che hai, siamo noi, una roba così. 28 aprile 2025, esatto, i pezzecore. E quindi a proposito di pezzo di cuore, pezzo di hardcore, eccoli qua, gli Emma Goldman. Saltiamo sto intro che ha rotto il cazzo. Fa tipo tupa tupa tupa tupa tupa.

0: Wow, qua si accelera di brutto, ma passiamo direttamente con questo grandissimo sottofondo a leggervi qualche bellissima notizia. Quest'oggi vogliamo iniziare con un po' di azione, dai, facciamoci un
1: dai
0: po' di...
1: Dai, bacchi alle baccate.
0: Ma sì, dai, un po' di gioia. Quindi ci spostiamo direttamente in Francia, a Nantes, dove... la settimana scorsa le vetrine dell'agenzia France Travel nel quartiere di Chat-Denis a Nantes sono state infrante e imbrattate con la scritta morte al lavoro. È un piccolo prezzo da pagare dopo tutto per la costante sorveglianza e l'umiliazione che ci infligge questa istituzione, che come il resto della società vorrebbe farci trascorrere quasi tutta la nostra vita concentrati sulla sopravvivenza. Senza contare poi che France Travel partecipa insieme alla polizia alla caccia agli immigrati clandestini per facilitarne l'arresto e la deportazione. Ci sono cose ben migliori da fare che lavorare in questo mondo. Ribellarsi e lottare ne fanno parte. E allora ci uniamo ai compagni e alle compagne di Nantes, morte al lavoro e morte allo Stato.

Ma rimaniamo sempre in Francia per rimbalzare un evento a sostegno delle persone bloccate a Ceuta, e quindi domenica 27 settembre presso il DOC a Parigi. Due dibattiti faranno luce sulle rivolte sociali in

0: situazione attualmente a Ceuta, dove quasi 70.000 persone hanno attraversato il confine alla fine di luglio e circa 10.000 rimangono intrappolate nell'enclave coloniale, soggette a un torrente di odio fascista e alla violenza della polizia e delle forze coloniali. Una risposta unitaria antifascista commisurata all'odio che si è diffuso in Spagna e sembra essenziale. E quindi domenica appunto 27 settembre a partire dalle ore 14:30 a Parigi presso il DOC.
1: E faccio una piccola nota redazionale sull'utilizzo dei social network, senza dubbio, ok, sono curioso di come si svilupperà questo dibattito sul pensiero dei social network come spazio politico, ma vorrei ricordare a tutti e tutte all'ascolto che i social network fondamentalmente sono gigantesche aziende in mano a quella stesso 1% che reprime e tiene il mondo sotto scacco, che boh, cioè nel senso, se pensiamo di fare la rivoluzione organizzandoci su Facebook o su Instagram, è un po' come pensare di fare le rivolte organizzandole nel salotto degli Agnelli, raga.
0: E diglielo!
1: Avete rotto il cazzo, meno computer più società. Socializzazione, scusate. La società fa schifo. Già che mi viene in mente, se vi interessa l'argomento di critica ai social network e invece utilizzo di internet in ambito rivoluzionario e quali possono essere le conseguenze di utilizzare i social network nel 2026, invito tutti e tutte a recuperarvi la pubblicazione di Kenobit, che tanto è stato qua a inizio di quest'anno a portare questa presentazione di libro, molto interessante il dibattito proprio sul fatto che prima o poi i social possono chiudere e censurare esattamente come quelle merde del governo americano con le varie pressioni hanno fatto con il collettivo Autistici Inventati. Internet non è libero, smettetela di crederci.

19-13 minuti, questi hanno gli Emma Goldman con il loro album All You Are Is We. Adesso facciamo un bel cambio di sonorità, ci spostiamo in Wisconsin, andiamo a ascoltare i Chaos by the Chaos con il loro EP self-title, un 5 tracce, è uscito il 14 di maggio.

0: 19:16 minuti, sempre sulle libere frequenze di Radio Blackout 105.250 nel bel mezzo dell'ACAB. Adesso prendete carta e penna che andiamo a leggervi un po' di eventi che ci saranno qua e là per il mondo. Ma intanto ricordo che abbiamo appena ascoltato i Chaos Braid Chaos con il loro EP Safe Title, abbiamo appena ascoltato la title track, quindi è sempre lo stesso nome. E ci partiamo da Genova.
1: Voce stagista, ti sento molto caliente oggi. Vedo che l'aria autunnale ti fa bene.
0: Sono contento perché oggi facciamo anche finalmente di nuovo un'intervista. Dai, lo possiamo spoilerare.
1: Ma spoileriamolo, ma io direi di passare prima un po' di contenuti, così manteniamo un po' la suspense. Che ne dici?
0: Ci sto. Quindi ripartiamo da dove ho rimasto, Genova, prendete appunti, mi raccomando. 27 di settembre, a.k.a. questa domenica che verrà l'Out Out 357 in via delle Fontane 5 a Genova, ci sarà la Tattoo Benefit, tattoo a pezzi popolari, a tatuare troverete Sirene Rosa, Kill Discordia e Seven Gearby. Comunque trovate tutto sull'internet.
1: Tanto ve lo tatueranno sulla vostra pelle.
0: Non solo tatuaggi, ci saranno anche distro, puscoli e fanzine, una merenda vegana, letterine e cartoline da scrivere per i compagni e le compagne detenuti e detenute.
1: Bellin.
0: E vestiti vintage, tutta offerta libera. Come dicevo, questa domenica 27 di settembre a Genova, in via delle Fontane 5, l'Out Out 357, dalle 14 alle 21, ovviamente no fasci e no maci, tutto ricavato dell'attività di questa giornata, escluso il bar e l'ingresso, no, escluso il bar che troverete all'ingresso, verrà raccolto per le spese legali di persone detenute. Quindi andate a farvi un bel tatuaggino e supportare le persone che stanno inguaiate, e soprattutto ricordiamo di portare solidarietà con lettere e cartoline. E questo è direttamente da Genova, ma ci spostiamo?

Ma invece ci spostiamo a Forlì per rimbalzare questa iniziativa molto interessante. Infatti ogni primo lunedì del mese ci sarà un presidio sotto al carcere di Forlì, lato via della Rocca. I presidi saranno dalle ore 18 alle ore più o meno 20:30. Dal 7 settembre infatti ed ora in poi ogni primo lunedì del mese torna il presidio in solidarietà anticarcerario sotto le infami mura della Rocca Forlì, appunto dalle ore 18 alle ore 20:30, lato via della Rocca, per rompere l'isolamento delle galere, per portare solidarietà a chi resta dentro, per non lasciare annegare nell'indifferenza le carognate che accadono tra quelle mura. Fuoco alle galere, Pietro libero, tutti e tutte libere.

0: E rimaniamo con delle iniziative in solidarietà ai compagni e le compagne detenute. Infatti il 3 di ottobre a Sanremo dalle ore 15 ci sarà un presidio di fronte al carcere in via Armea 144 a Sanremo, provincia di Imperia, nel caso non lo sappiate. E sempre vado a leggervi il titolo, il volantino della giornata: sempre al fianco di Stecco, compagno anarchico prigioniero nel carcere di Sanremo.
1: Dai Stecco!
0: Dai Stecco, ormai incarcerato da più di 3 anni, in solidarietà con tutti i detenuti per rompere l'isolamento contro lo Stato, contro la guerra, finché una sola prigione rimarrà, finché di una sola prigione rimarrà una sola pietra.
1: E macerie! Da questa mia cella, oltre la grata, vedo un triangolo di mare in lontananza, lo stesso mare che bagna la terra di Gaza. Dalle montagne a nord, dietro il carcere, in primavera arrivano i profumi forti delle piante di timo che con loro essenze profumano l'aria. È lo stesso odore che in Palestina è simbolo di una nobile resistenza anticoloniale che è diventata contagiosa. Che queste energie raggiungano la terra di Gaza, che si infondano in chi resiste dentro un campo di concentramento e sterminio ad alta tecnologia. A pugno chiuso, alzato al cielo, invio a voi il mio più alto e sincero saluto di lotta ed amore per una vita libera. Luca Dolce, detto Stecco.
0: Dai Stecco, un salutone a tutta la redazione di ACAB, al nostro compagno Stecco. Intanto qua sta partendo la festa, quindi faccio un cambio di sonorità e noi ci organizziamo un attimino. Vi metto i Life con la loro quinta demo, uscita il 23 dicembre 2021. Partiamo dalla prima traccia, 17 memorie. Eccola qua, e ve la succate così. Bam!

0: 19:23 minuti, scusate l'entusiasmo, c'è nebbia il cervello, ma a noi piace così, mi ero dimenticato un evento.
1: Ma sai, il panino si guida solo così.
0: Panino a occhi chiusi, sbronzi marci, che più o meno è quello che stiamo facendo.
1: Infatti, allora, continuiamo con questa scarrellata di eventi, caro a voce stagista.
0: Qua andiamo su situazioni più locals, infatti ci spostiamo a Torino, per esattezza al Paso Occupato in via Passo Bole 47, ci sarà il Frattura Fest, finalmente un festival ancora fatto da dei pische, dei ragaz, ancora con l'attitudine giusta, la buona...
1: frattura, diciamo.
0: Quell'ottimo miscuglio che ci deve essere, che è assurdo che si stia perdendo tra il punk hardcore e la militanza. Quindi, grandi, per questo ne parliamo qua sulle libere frequenze di Radio Blackout, invitandovi tutti e tutte ad andare il 25 e 26 settembre al Paso Occupato. Vado adesso a leggervi la scaletta di queste giornate. Il 25, cioè venerdì dalle ore 21, Hey Hair, Skank Attack da Torino, l'Incubo, U-Beat sempre da Milano, pardon, i Megafauna, band che abbiamo già mandato ad ACAB, Power Violence, dopodiché gli Improvised Weapons, gli Ecoterrorismo e in chiusura i Resina, Post Hardcore da Torino. Ci spostiamo invece adesso al sabato 26, dove ci saranno dalle 21:30 live i Daggerman, scrivo Post Hardcore da Milano, i Nube Fragio, Emo Violence direttamente da Milano, i Winter City, Sight Sing, Scrams da Torino, se non mi sbaglio loro tra l'altro il loro primo live, i Malatesta Hardcore from Torino e i mitici Putiferio, Teppa direttamente anche loro da Torino.
1: E allora torna il Frattura Fest con la sua terza edizione, ospitata al Paso Occupato, torna la rabbia giovanile e le grida d'odio contro la repressione statale che prova in ogni momento a zittirci e a chiuderci in gabbia. Come gli scorsi anni, il fest sarà una 2 giorni di musica, autogestione e autoproduzione. Allora, venerdì 25 settembre dalle ore 21, sabato 26 dalle ore 21:30, vi aspettiamo al Paso Occupato.
0: In tutto questo troverete bar, banchetti, grida ammazzate e tantissima presa bene, e soprattutto ricordiamo che tutto questo è anche in solidarietà con i compagni e le compagne inguaiate e inguaiati. Libertà per tutti e tutte.
1: Dai, è forte!
0: Noi facciamo un piccolo break musicale, ci andiamo a organizzare con la redazione dell'ACAB per questa mitica intervista che avverrà tra qualche minuto, ma adesso vi mando una band direttamente dalla... non mi ricordo, loro sono i
1: dalla Svezia,
0: pardon, ho avuto un vuoto, i Dizem Barked con il loro Nothing Wrong Here, direttamente sulle libere frequenze di Radio Blackout, eccoli qua.

0: 19.34, amici e amiche della radio, del punk hardcore, della presa bene, di qualsiasi altra cosa voi siate amici o amiche. Qua gratta tutto, ma penso che sia la mia cuffia.
1: La tua cuffia.
0: Ma adesso ho smesso di sgrattarlo. Oh no. Che ne dici?
2: Magari sono io che
0: parlo.
2: Aspetta, magari.
0: Ma guarda che meraviglia, mamma le magie mia, tecniche. Guarda. Questa regia è meglio che non le vediate.
1: Cioè, esatto, noi stiamo pedalando mentre trasmettiamo per alimentare tutto questo.
0: Questa è la mia, io parlo senza cuffia, così evitiamo ogni crack, perché noi non evitiamo il crack. Sì, evitiamo il crack, quello che non ci piace in queste strade. Ma oggi, amici e amiche del punk hardcore, non so se l'avete accennato prima, non ne ho idea.
1: Abbiamo solo accennato che c'è un'intervista noi.
0: Ecco, oggi vi intervistiamo il crack. Ma non il crack de Barriera de Milano, tutto. Abbiamo proprio una band che si chiama così, o no?
1: Ebbene sì, tra l'altro con una copertina fantastica, ma che ci stavano dicendo a microfoni spenti che è abbastanza collegata con la traccia che stiamo ascoltando, che è L'Orco, la prima traccia di questo album.
0: Che state già ascoltando.
1: Lascio
0: infatti
1: a voi la parola, ovviamente.
0: Buonasera e benvenuti sulle libere frequenze di Blackout, benvenuti all'ACAB, soprattutto, trasmissione che spinge il punk hardcore da 12 anni a questa parte su queste frequenze.
3: È bella storia, meno male che
0: ci
3: così
0: proviamo, non è che poi lo facciamo seriamente, ci proviamo, ecco.
3: E allora sì,
0: benvenuti,
3: grazie mille, siamo molto contenti.
0: Chi siete, cosa fate, dove
3: qua
0: andate?
3: Allora, noi siamo i Crack, siamo una band valsusina e ci teniamo tanto a specificarlo. E dove andiamo? Dove cazzo ci porta la musica, diciamo, e dove ci portano le cose belle, che è il condividere degli ideali e soprattutto la musica.
0: Se non sbaglio, Crack nasce da poco, è un neogruppo della scena punk hardcore che arriva dalla valle. Quando
3: sì
0: nascete?
3: Allora, noi nasciamo circa 2 anni fa, facendo delle jam session in un locale al Tortuga che c'è a Bussoleno, a Chianocco. E niente, cioè, dopo un po' di presa bene, suonando assieme, abbiamo deciso di mettere su questa band dove siamo tutti componenti di altre band e ci siamo trovati bene a suonare, avevamo delle robe da dire. Io avevo 2 brani miei che con la mia ex band non legavano tanto, abbiamo iniziato a provare quelli. E poi da lì è nato un disco. È nato questo disco qua.
1: Che quindi bomba, cioè, come tutte le robe ancora più fighe, un bisogno di espressione anche laterale rispetto ad altri progetti, perché poi è una roba molto figa di tanti progetti e che poi sono side project o comunque senza metterli lateralmente, mettendoli anche sullo stesso piano, però di persone che hanno già progetti hardcore, ma poi ovviamente ogni gruppo ha le sue dinamiche, le sue comunicazioni espressive, la sua sonorità, e quindi, cioè, voi avete fatto altri progetti per una ricerca di alta sonorità o per portare contenuti diversi?
3: No, è nato proprio di cuore, cioè proprio nella vera tradizione hardcore, è nato proprio tutto di cuore. E ci trovavamo talmente bene anche nella composizione che l'album, diciamo, come dicono quelli fighi, la pre-produzione dell'album è stato un processo abbastanza veloce, cioè le canzoni sono uscite una dietro l'altra, avevano delle robe da dire e le abbiamo messe giù. Dopodiché, quando avevamo quasi il disco finito come pre-produzione, è arrivato Paolo all'interno del gruppo, che è quello che ha dato proprio un po' la svolta, sia tecnicamente, perché è molto bravo, la formazione con lui,
4: il suo stile anni 80, esatto, 70,
3: e con lui proprio la formazione era completa, ha preso il microfono lui e canta lui, fighissimo, perché così non lo faccio io. e da lì a poco l'abbiamo registrato quest'anno a marzo nei Campari Molotov Studio a Carpugnino, un posto sopra il Lago Maggiore, un freddo porco. No, era bellissimo. Sarebbe la sala prove dove registrano i Judas Kiss, che sono una band, okay, nostri amici fraterni. e abbiamo registrato questo disco tutto in presa diretta, cioè quello che sentite è quello che suoniamo, e abbiamo buttato sopra solo le voci dopo, però in due giorni proprio è un disco hardcore in tutti gli effetti, anche se le sonorità, chi si aspetta un disco hardcore duro e puro rimane proprio deluso, perché dentro ci abbiamo buttato dentro veramente un sacco di roba, dal metal al blues all'hard rock.
1: Bomba, sei quindi grandi influenze, tutto molto naturale, ma che è la figata delle, poi le varietà del punk hardcore, che bella, cioè bello il genere, ma poi è un'attitudine sia compositiva che umana.
3: Noi abbiamo sicuramente un'attitudine decisamente hardcore come attitudine, proprio anche come stile di vita, diciamo, sono decisamente hardcore. Però chi si aspetta il disco hardcore con i pezzi da un minuto e mezzo, cioè, rimane veramente deluso. Abbiamo dei brani da 6 minuti.
1: Che ci sta, comunque il bisogno di espressione va al di fuori dei minutaggi e tutto il resto, però molto bella sia la dinamica comunque, che noi cerchiamo sempre di rilanciarla, soprattutto quando mandiamo certe band, il fatto che cioè nel senso il punk hardcore non è il piano di marketing per la quale 5 persone si mettono lì e dicono facciamo una band con questi suoni, queste robe, o perlomeno purtroppo succede molto, sempre estremamente alla ricerca del manager o tutte quelle cazzate che all'interno della scena hardcore non dovrebbero esistere, e che un po' a me sembra che purtroppo nell'ultimo periodo stia un po' prendendo piede, come
3: per chi naviga su queste acque da tanti decenni ormai. Sì, cioè nell'ultima decade c'è un'ondata di, diciamo, di band che hanno assunto un atteggiamento molto più marketing e visibilità, con contenuti che con il punk hardcore hanno veramente poco a che fare. C'è questa ondata, ma chi se ne frega, cioè che facciano la loro vita e noi ci facciamo la nostra, cioè.
0: Scusate per il bello della diretta, a parte i saluti che vi stanno arrivando al 346-6673-263,
3: grazie,
0: ci avvisano di una retata della polizia in via Cecchi sul bus 11 dopo la radio verso piazza Baldissera, 5 volanti più Digos, è un messaggio di 7 minuti fa, riprendiamo subito l'intervista.
1: Intanto invitiamo tutti e tutte ad andare a dare un'occhiata, che comunque gli sbirri in strada a noi dell'ACAB non ci piacciono, ma a sto punto vi chiederei se vogliamo andare a ascoltare un pezzo. Io ho visto che a giugno 2026 avete fatto uscire la title track, il singolo,
3: sì. E che dà il nome al disco, e Crack racchiude è proprio, cioè, quello che siamo noi.
0: Anche perché infatti il nome Crack da dove arriva?
3: E Crack, se noi lo possiamo leggere, è scritto senza la K finale, no? Quindi non è un riferimento a quella brutta droga che rovina un sacco di gente. E Crack è innanzitutto un disco degli Area.
1: Ah, bomba! Bomba! Grandi!
3: E poi... sì. Però cioè, da lì capisci anche delle cose. Ma poi Crack è il rumore di qualcosa che si rompe, un'onomatopea fumettistica, no? E quando qualcosa si rompe fa crack, e noi vogliamo rompere i coglioni in tutti i sensi, anche appunto dal punto di vista musicale, cioè facciamo un disco hardcore che non è un disco hardcore.
1: Grandi. Quindi io proporrei di fare Crack.
5: Scusa, ma Crack non era Koto Rage Against,
3: sì, Capitalism. Poi è vero, perché poi ha ancora un terzo significato, che è Koto Rage Against Capitalism. Koto è il cotonificio, sarebbe l'ex il Tortuga, dove siamo nati. Rage Against Capitalism. Esatto, ci sono tante cose,
1: tanti significati.
3: Non potevamo che chiamarci così.
1: E se vi va, fai un break musicale, fai ascoltare su Libere Frequenze una canzone. Se a voi va bene, pensavo Crack, ma se avete delle proposte, seguo voi.
5: Crack.
1: Dai, e quindi questa è Crack, dei Crack, dall'album Crack.
3: Esatto.
1: A voi, sono Libere Frequenze di Radio Breakout 105.250.

0: 19:47 minuti, sempre sulle libere frequenze di Radio Blackout 105.250. Abbiamo appena ascoltato Crack dei Crack, il primo singolo estratto dal nuovo album, singolo che è uscito a giugno di quest'anno. Ma per chi si fosse collegata adesso, abbiamo qua ospiti con noi direttamente i Crack, e stavamo parlando a microfoni spenti della bellezza della vostra copertina, un'immagine che sembra un'immagine di quelle di repertorio della NASA, e quasi quasi siamo lì.
1: Sì, è il primo uomo praticamente che ha volato in maniera autonoma.
0: Il nostro Icaro.
1: È Luis Carrero Blanco, che è stato fatto saltare in aria dall'ETA e ha fatto 30 metri di volo con la sua macchina, finendo su un balcone, e ha finito lì di pregare. Cioè, noi in questo pezzo, diciamo, sui rottami di un balcone ha smesso di pregare, perché lui era devotissimo, no? Tutti i grandi cattivi del mondo erano sempre devoti, e probabilmente c'è un collegamento.
0: Estremamente, ne sono certo.

0: Ma intanto prima stavamo parlando del fatto che venite tutti da diversi progetti. Io vi chiederei a questo punto di che progetti stiamo parlando.
1: Allora, vabbè, io ciao, sono Massimiliano, il batterista, e praticamente io sono anche con Paolo nei The Alkaloids. Sono entrato con lui a suonare da un paio di annetti, anche perché è stato malamente abbandonato dal suo vecchio batterista per la patata. E Paolo questa cosa non l'ha presa bene. Quindi anche lui sognava nei The Alkaloids, ma quella di The Alkaloids sono 20 anni di band ormai, con alle spalle quanti 11 dischi, e dobbiamo infatti fine anno uscire al 12esimo con la mia prima partecipazione, infatti. E boh, io con lui con poi dopo sono arrivati i Crack, e quello è già più il mio molto, perché con lui è molto più progressive, okay. quella musica lì, questa è già più una roba che mi rispecchia un po' di più, perché alla fine le annate sono quelle, la musica era quella, ascoltata un po' da tutti, e quindi
0: sì,
1: mi
0: sta,
1: piace
0: sì,
1: un
0: sì,
1: sacco come progetto, ecco. E poi vabbè, Reno era il cantante degli Atropina, ma glielo faccio dire a lui, che è meglio così.
2: Io ho fatto 26 anni con gli Atropina Clan, abbiamo fatto 4 dischi, fatto tante belle cose, però poi è stato abbastanza concomitante, cioè l'inizio dei Crack e la fine degli Atropina Clan. Cioè sono due cose che sono andate quasi parallelamente, non volutamente, ma sono andate parallelamente. Con gli Atropini si sono sciolti 2 anni fa, appunto, però, cioè, come si dice, ci siamo sciolti bene,
0: sì, sì,
2: perché siamo ancora molto amici, ci becchiamo, ogni tanto suoniamo qualcosa assieme. Non avevamo più voglia proprio di andare avanti con un progetto, e quindi ci sono i Crack.
0: Bomba, perché poi anche lì, esatto, si tende molto magari a pensare sempre ai progetti musicali come una roba che o c'è o non c'è, quando in realtà i progetti musicali nel giro punk hardcore sono spesso conseguenza di rapporti umani, e quindi non c'è una vera definizione di quando
2: sì,
0: una cosa si chiude o si riapre, ma
2: sì, è tutto basato sul rapporto umano, cioè non avendo interessi terzi, cioè non... La cosa che ti lega è il rapporto umano, sia con i componenti della band, ma poi il rapporto umano che si crea nelle situazioni dove vai a suonare, che quello è la cosa, penso, che dopo, a me personalmente, dopo 30 anni, Paolo suona da praticamente è nato suonando, quindi sono 50 anni che suona, Massi anche, Jack, il nostro bassista, che causa lavoro,
3: che salutiamo, Jack, salutiamo, che non è voluto Jack venire, Jack. Ciao,
2: quello che ci spinge a fare sta roba, che cosa può essere? Semplicemente avere un bel rapporto umano con le persone e cercare di trasmettere il più possibile le cose che abbiamo da dire, semplicemente.

al nuovo giorno, in questo luglio tormentato, accampati sulle cime, svegliamo all'improvviso, senti nella vista il

0: 19:53 minuti, sempre sulle libere frequenze di Radio Blackout 105.250. Stiamo entrando nelle fasi finali dell'ACAB, ma oggi invadiamo un po' lo spazio del presidente Kebab. Nel frattempo ci sono i miei soci di là a dissuaderlo dall'entrare nello studio, e abbiamo qua ospiti i Crack, del quale stiamo facendo la presentazione del loro album, un self title, anche questo intitolato Crack, e stavamo ascoltando una canzone dal titolo Balmafol. E mi state raccontando, cioè, di come la genesi di questa canzone, di cosa parla?
1: Allora, la canzone parla di una battaglia che c'è stata realmente sulle nostre montagne, proprio a Balmafol, perché Balmafol è una regione, no? Le montagne sono divise in regioni. Okay. È una regione proprio di questa montagna dove c'è un passo, praticamente. E l'8 luglio del 44 i partigiani valsusini, che erano tanti, c'è una storia partigiana incredibile in Val di Susa, Bussoleno ogni via è un nome di un partigiano, e in questa data qua hanno fatto il culo ai nazifascisti, ma li hanno fatto sul serio. E la cosa bella di questa storia è che non avevano le armi che avevano i nazisti, non avevano gli equipaggiamenti che avevano i nazisti, quindi erano in svantaggio totale su sta battaglia.
2: Più cazzimma, però.
1: Però a Falco, il capo del reparto, che erano lì in quel momento, gli viene l'idea di far rotolare giù dei massi dalla montagna e fanno una strage di nazifascisti e vincono la battaglia del Balmafol. C'è proprio un canto del Balmafol.
3: Ma c'entra con le origini delle bocce quadre? No,
1: non lo so, cioè, magari può anche essere, però non penso. Ed è il ritornello di questa canzone, canta forte la mitraglia, Giù i macigni a Rotolon, è proprio il canto del Balmafol. Noi abbiamo preso da lì il ritornello, abbiamo raccontato la storia ed è uscita una canzone da 6 minuti.
0: Che ci sa, che come parlavamo prima, giustamente, cioè, al core, ma
1: è una storia lunga, aveva bisogno del giusto spazio, no? E anche la canzone cresce, esatto, cresce, scende proprio seguendo i momenti, da quando erano appostati, quando li scoprono, e quindi la canzone segue tutti quei movimenti là, aveva bisogno di 6 minuti.
0: Sì, ma è giustissimo, cioè, alla fine anche lì nella dinamica del punk, che non vuole essere commerciale, come delle canzoni durano 1 minuto e 30, perché tutto quello che c'è da dire in 1 minuto e 30 e sti cazzi,
1: va detto in quel modo lì.
0: Allo stesso modo ci sono dei pezzi da 6-10 minuti che richiedono quel tempo e sti cazzi, cioè si fa comunque per dare il messaggio che si vuole, non per...
2: Quindi, altrimenti vai avanti.
0: Totalmente. Ma alla fine noi siamo qua per presentare fondamentalmente il vostro disco, e immagino che questo disco non sia fatto solo per essere mandato dai computer, quindi vi chiederei se avete anche delle date, stavamo parlando di date che avete organizzate, sì. E vi chiederei anche per trovare il vostro album, chi volesse supportarvi acquistando una copia fisica, come può fare?
1: Ecco, allora, le copie fisiche adesso non abbiamo i soldi per farle, esatto, quindi dobbiamo suonare, fare delle date. Esatto, siamo poveri. Abbiamo speso i soldi che avevamo per registrarlo. E
4: 4 soldi
1: per delle magliette.
4: Se vogliamo.
0: Quindi magliette, già magliette.
1: Quindi ci sono delle magliette che ai nostri concerti si trovano. L'album si può ascoltare su Bandcamp e su tutte le piattaforme. Ce l'ha distribuito Lunaz Records, che sono dei ragazzi lombardi che hanno veramente la giusta attitudine, loro distribuiscono gli album in digitale senza far spendere soldi alle band, quindi è una bella cosa che fanno, quindi ce l'hanno proposto, noi andava benissimo essere distribuiti da loro in digitale, e le copie fisiche prima o poi speriamo arriveranno, però dobbiamo appunto fare un po' di grano.
0: Dai.
5: Prossimi concerti.
1: Allora, il 3 di ottobre, quindi tra 2 sabati, siamo a Vercelli al Mattone Rosso, dove praticamente replichiamo la data della presentazione del disco. Siamo le stesse 3 band, che siamo noi, Crack, Rural Core, i Judas Kiss di cui parlavamo prima, dove abbiamo registrato il disco, e gli Sconvoltri, che
0: li
1: sono
0: conosco, sì, bene, li esatto, conosco, grandi, grandi. So,
1: perché sono proprio le, diciamo, le due band con cui abbiamo proprio un rapporto di amicizia e soprattutto complicità, cioè ci aiutiamo tanto a vicenda. Quindi il 3 di ottobre lì, poi dobbiamo andare a Milano al Perla Nera, ma si parla già a dicembre, dobbiamo andare allo Zapata, nuovo anno.
5: Ponte della Ghisolfa.
1: Ponte della Ghisolfa.
5: 5 dicembre.
1: 5 dicembre.
5: Ci sono anche di Alkaloid.
1: Ci sono anche di
0: Bomba.
1: Esatto. E poi allo Zapata. Allo Zapata di Genova, lì di nuovo con Sconvoltri e Judas Kiss.
0: Quindi bomba, e tutto questo si trova anche come date, si trova sull'internet, ho visto che voi avete i vari social, quindi cercando crack
1: Rural Core, proprio Rural Core fa parte proprio,
0: sì,
1: del
0: in effetti
1: nome.
0: Se googli crack esce qualsiasi
1: esce
0: cosa. Stavano guarendo per dire, ma è vero, in effetti è vero.
1: Sì, sì, crack Rural Core.
0: Nome, anche lì definizione fantastica e perfetta, visto...
1: È quello che facciamo.

0: Che è una canzone che è nata ironica.
1: Questa, sì, stavamo ascoltando Skinhead, ne stavamo parlando a microfoni spenti.
0: È una canzone totalmente ironica sulla subcultura degli skinhead. Ci sono proprio, è un pezzo scritto in 3 minuti. Abbiamo detto prendiamo le linee tipiche dello street,
2: la subcultura di alcuni skinhead.
0: Sì, sì.
1: Poi capisco
0: gli skinhead, quelli della nostra parte.
1: La becedario dell'Ois, tagliava la strada, via e via.
0: E allora abbiamo, e anche come testo, ho preso, diciamo, veramente dei cliché, però ci ho tirato su un pezzo dove si parla di 8 ore in fabbrica e della difficoltà di vivere una vita in una società dove se sei un operaio vali meno della merda.
1: Via, ancora su quello rimangono ancora molto attuali. Mentre invece stavamo per mettere un pezzo anche lì di cui parlavamo, mi sembra di aver capito che è una delle canzoni alla quale siete collettivamente più legati, che comunque vi trasmette delle emozioni, che anche questo è lo spirito poi di fare musica al di fuori delle dinamiche commerciali, cioè viviamo delle emozioni, cerchiamo di condividerle e condividere anche degli stati d'animo e delle nostre prese di posizione sul mondo con la musica, e quindi il fatto di essere legati a dei pezzi mi interessava anche come questione.
0: Luna è un brano.
3: È toccante Luna.
0: Sì. È un brano che ha scritto il nostro bassista Jack, ha scritto il testo e poi ci abbiamo tirato su un pezzo che veramente ci teniamo un sacco, e la storia è veramente è stato difficile raccontarla ed è difficilissimo proprio interpretare in quel momento quel brano lì per le emozioni che ci dà. Parla di un ragazzo trans, quindi di una ragazza, quindi Luna,
3: un ragazzo che non si sente ragazzo, che si sente donna,
0: però vive in una società ancora non pronta e soprattutto in una famiglia che non l'ha accettata, e quindi lei pian piano matura l'idea di essere sempre più libera fino a quando trova nel fatto di decidere di uccidersi, trova la massima espressione della libertà. E cioè, ho rallentato anche perché cioè, è veramente una storia che ci tocca tanto, e può dirlo anche Paolo. Allora,
3: sono due pezzi che personalmente mi toccano tanto, uno è Balmafol e l'altro è Luna. Poi io devo dire una cosa, io sono arrivato come ultimo qui nella band, mi è stato proposto, ho accettato in primis, Nazareno e Jack lo sanno, perché Max era batterista e mi piace tanto suonare con Max, gli ho fatto il filo più o meno per 6 anni, finalmente siamo riusciti a suonare insieme, e quindi arrivo in un contesto dove i pezzi sono già scritti, praticamente il disco era già i pezzi, musica e testi, quindi come si dice, ho portato qualche piccolo arrangiamento che per esempio c'è su Luna. Però devo dire che tutte le volte che la suoniamo sia nella cantina e sia dal vivo è sempre veramente, quando finisci di suonare quel pezzo lì, wow, perché è molto tosto, molto tosto, sì. Cioè emotivamente ti tocca tanto.
1: Capisco
3: così
1: totalmente.
3: Come anche Balmafol, però Luna,
1: ci sono testi e canzoni
3: Luna
1: che comunque
3: emotivamente di più, perché immagini la storia, immagini la scena, la fine che poi lei decide di uccidersi per essere libera, tosta.
1: Comunque purtroppo viviamo in una società dove la libertà è una cosa che ci viene,
0: è quella, cioè proprio, cioè scegliere di fare l'atto più coraggioso, perché ci vuole un coraggio incredibile per fare una roba del genere, ma tu lo fai per un gesto liberatorio, ma anche politico.
1: Totalmente.
0: E quindi è veramente le emozioni che ha raccontato Paolo sono quelle che veramente noi le prove le facciamo in cantina. C'è un signore del movimento
3: NoTav.
0: Ringraziamo Guido Fissore che ci dà la cantina.
3: Guido Fissore è un NoTav storico.
0: Sì.
3: Cioè lui non è di Villa Focchiato, è un Gidro, però è diventato, è della provincia di Cuneo, però è tanti anni che sta in valle ed è praticamente da sempre che sta nel movimento NoTav, è sempre presente. E quando siamo rimasti senza batterista, senza posto dove provare, lui ci ha dato la sua cantina. A Villa Focchiato proviamo sia con i The Alkaloids che con i Crack. Quindi grazie Guido per sempre.
1: Boh, ma anche questo è molto bello, perché basta con ste cazzate di andare ad affittare le salette in giro, quelle che ti prendono 5 euro all'ora a testa. Ma anche lì esistono delle reti di persone, delle amicizie che permettono di fare le cose al di fuori della classica dinamica del ti do i soldi e tu mi permetti di fare qualcosa.
0: In quel modo lì non avremmo potuto provare, perché non ce li abbiamo quei soldi lì.
1: Totalmente.
3: Se hai la fortuna di avere un posto dove puoi andare, nessuno ti...
4: Anche perché prima provavamo a casa mia, tutto con i volumi bassissimi, stracci sulle pelli.
1: Immagino,
4: che ci sono i miei vicini con i bambini, sai, una certa dobbiamo staccare, perché sennò poi ogni tanto andiamo in saletta perché dobbiamo sentire come sono le cose.
1: Io a questo punto ascolterei Luna, che abbiamo presentato. Speriamo che anche a voi cari ascoltatori e ascoltatrici dia delle vibrazioni di un qualche tipo. Se volete comunicarci, mandateci un messaggino, come sono stati un sacco di saluti per i crack, tra i quali abbiamo detto microfoni spenti, ma c'è anche arrivata la definizione spagnola di crack, che dire tu sei un crack vuol dire tu sei uno veramente ganzo. Infatti sono persone veramente ganze, e andiamo adesso ad ascoltare Luna, una canzone con un certo peso.
3: Quanto dura? 6 minuti?
0: No, l'una è 4 minuti. 5 e mezzo.

0: E questa è l'una dei crack, canzone che abbiamo presentato poco fa. E ci arrivano dei messaggini? Mi dicono ci arrivano dei messaggini?
1: Sì, ci scrivono potente.
0: Potente, vedo anche un siete dei grandi, immagino che questo sia per voi, ragazzi.
2: Grazie mille.
0: Purtroppo il nostro tempo oggi è finito e è stato veramente un piacere sia a livello sonoro sia a livello di attitude. Invitiamo salutiamo intanto Jack, giusto?
2: Jack è a casa, che salutiamo. Ciao Jack,
0: che purtroppo, maledizione, il fottuto lavoro non è riuscito ad essere qua. E intanto un grazie enorme a voi. Invitiamo tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici ad andare a cercare Crack Rural Core. Magari se lo dice qualcuno senza dare moscia è meglio.
3: Crack Rural Core.
2: Crack Rural Core.
0: Esatto. E andateli a cercare, sono veramente un bel progetto e l'attitudine è fantastica.

0: Caldi, hai già grandi.
1: Grazie mille, davvero.
2: Grazie a voi. Grazie. E vi invitiamo a rimanere collegati e collegate alle libere frequenze, perché c'è Buon Kebab di là che ci aspetta. Intanto manderei un altro pezzo dei Crack nel frattempo che c'è il cambio. Totalmente, in nome del presidente, noi mandiamo il capo. Quindi.
1: Che parla proprio male di tutti i capi del mondo.
2: Hai capito, Kebab? Cioè, abbiamo con te. E quindi un grande saluto, ci ribecchiamo la prossima settimana, forse dalle 18:30, forse no, chi lo sa, lo scoprirete collegandovi alle libere frequenze. Grazie ancora a tutti e a tutte per l'ascolto e grazie ai Crack che sono stati qua con noi.
1: Grazie mille, bella, ciao ciao.
3: Ciao a tutti.
2: Un saluto alle voci dell'ACAB qua con me.
4: Ciao amici e amiche del Punk Hardcore.
5: Ma soprattutto vi aspettiamo qui per un grande live. Grazie ragazzi e a mercoledì prossimo allora. Bye bye.

0: Mercoledì 23 settembre. Dopo un paio di settimane, mi sembra, di assenza.
1: Sì, torna Radio Kebab a infestare le libere frequenze di Radio Blackout per due orette di pattume musicale arrotolato.
0: Abbiamo lasciato un po' di spazio ai ragazzi di ACAB.
1: Si sono allargati.
0: Avevano degli ospiti, Crack, che salutiamo.
1: Ciao ciao.
0: Si ritorna, siamo un po' arrugginiti.
1: Ma secondo me questa pausa ci ha fatto bene.
0: Ci ha fatto riflettere.
1: Abbiamo avuto modo di approfondire vari temi e soprattutto di collezionare una quantità di morti incredibili. Cadono come mosche in questa fine d'estate.
0: In due settimane, un attimo.
1: Sì, e quindi necrologi a go-go questa sera.
0: Ma non solo, apriremo anche una parentesi.
1: Sì, che avevamo già aperto tempo addietro, approfondiremo un tema a noi molto caro, il Dungeon Synth, questo genere musicale per nerds terminali.
0: Ma noi andremo ancora più a fondo.
1: Esatto, andremo ancora più a fondo e approfondiremo. Ma intanto cosa stiamo ascoltando, caro Kebab?
0: Stiamo ascoltando da Bruxelles i Duflan Duflan. Dal loro disco Un percorso pieno di ostacoli.
1: Sì, che è un po' una descrizione ottimale per definire Radio Kebab, se gli ostacoli sono sacchi della mondezza.
0: Quindi benvenuti e benvenute all'orezzo musicale solito del mercoledì sera.
1: Sì, è iniziato l'autunno, quindi cadono le foglie e Radio Kebab torna.
0: Vi ricordiamo i contatti per sentire, ma per interagire con questi stronzi ai microfoni.
1: 346-66-73263, WhatsApp, Telegram, SMS, contattateci.
0: Cartoline digitali, eccetera, anche bonifici.
1: Se quello, molto graditi.
0: Radio Kebab, potete anche vederla su Twitch. www.twitch.com/radiokebab.
1: Potete vedere le nostre belle facce con sopra tutte le modificazioni possibili. Che sballo!
0: C'è anche un profilo Tinder, se volete.
1: Sì, è un profilo di coppia, ma qui le cose sono molto personali. Contattateci in privato.

0: Belli danzerecci questi Duflan Duflan.
1: Si inizia si inizia sculettando
0: e ti rubano il portafoglio.
1: Esatto, vai. Un colpo alla spalla e uno al ginocchio e ti ritrovi senza catenina.
0: Salutiamo chi ci fa yo al 34666 73263.
1: E noi facciamo yo back.
0: Ci ascoltiamo ancora questo brano di Duflan Duflan. Si chiama Hôpital.
1: Hôpitale, Hôpitature.
0: E poi andremo su robe più spesse.
1: Eh sì, una novità, gruppo che a noi ci piace assai e che abbiamo già messo, ma non diciamo troppo.

0: E andiamo ad Oklahoma City.
1: Sì, che deve essere un gran bel posto di merda. E giustamente da un simile posto provengono i Chat Pile che stiamo ascoltando.
0: Who Loves the Sun, come dicevano i Velvet Underground.
1: Esattamente. E loro, la paranoia di Oklahoma City, insomma, ce la raccontano un po' tutta.
0: Uscito da pochissimo,
1: molto attivi negli ultimi anni, stanno facendo uscire un paio di dischi all'anno.
0: Tra l'altro a febbraio saranno anche a Torino,
1: sì.
0: Ci ascoltiamo qualche brano da questo Wool of the Sun.
1: Sì, vai con questo bell'incedere alla Jesus Lizard.

0: Deep Blue, Chet Pile.
1: Eh sì, gli anni 90 a schiaffoni in faccia.
0: Tra l'altro vi segnalo che il segnale FM è tornato già da un po'. Oggi ci sono state delle... c'è stato il silenziamento dell'FM per manutenzione, che dovremo a breve cambiare la frequenza qua, blackout.
1: Ah sì?
0: Eh sì, avrete sentito già da altri DJ qua, probabilmente anche la prossima settimana ci sarà un giorno il quale non mi ricordo, in cui ci sarà il silenziamento dell'FM, e poi se tutto va bene ci sposteremo su 105.20.
1: Azzo, cifra tonda.
0: Sentiamo ancora un brano dall'ultimo disco dei Chet Pile, Same Rules.
1: Vadi.

0: pesantezza la pesantezza.
1: A proposito, mi inserisco perché prima abbiamo elencato con cosa vi tratteremo questa sera. È sorpresa delle sorprese.
0: Con un guanto de ferro.
1: Io mi riferivo a un guanto di velluto, ovvero sorpresa delle sorprese. È apparsa una lettera di K.
0: Ah, una nuova.
1: Esatto. In nostra assenza K ci ha riscritto e quindi, come sempre, sfoglieremo e vi descriveremo in diretta cosa ci ha mandato K. Rimanete agganciati e agganciate, perché ovviamente è un bel manufatto.
0: Proteggete i vostri padiglioni auricolari.
1: Esattamente, perché siamo tornati al guanto de ferro, al guanto d'acciaio. Dopo i chat pile aumentiamo la velocità e quindi ce ne andiamo in quel di New York, dove i Mirage hanno fatto uscire qualche mese fa un 12 pollici, tutto all'insegna del hardcore italico anni 80, quindi per amanti di Wretched, Negazione, Declino, quella roba lì, e cantano pure in italiano.

0: Mirage da New York City con i loro pezzi cantati in italiano.
1: Sì, sì, più o meno hanno un utilizzo dell'italiano particolare, nel senso i titoli sono, che ne so, La terra e l'inferno, Sole spento, che purtroppo ci fa ricordare i Timoria, e vabbè, ma loro fortunatamente non sanno chi siano,
0: ma
1: per
0: c'è
1: fortuna.
0: Anche Vita sterminata.
1: Vita sterminata,
0: no?
1: Vermo, portatore dell'ultimo dono.
0: Se vogliono venire alla scuola qua in Italia devono studiare ancora un po', mi sa.
1: Eh sì, però gran bel disco questo, ci sanno fare.
0: 3466673263 il numero per scriverci, mandarci messaggi in qualsiasi modo, farci degli squilli. Anche l'hotline fissa è attiva, 011 24 95 669.
1: Se volete farci delle chiamate sexy con dei mugugni, noi qui attendiamo solo voi.
0: Mandateci dei bei vocali dopo due settimane di assenza.
1: Sì, sì, ci manca la comunicazione con il nostro pubblico. Probabilmente voi non vi siete neanche accorti che siamo andati via. E vabbè.
0: Come diceva Piero Ciampi, la tua assenza è un assedio. Vermo.
1: Che potrebbe essere la tua assenza, un assedio, potrebbe essere anche un testo dei Mirage, qua, sì, volendo, infatti. Il titolo di una loro canzone.

0: portatori dell'ultimo dono.
1: Loro erano i Mirage, li salutiamo. E siccome abbiamo citato un po' di band dell'hardcore italico a cui loro si ispirano, con molto piacere ci andiamo ad ascoltare questo split dell'82 Indigesti e Wretched, e iniziamo con i Wretched.

0: Vabbè, un po' di Braced, un po' di indigesti.
1: Eh sì, che fanno sempre bene.
0: Tanto arriva un messaggio, ma quale 105.20? Le chiacchiere dicono che il presidente ha venduto la frequenza Radio 24 e si prepara a scappare col malloppo. Per Gibuti.
1: Destinazione vabbè. Gibuti è tutto pianificato.
0: Ma non so manco dov'è, è un po' come... non lo so.
1: Vabbè, tu non sai dov'è, un sacco di persone non saprà dov'è, sei a posto.
0: Appunto. Contumacia, come il contumacia.
1: Sì, poi Gibuti... visto quello che succede nel Medio Oriente, come dire, luogo strategico ultimamente, ti puoi, non so, puoi dirottare una petroliera, qualcosa del genere.
0: Mass media.
1: Sì.
0: Andiamo negli anni 90 a Torino.
1: Sì, abbiamo evocato prima in negazione e noi ci ascoltiamo il gruppo dopo, ovvero gli Angeli, che quando sono usciti non è che se li sono creati molti, ma erano una gran bella band con chitarrista e batterista dei Negazione. Ci ascoltiamo un paio di brani
0: molto
1: da Voglio di più.
0: Grunge punk.
1: Esatto, anche qui anni 90. Boh, ascoltiamoceli.

0: Angeli con Le mie scuse.
1: Eh sì, rimaniamo nello stesso periodo, più o meno metà anni 90, ce ne andiamo in quel di Milano e con molto piacere ci ascoltiamo ben di quel periodo, i Sottopressione, secondo disco Così distante, si vola.

0: 21:13, sempre in diretta qua sulle frequenze di Radio Blackout.
1: Sì, ci siamo tuffati nell'hardcore italico anni 80 e anni 90, ma adesso siamo riemersi
0: all'infinito
1: e ci incamminiamo in un bel cimitero, perché sì, arriva il momento dei necrologi. Radio Kebab si trasforma in una fossa settica, fossa comune, necropoli.
0: Come si dice, vabbè, due settimane sono tante.
1: Ne capitano di decessi e ne sono capitati.
0: E di cotte e di crude.
1: Ve li andremo a delincare.
2: Sometimes I wonder if it's worth a lot of kids. Just another. Turn on to
0: God above. Ci vuole la base giusta.
1: Ci siamo fatti introdurre da un brano misterioso, come sono misteriosi tutti i brani contenuti nella cartella della musica delirante che il nostro kebab continua a riempire di schifezze.
0: Se ti interessa, questi sono Ralph Carmichael e Kurt Kaiser.
1: Oh.
0: Natural High.
1: Lo sballo naturale.
0: Come ascoltare Radio Kebab, lo sballo naturale.
1: Ma io naturale non saprei quanto punti di vista.

0: Allora, per quest'oggi il focus sulle morti della settimana,
1: sì, delle ultime settimane.
0: Sì, delle ultime settimane. È specifico verso musicisti.
1: Esatto, ne sono morti talmente tanti di varie categorie, tutte più o meno interessanti, che oggi iniziamo con i musicisti, poi si andrà avanti nelle prossime puntate con serial killer, ad esempio.
0: Sì, per esempio. Sono schiattati molti serial killer.
1: Avremo di parlare, ma iniziamo.

0: Siamo con la dipartita, una triste dipartita. Ci ha salutato David Fair. E chi era costui?
1: Era uno dei fratelli Fair.
0: Esatto, e i fratelli Fair cosa hanno fatto? Nel 74 hanno deciso di fondare un gruppo, gli Half Japanese, e per questo noi gliene saremo sempre grati.
1: Ah sì. Di brutto.
0: Perché, come dire, la musica che facevano non era musica, era sì anche musica mischiata,
1: non musica.
0: Mischiata a rumore, a cozzaglie sonore, porcherie inascoltabili.
1: Come questa che adesso
0: andiamo ci andiamo ad ascoltare un po' di brani dal loro primo LP, triplo LP, uscito nei tardi anni 70, non ricordo quando, Half Gentlemen No Beasts.

0: come dire, suoni primitivi per tribù metropolitane.
1: Eh sì, bella definizione, bravo kebab.
0: Half Japanese. Questo è un disco del 1980. Half Gentleman, Not Beast.
1: Ne hanno fatti un bel po' anche dopo, rimanendo sempre su livelli di inascoltabilità totale, e per questo, ripeto, gli siamo grati.

0: Questa è
1: Beh, l'avevo intuito.
0: Poi hanno dei titoli molto interessanti come No More Beatlemania, sì. Patti Smith,
1: My Girlfriend Lives Like a Beatnik, Jodie Foster, School of Love,
0: I Love Oriental Girls,
1: Du-du-du-du-du-du-du.
0: Poi una serie di rrr, oppure grrr. Poi anche c'è
1: I'm sorry.
0: E chiudiamo con I'm going to the zoo anche,
1: sì, infatti. Vabbè, il corredo genetico dei fratelli Fair molto peculiare, meno male che l'hanno condiviso, si sono messi insieme, hanno tirato fuori sta roba. E noi andiamo con il prossimo necrologio, cambiamo continente, cambiamo genere completamente. Ha schiattato Angry Anderson, cantante dei trucidissimi Rosta Tu, si parla di Australia, tardi anni 70, primi anni 80, insomma, come dire, gli ACDC che non ce l'hanno fatta. E noi ci ascoltiamo i Rosta Tu con la loro hit inno Nice Boys Don't Play Rock and Roll.
2: With a Maui girl, I've loved some here and I've loved some there, but with a Maui girl they just don't come.
0: Ci siamo, ci siamo, andiamo con i Rosta Tu, Nice Boys Don't play rock and roll.

0: E abbiamo salutato
1: Angry Anderson dei Rostatù. E intanto stiamo ascoltando
0: personaggio
1: controverso a partire da come si presentava, nel senso, una scelta di look abbastanza discutibili. E comunque stiamo ascoltando Homo de Hobo con questo doppio, cos'è, un singolo, sì, Homo de Hobo sì, Song sì, Vitamin Juice qualcosa.
0: Vitamin Juice puts lady in my shoot.
1: Ah.
0: È sempre Radio Kebab, tu hai musicale arrotolato.
1: Eh sì, sì, momento necrologi, momento necropoli.
0: Necropoli musicale.
1: Esatto, necropoli musicale. È schiattato anche Sean Ragun, cantante fondatore dei Last of Youth, gran bella band che abbiamo passato un po' di volte. Tra l'altro morti in un modo terribile di un'infezione a Berlino, così mi è stato detto. E questo qua aveva militato anche nei Psychic TV, fatto 2000 cose, ma noi ce li ascoltiamo proprio con i Cult of Youth, il pezzo è Lace Up Your Boots dal loro disco del 2011 omonimo.

0: Beh, ma nonostante
1: noi intanto salutiamo Sean Ragon, abbiamo ascoltato il Cult of Youth e passiamo oltre, perché come vi dicevamo il necrologio Enrico stasera accompagnati da
0: dalla Central High School Cafeteria Band.
1: Eh sì, e questa è la First Rhapsody for Knives, Forks and Spoons.

0: Beh, andiamo al clou del necrologio di questa sera, secondo me.
1: Sì, perché è diventato davvero nume tutelare, nel senso che essendo schiazzato e volato lassù, niente meno che Citachrome,
0: ovvero il chitarrista dei Dead Boys.
1: Eh sì, al secolo Eugene O'Connor, e mi sorprende che sia arrivato fino adesso, perché comunque insomma ha sempre fatto una vita da sfascione totale. E allora non possiamo non omaggiarlo, visto che è diventato un Dead Boy davvero, con i primi tre pezzi del loro capolavoro Young, Loud and Snotty, nella versione Younger, Louder and Snotty, ovvero i mix più trucidi venuti male, ma che in realtà sono anche meglio dell'originale.

0: E allora Dead Boys,
1: Dead Boys per salutare Gino Connor, meglio noto come Cheetah Chrome, chitarrista dei Dead Boys, che ha raggiunto gli altri ragazzi morti ovunque essi siano, eppure il loro amico John Belushi, ricorderei questa cosa, che John Belushi suonava dal vivo ogni tanto così con i Dead Boys quando
0: anche
1: la Bamba
0: di Lady Divine,
1: sì quando la Bamba lo permetteva lui c'era, ma Gino Connor, ovvero Cheetah Chrome, non ha suonato solo nei Dead Boys, ma prima era nei Rocket from the Tombs quando stavano ancora a Cleveland, mega gruppo di gente che poi avrebbe fatto cose egregie, e ci ascoltiamo i Rocket from the Tombs con il pezzo 30 Seconds, Seconds Over Tokyo.
0: Tune 38, come sempre Radio Kebab su Radio Blackout. Veramente agganciate.
1: Eh sì, abbiamo quasi finito con Necrologia.

0: Rocket from the Tombs.
1: Eh sì, gruppo in cui militava, ha militato Citacron prima dei Dead Boys. Dicevamo prima tra di noi, gruppo che poi come un'infezione si è diffusa nella musica americana, dando vita a alcune delle band più fighe di sempre, appunto i Dead Boys già citati, i Per Ubu, che poi avrebbero registrato il brano bello cacofonico appena ascoltato, insomma una bella
2: malattia.
1: E anche
2: gli Electric Hills.
1: E anche gli Electric Hills, vabbè, tutti i nomi tutelari, chi conosce questa trasmissione lo sa.
0: Ricordiamo con rumore questo necrologio infinito.
1: Ultimissimo necrologio. A proposito di nomi tutelari, è morto il figlio di Leone di Lernia, Davide di Lernia, e siccome noi siamo tuttora grandissimi fan del padre, gli dedichiamo questa
2: America. Figlio a caso.
1: Sì, American Puglia.

0: Beh, alle 21.50 ci sta un bel Leone di Lernia.
1: Eh sì, e chiudiamo così questo momento ricchissimo di necrologi di questa puntata. Passiamo ad altro, dai.
0: Andiamo con un'anticipazione, un disco che uscirà a metà ottobre.
1: Di un gruppo che ci piace assai.
0: Sì. Retail Sims o The Retail Sims, di Retail Sims.
1: Quella roba lì.
0: Ogni tanto cambiano il nome così, ma la sostanza è Retail Sims. Questo trio americano.
1: Le sostanze sono tante in realtà.
0: Sostanze sono tante. Loro sono in tre. Bel garage rock zozzone.
1: Vai.

0: Con i Retail Sims.
1: Eh sì, dicevamo, le sostanze sono tante, loro sono solo in tre, ma se le pigliano più o meno tutte, eh?
0: Andiamo a aprire la rubrica della posta di Radio Kebab.
1: Eh sì, ve l'abbiamo anticipato prima, è arrivata una missiva, mandateci da K.
0: Una lettera fisica, non un'email.
1: Come sempre, vado a descrivervi la busta. Sulla parte davanti c'è scritto Vittoria, guerra, carestia, morte.
0: Molto cupo, direi.
1: Molto cupo, scritto Vittoria in blu, guerra in verde, carestia in blu, morte in verde. E le solite schifezzine in giro che tu sai come si chiamano, i glitter, quella roba lì. Un adesivo tipo Minecraft, timbri con i cuori. E invece dalla parte dell'indirizzo, insomma, della busta, ci sono delle farfalle in bianco e nero fotocopiate, appiccicate, il francobollo che è dedicato a Ernestina Paper, la prima donna in Italia a laurearsi in medicina, un timbrino con uno smile sorridente o qualcosa del genere.

0: E andiamo a descrivere, come sempre, l'unica fotocopia con insomma robe su un lato solo, quindi la fotocopia non è doppia. E come sempre c'è un'immagine fotocopiata e una dedica scritta. La dedica è: grande Marilyn Manzo, lo sento alla radio.
1: Marilyn Manzo
0: aperte virgolette, finalmente del buon vecchio rock, chiuse virgolette, puntini puntini, ah no, è l'anticristo.
1: Chissà chi è questo Marilyn Manzo che, esatto, mette del buon vecchio rock qua blackout.
0: Esatto, ciao K, appunto. E la fotocopia contiene una foto di questa persona che potrebbe essere Marilyn Manzo, come no, chi lo sa.
1: O K, o qualcuno a caso.
0: Età tipo sui 50 anni, una giacca a vento, i capelli lunghi.
1: Però stempiato.
0: Eh sì, guarda in un angolo, sì, ha le mani in tasca.

0: 22-3 minuti.
1: Eh sì, abbiamo letto prima la lettera, l'ultima lettera che ci ha inviato K. Noi come sempre lanciamo da questi microfoni un appello. K, continua a scriverci, palesati, vogliamo saperne di più.
0: Ma anche qualsiasi altra persona che voglia instaurare con Blackout o con Radio Kebab
1: un rapporto, un bel rapporto epistolare, noi ci siamo.
0: Epistoliamoci,
1: amici, amici di penna, come si diceva una
0: esatto.
1: volta.
0: Esatto. Un po' di mail art o di non art.
1: Noi apprezziamo come abbiamo apprezzato i country teaser appena ascoltati e questi portoghesi di cui tu ci dirai qualcosa.
0: Questi sono un bel gruppetto portoghese, appunto, The Black Wizards. Sono usciti con un nuovo disco, prima erano un quartetto un po' più stoner. Oriented qua già mischiano un po' le robe dei secondi Black Flag, ma anche altre cose. Non male, non male questo disco. Force Majeure and the Acts of God.
1: Tenetevelo stretto perché dopo ci addentreremo nella melma più putrida.
0: Sì, secondo me sono perfetti per entrare
1: esatto.
0: nel Dungeon Synth.
1: Esatto, ci avventeremo nel Dungeon Synth perché ne avevamo già parlato in passato. Abbiamo approfondito un po' questo genere sottocategorie e sottogeneri non mancano, uno più assurdo dell'altro, e noi siamo qui per farveli scoprire.

0: quindi, come avrete capito, dato che abbiamo iniziato un po' più tardi questa sera, andremo avanti un po' di più.
1: Ci riprendiamo quel che è nostro, come
0: esatto,
1: si dice.
0: Anche perché il Tiger Knight non c'è. La Serranda è tremendamente giù.
1: Vacanze infinite per loro.
0: Ma voi rimanete agganciati alle frequenze di Blackout,
1: perché ci addentriamo nello scantinato, nella cripta di Radio Kebab. Oh, sì.

0: con Killing the Buzz dei The Black Wizards.
1: Eh sì, iniziamo questo approfondimento a tema Dungeon Synth, vari sottogeneri che si sono creati negli anni, ad esempio il Fungi Synth, di cui un esempio fulgente è proprio Fungi, artista di Brasilia,
0: Fungiazza di minchia,
1: sì, o i Fungiazzi anche Washington DC, comunque artista di Brasilia che con il suo synth ci racconta la vita delle spore, insomma musica micologica, se esiste questo termine. E dal disco Fungi noi ci ascoltiamo Frutifica Sao e subito dopo O Carimbo de Esporas, Garanzia de Futura Gerasoes. Scusate portoghesi e brasiliani all'ascolto, si parla di funghi.
0: Ma un saluto a tutti i micologi.
1: Micologi all'ascolto, amanti delle spore e delle muffe anche.
0: Si viaggia, qua.

0: Beh, mi stavo quasi addormentando.
1: Sì, ma perché sappiamo che la germinazione dei funghi, cioè, non è una roba da poco.
0: Sì, mi sono cresciuti dei funghi tra i piedi.
1: Abbiamo ascoltato Fungi, maestro del Fungisynth, e noi passiamo al Pirate Synth, che è emanazione del Dungeon Synth, ma a tema piratesco, Trollslayer.
0: Ma qua siamo un po' più ubriaconi.
1: Sì, più o meno, Trollslayer, che ha fatto uscire questo disco l'anno 2025, l'anno scorso, il titolo Highport. Ci ascoltiamo un paio di pezzi, The Lost Isle e The Magic Magistrate, The Mystic Magistrate.

0: Comunque arriva un messaggio.
1: Eh sì, mentre ci ascoltiamo.
2: Un paio di messaggi.
1: Un paio di messaggi sono arrivati mentre ci ascoltavamo i Trollslayer cullati.
0: Qualcuno dice che a me mi piace, no? Ma ci sta, ma ci sta.
1: Se non ascoltavi Radio Kebab.
0: No, infatti, mi addormentavo rilassato, cullato da queste note di synth. E invece qualcun altro ci segnala un articolo sulla toma di Monpantero,
1: che è diventata, cioè, una realtà.
0: La toma di Rocciamelone è ormai una realtà. Monpantero torna. Vabbè, non ho capito perché ce l'ha mandata qua Radio Kebab, però vabbè
1: insomma, ci apprezziamo la buona cucina. Apprezziamo la buona cucina.
0: Sì, apprezziamo una buona cucina, buoni formaggi, i formaggi locali.

0: scusa, ma tu dici che questo è synth,
1: Pirate synth,
0: ma non sento proprio l'atmosfera del pirata.
1: Ma secondo me tipo è una metafora dell'oceano. Tu non, cioè,
0: proviamo a sentire qualcosa.
1: Come diceva Alberto Sordi dei Nuovi Mostri, e tu non hai mai fatto un navigatore solitario. Tu non sei mai stato un pirata, quindi non puoi sapere, insomma, le onde dell'oceano.

0: 22:20, un bel viaggio nei sottogeneri del Dungeon Synth.
1: Eh sì, ci siamo fatti trasportare dai Troll Slayer. E dopo aver navigato ce ne torniamo nel posto più confortevole del mondo, ovvero il salotto di tua nonna, e ci ascoltiamo Grandma's Cottage, che è come dire il fondatore, l'inventore del comfy synth, ovvero un dungeon synth che è il contrario proprio dell'idea di dungeon, di stare in un luogo spaventoso, che è un tipo di synth che ti riporta nel salotto di tua nonna, nella sua casa, insomma in mezzo alla campagna.
0: Le caramelle. Allora,
1: esatto, le caramelle, pianoforte, i suoni della natura che entrano dalle finestre e tutte ste vaccate. Ad esempio il pezzo che ci ascoltiamo si intitola Jelly Jewels e dopo ci ascoltiamo Russian Tea Balls.

0: Qualcuno scrive che sente kebab russare, ma...
1: Ma è questo è lo scopo del Confisint, farti sentire a tuo agio.
0: Ma sto bene qua nel cottage della nonna. Ricordo le caramelle l'eucalipto.
1: Sì.
0: Quelle nere con i pois gialli.
1: Pane, burro e zucchero a colazione o a merenda.

0: Però prima che la nonna si trasformi in un mostro,
1: esattamente,
0: come nei migliori
1: salutiamo
0: horror,
1: la Grand Mascottage, avventuriamoci in un altro sottogenere Dungeon Synth, ce ne andiamo in quel di Berlino dove si aggirano i Veles Fiegerplitz, qualcosa del genere, fammi leggere il nome, perché i Veles Fiegerpilz, che quest'anno hanno fatto uscire da
0: Fliegenpilz,
1: scusate tedeschi, austriaci, svizzeri, all'ascolto, il disco Das Abenteuer nach Thule, e qui diventa Keller Synth, che non saprei bene come definirlo, tipo Dungeon Synth per dementi, che non che prima abbiamo sentito roba per premi Nobel, però per dementi a cui piace la techno ma sgrausa.

0: intanto qualche ascoltatore o ascoltatrice ci manda degli emoticon di birra e gente che nuota. Si nuota in un mare di birra.
1: Eh sì, abbiamo visto che eravate un po' spenti a causa del saluto della nonna, a causa dei Grandmas Contage, eh sì, le confisinte. Qui siamo andati su cassa più o meno dritta.
0: Cassa Rotterdam ma lenta.
1: Eh sì, vere Sfiliegen Pilze, maestri del Keller Synth.

0: cui la Chiesa lo celebra come santo, vogliamo farci una domanda: dove cominciava la santità di Padre Pio? Forse non dobbiamo cercarla soltanto nelle stimmate, nei fenomeni straordinari o nei tanti episodi che ancora oggi vengono raccontati. Dobbiamo cercarla soprattutto qui, tra le mura di questo convento, nelle piccole cose di ogni giorno. La giornata di Padre Pio cominciava prestissimo, c'era una preghiera naturalmente, ma c'erano anche dei gesti semplicissimi. Ad esempio, padre Adriano Leggeri ricordava il piccolo rito del caffè. Lo preparava con un vecchio macinino e qualche volta glielo portava direttamente in cella. Padre Pio lo assaggiava e soddisfatto scherzava: «Oh, che bel caffè! Questo sì che è un signor caffè!» Ne beveva però pochissimo, perché poi lo lasciava al confratello. Anche a tavola era così. Una volta prese una piccola quantità di spaghetti e poi, rivolgendosi ai frati più giovani, disse: «Il resto mangiatelo voi, che dovete crescere». Piccole scene di vita quotidiana: un caffè, un piatto di pasta, una battuta, un sorriso. Ma anche lì emergeva la sua attenzione per chi gli stava accanto, e Padre Pio sapeva anche sorridere. Padre Alessandro da Ripabottoni racconta che quando era direttore spirituale dei ragazzi del seminario serafico dei Fratini, passeggiava spesso con loro in giardino, parlava, scherzava, oltre che confessarli, quindi assisteva anche ai loro giochi. Padre Pio si mostrava contento, quasi felice come un bambino, perché stava in mezzo a loro. Poi però c'erano le interminabili ore trascorse nel confessionale. Uomini, donne, arrivavano da ogni parte e lui ascoltava, una vita dopo l'altra: peccati, sofferenze, famiglie, paure, speranze. E quando la giornata sembrava finalmente terminava, poi restava il rosario. A chi gli domandava dove trovasse il tempo per recitare tutti e due i rosari, lui rispondeva semplicemente: è la notte che ci sta a fare. E allora comprendiamo qualcosa di più, che proprio oggi, nel giorno della sua festa, la santità di Padre Pio non abitava soltanto nei momenti straordinari, abitava anche in un corridoio del convento, in una tazzina di caffè, in una passeggiata con i ragazzi, in un consiglio a un confratello, in un sorriso, nelle ore donate agli altri, in un rosario stretto tra le mani.
1: Vabbè, abbiamo capito che a Padre Pio gli piaceva il caffè orizzontale.
2: Oggi la festa di Padre Pio non lo sapevamo, ringraziamo chi ci ha messo al corrente.
0: Che ci lascia nel giorno della sua festa. La santità non significa necessariamente fare cose straordinarie, significa imparare a mettere Dio e gli altri nelle cose ordinarie. È il regalo che ci lascia nel giorno della sua festa. A 52 anni, questo è il regalo che ci lascia nel giorno della sua festa. Questo è il regalo che ci lascia nel giorno della sua festa. La santità non significa necessariamente fare cose straordinarie, significa imparare a mettere Dio e gli altri nelle cose ordinarie della nostra vita, perché in fondo è proprio nelle piccole cose di ogni giorno che può cominciare una vita santa.

0: qua non abbiamo finito.
1: No, perché dal Keller Sint, per farvi ripigliare un po' dei Veles Fieger
0: passando Pilz, per Padre Pio.
1: Passando per Padre Pio, siamo tornati sul Dungeon Sint ed emanazioni fetenti varie. Concludiamo questo reportage, chiamiamolo così, con il genere più bello, sottogenere più bello secondo me, ovvero il Dino Sint.
0: Vediamo se qualcuno può indovinare cosa.
1: Qual è, come dire, il fulcro, intorno a cosa è nata l'idea del Dino Sint?
0: Qualcuno ci scrive: ecco, ci manca solo che dobbiamo mettere Dio nel caffè. E c'ha pure le mani bucate.
1: Eh sì.
0: Dino Sint, vediamo se riuscite a indovinare il trick di questo sottogenere.

0: no?
1: La risposta ve la diamo noi, sì, visto, esatto, che nessuno ha capito o ha voluto capire di cosa si trattasse. La domanda era: Dinosynth, secondo voi di cosa si occupa? Cosa vi suggeriscono questi brani? Ma ovviamente è Dungeon Synth realizzato con sonorità che rimandano a mondi preistorici.
2: Vorrei solo mandare questo.
3: E la storia dell'uomo lo dimostra. L'uomo è stato capace di distruggere i dinosauri. Pensa un po' se non è capace in questo caso di distruggere quel piccolo maledetto verme microbo che si chiama
2: Grazie
1: e
2: Albano.
1: Se ce lo dice lui, noi di dinosauri siamo appassionati.
2: Ricordiamo così, rimembriamo i momenti in cui l'uomo cacciava il dinosauro.
1: Esattamente, esattamente. E li ricordano anche i Diplodocus o il Diplodocus che stiamo ascoltando, che ha fatto uscire un bel po' di dischi. Lui, genio assoluto, suona vestito da dinosauro.
2: Di sì. A vedere dalla foto qua, voi non potete vederlo.
1: Una versione industrial di un dinosauro, qualcosa del genere.
2: Prima di mandare l'ultimo pezzo, sì. Hanno proposto un ascoltatore o ascoltatrice un brano
1: di
2: Fratello Metallo.
1: Eh sì, il pezzo si intitola Dio, quindi noi chiudiamo così la nostra carrellata su generi e sottogeneri. Dungeon Synth, abbiamo ascoltato i Diplodocus da un disco che è un titolo che rappresenta molto bene questa trasmissione, ovvero Slow and Heavy, disco stampato in vinile giallo, colore ambra, mica degli scemi.
2: Bello.
1: E a proposito di gente intelligente, Fratello Metallo, Dio, il pezzo si chiama Dio.
2: E poi ci risentiamo per il gran finale.
1: Oh yes.
4: Stupida, diede questa stupida risposta. No, lassù in alto Dio non l'ho visto e non l'ho sentito. Lassù in alto. Ma chi è? Cosa fa? Cosa ci chiede di fare? L'astronauta? Dio? Ma quale?

0: Vabbè, mi sono fermato alla parte che era inchiodato.
1: Delle rime niente male.
0: Sì, sì.
2: Sempre presente.
0: Ciao fratello, basta.
1: Ciao fratello, ciao. Grazie per aver voluto condividere con noi questo messaggio. Niente. Radio Kebab volge il termine sì. Anche questa settimana, puntata abbastanza ricca, direi.
0: La potrete ritrovare e riascoltare sul sito della radio, radioblackout.org, nei podcast, sicuramente. Se volete riascoltarla all'infinito.
1: Sì, se Dio metallo vi ha folgorati, un'epifania.

0: progetto.
1: Vabbè. Sì, allora noi vi salutiamo con una novità, ovvero qualche sera fa William Shatner, nome tutelare di questa trasmissione, il capitano Kirk di Star Trek, nonché mentecatto assoluto, ha suonato, perché adesso ha fondato un gruppo metal, uscirà il disco a breve, ovviamente cover, robe del genere, cantate a modo suo, e noi ci ascoltiamo la sua versione di Ace of Spades.
2: E chiudiamo con questo brano e con un messaggio che ci arriva: Italia merda.
1: potremmo anche, sì, io sono anche abbastanza d'accordo, tu non so.
2: Vabbè, dai, facciamo un bel play e auf Wiedersehen.
1: Bonsoiré. Let's begin.

0: fantasma in libertà, un parassita fin semi libertà. Sei un reto sanguinante, un emorroide purulenta, libidinosa soddisfazione che goduri alla dilatazione. Se ti stuzzicano il culetto col prezzemolino, col prezzemoletto.
1: We're gonna have fun.
2: Yeah.

sabato 26 settembre 2026. Barocchio Squad presenta Le Sostanze and Friends. Un'imperdibile serata di canzoni ribelli con il cantautore metropolitano Francesco Stabile, la matriosca musicale degli Antropofago e la follia delle Sostanze. Sabato 26 settembre, ore 22, strada del Barocchio 27, Grugliasco. È una festa bella vita, Pop.

Alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna o a qualche suo aspetto.

0: Cazzo, eh? Perché?
1: Fai chiudo, guarda che cazzo hai combinato.
0: Io non ho combinato un cazzo, non fatto. Suca! Direi che possono andare a sucare allora nell'ordine. Piste che ce la di c***o.
2: Tra l'altro leggendo, cioè dicono non sul serio, che io ho qualche vaga somiglianza col cantante degli Echo and the Bunny da giovane. Se voi guardate qualche foto da giovane del cantante. E poi aspetta, e poi anche con un altro cantante, Nick Cave da giovane. Nick Cave da giovane.
3: E poi lo

Lasciami subito, pezzo di merda. Giuro che ti sfondo le orecchie a furia di radio kebab. Ti faccio passare il resto della tua vita ad ascoltare Memory Migi. Acab.

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita. United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk, il duo Ventrella e Gigio Bonizio, Asia Noia, post punk dalla Romagna, Yellow Pennarello, No Wave Noise, Ellie Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Moody Erez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata al Parco Dora.
4: Yo, now you gonna storm me from the top, listen. Shout out Harlem, man. Shout out ASAP Rocky, man. Aug in the building, man. What's good? Is that potato salad? Yo, listen. Niggas.

team e Città di Torino, insieme per combattere lo spaccistrada. Grazie alla rete 5G, i pusher del domani arriveranno volando. Spacciadrone. Il primo sistema automatizzato per la drug delivery. Spacciadrone è il pusher che arriva volando. Apri la finestra con lo spacciadrone per la roba. Basta un click.

0: Venerdì 25 settembre, dal calare delle tenebre, una lucidissima, sporca, notte fuori formato.
1: Dalle ore 21, proiezione del documentario Tunnel Vision. Ossessioni, paranoie, violenza e libertà nella Stoccolma di notte.
2: Tunnel, depositi, muri, vernice fresca, raccontati dalle immagini d'archivio di Lucas W e con l'implacabile colonna sonora di Young Lean, Wozum e DJ Crime.
3: A seguire, Italia barra Svezia, con il live set di Notte Errore e le selezioni di Tunnel Vision.
4: Il tutto per sostenere le libere frequenze, vieni puntuale, vattene puntuale.
5: Via Antonio Cecchi 21A.

sabato 26 settembre 2026. Barocchio Squad presenta Le Sostanze and Friends, un'imperdibile serata di canzoni ribelli con il cantautore metropolitano Francesco Stabile, la matriosca musicale degli Antropofago e la follia delle sostanze. Sabato 26 settembre, ore 22, strada del Barocchio 27, Grugliasco. È una festa bella vita.